0: Sulla vendita di nuove armi a stelle e strisce all'isola prende tempo, deciderò presto. Sull'Iran l'inquilino della Casa Bianca dichiara: potremmo dover fare un po' di pulizie, ma apre a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, a fronte però di garanzie reali di Teheran, e afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Dall'Iran intanto il ministro degli esteri Araghchi apre al passaggio delle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran e nello stretto di Hormuz potrebbero intervenire dopo il consolidamento della tregua i due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia e diretti a Gibuti nel Corno d'Africa. Le due navi impiegheranno quasi un mese per raggiungere il Golfo. E mentre Washington annuncia il prolungamento di 45 giorni della tregua tra Tel Aviv e Beirut, è salito a 6 morti, tra cui 3 paramedici e 22 feriti, il bilancio dell'attacco israeliano che ha preso di mira il centro del Comitato Sanitario Islamico ad Aruf, nel sud del Libano. In Italia, con la cronaca, ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il ragazzo ha sostenuto di aver agito con paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. A Vienna cresce l'attesa per la serata conclusiva dell'Eurovision Song Contest 2026, giunto alla 70ª edizione. Sal Da Vinci, rappresentante d'Italia, sarà tra gli ultimi ad esibirsi nella finale di stasera, appuntamento alle 21 in diretta su Rai 1. Lo sport riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Danil Medvedev, interrotta per pioggia. Si riprenderà dal terzo set con il russo al servizio sul punteggio di 4-2 per il numero 1 del mondo in vantaggio di un break. Il vincitore affronterà domani in finale il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato l'azzurro Dardari. Ci fermiamo qui, la linea torna a Stereonotte.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

La musica dei Genesis dopo l'appuntamento con l'informazione, il GR1. Ben ritrovati, questa è sempre Iso Radio, la nostra programmazione notturna fino alle 5.30 del mattino. Ad accompagnarvi Elena Carbonari che vi parla. Ben ritrovati a tutti voi, Alessandro Rosi alla parte tecnica. Ricordo il 348 103 1010, questo è il numero sempre attivo di Iso Radio, 24 ore su 24, quindi anche di notte. La situazione della nostra rete viaria, andiamo subito a raccontarla, soprattutto a chi si è appena sintonizzato. Ecco, sappiate che la circolazione è regolare nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, infatti non ci sono segnalazioni di disagi, di code o rallentamenti. La circolazione infatti prosegue in maniera fluida, senza intoppi. Le uniche difficoltà, semmai, sono da segnalare dovute alle chiusure, quindi queste ci sono, permangono. Un tratto però è stato riaperto, quello della 13, la Bologna-Padova, quello compreso tra Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna, carreggiata sud. Questo è l'unico aggiornamento che abbiamo ricevuto. Torniamo invece a vedere cosa succede anche al di fuori dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Abbiamo la chiusura della 32, di un tratto della 32, la Torino-Bardonecchia. È chiuso il tratto Ulz Est, Susa Est, direzione Torino. La riapertura è prevista per le 6 del mattino. Alle 6 verrà riaperto anche il tratto Millesimo Ceva, direzione Torino. Siamo sulla 6, la Torino-Savona. E poi c'è una notizia che è appena giunta e che riguarda la tangenziale ovest di Milano. C'è da segnalare un incidente avvenuto allo svincolo della stradale 412 della Valtidone. Siamo in direzione A1, esattamente siamo al chilometro 26, la circolazione è comunque regolare.

la sua bocca spalancata, né la sua mano da riscaldare, né la sua vita stonata.

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

Le 2:20 con Isoradio, sempre in diretta con voi. Alle 2:30, ricordo, avremo il nostro spazio live, tre grandi successi che vi faremo ascoltare dal vivo, senza interruzioni. Vi dicevo prima di questo incidente, ve lo confermo, siamo sulla tangenziale ovest di Milano, quindi rinnoviamo l'invito alla prudenza a coloro che sono in transito poco prima dello svincolo della statale 412 della Valtidone. Siamo in direzione allacciamento 1, è qui che infatti è avvenuto questo incidente. Tornando invece alle chiusure, ricordiamo che sulla 1 è chiusa l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate, con riapertura prevista per le 5. Il tratto compreso tra il bivio 1 raccordo 14 Bologna Casalecchio in carreggiata nord per le provenienze da Firenze verrà invece riaperto alle 6, come pure sempre alle 6 verrà riaperto il tratto Incisa Firenze Sud direzione Firenze.

Daylight, Maroon 5. Abbiamo detto prima di un incidente avvenuto sulla tangenziale ovest di Milano. Ebbene, questo incidente avvenuto all'altezza dello svincolo della statale 412 della Valtidone in direzione all'allacciamento 1 è stato risolto. È comunque un incidente che non aveva mai creato disagi alla circolazione. Un nuovo incidente invece ora dobbiamo segnalarlo sulla 30, la Caserta Salerno. Siamo tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta, carreggiata nord, l'incidente al chilometro 43. Notizia appena arrivata, non ci sono comunque ripercussioni per la viabilità. E per il resto nulla cambia, quindi le altre notizie sono sempre quelle di chiusure, chiusure che pian pianino vi stiamo ricordando sempre tutte. Saluto anche Salvatore che così ci poneva un quesito. Beh, Salvatore, sicuramente a parlare di viabilità c'è sempre Isoradio, da 37 anni siamo qui a raccontarvela in diretta e come puoi verificare noi siamo in diretta anche di notte e siamo veramente gli unici che raccontano in diretta 24 ore su 24 la viabilità. Poi insomma notizie sul traffico magari si possono trovare anche da altre parti, però come noi questo flusso continuo con aggiornamenti costanti, beh, questa è sicuramente la peculiarità, la caratteristica di Isoradio. Un saluto a te, naturalmente, buon viaggio. E tra poco ancora un pezzo Harvey con Lie to Me e poi ci occuperemo della musica dal vivo.

Ricordo l'ultima notizia che abbiamo ricevuto: l'incidente è avvenuto sulla 30 alla Caserta a Salerno, senza comunque ripercussioni sulla viabilità. Siamo al chilometro 43 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta, Carreggiata Nord. E ora la musica dal vivo. Ecco i tre successi che abbiamo scelto per voi questa notte, li ascolteremo come consuetudine senza interruzione. Rolling Stones con Start Me Up, Paolo Conte con Dancing, ma subito ci sono gli Style Council. Yeah.

sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, volteggiato, e sei tornato qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto vieni, e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista, e ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amare, siamo rimasti in gara. Dance, ta-di-da-da-da, dance, oh, dance.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure, mille sfumature. Se nel mio passo ho avvertito un'inquietudine e un grande inchino vicino a una città lontana, tutta di madreperla argento, vento ferro

le più distratte anche più sole finto. E l'inquietudine e gli inchini fan di me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto

Rolling Stones a chiudere il nostro spazio live di questa notte con Start Me Up. Le 2.45, siete sempre con Isoradio. E allora torniamo in autostrada, nulla cambia, ricordiamo però di questo incidente avvenuto sulla 30 alla Caserta Salerno. Siamo tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta, carreggiata nord, incidente al chilometro 43, la circolazione è comunque regolare. Ricordiamo anche qualche chiusura, parliamo della 7, la Milano Genova, dove troverete chiuso il tratto compreso tra il bivio a 7-12 Genova-Livorno e il bivio a 7-10 Genova-Ventimiglia verso Genova. La riapertura è prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperto anche il tratto bivio a 7-10 Genova-Ventimiglia e Genova-San Pierderena verso Genova, carreggiata sud. Vi parlo anche della 26, la Genova-Voltri Gravenonatoce, chiusa all'uscita di Carpugnino in entrambe le carreggiate, con riapertura prevista anche qui per le 6 di questa mattina. E quella che andiamo per ascoltare è la nuova canzone di Elisa, anche questa in programmazione proprio da ieri, si intitola Amore è.

Frutta Malinconia con Francesco Gabbani. Andiamo di nuovo in autostrada. Vi comunico che è stata riaperta l'entrata di Modugno per le provenienze da Bari ed è stato riaperto anche Bari zona industriale in carreggiata nord. Sono state riaperte pochi minuti fa. Vediamo invece che sulla diramazione Roma Sud c'è una nuova segnalazione. C'è un veicolo in fiamme in uscita a Monte Porzio Catone. Sta interessando entrambe le carreggiate, quindi attenzione perché si sta sprigionando ovviamente del fumo. Ripeto, siamo in uscita a Monte Porzio Catone, questo veicolo in fiamme che interessa entrambe le carreggiate. E attenzione, c'è un'altra notizia appena giunta, c'è un veicolo che sta procedendo contromano sulla 9, la Enate

Ricordo il veicolo che procede contromano sulla 9, la Lainate Como Chiasso. La notizia risulta ancora attiva. Siamo tra Como Centro e Chiasso, direzione Svizzera, carreggiata nord. Ripeto, c'è un veicolo che procede contromano. Incidente sulla 30, la Caserta Salerno, senza comunque ripercussioni per la viabilità. Siamo tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, verso Caserta, carreggiata nord. E poi l'ultima notizia, quella della diramazione Roma Sud. C'è un veicolo in fiamme, siamo in uscita. Monteporzio Catone, veicolo in fiamme che interessa entrambe le carreggiate.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La tragedia delle Maldive: a Roma ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta marina. Le ricerche dei corpi, rimasti a 60 metri di profondità, riprenderanno stamattina. Finora ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. In un primo momento si pensava fosse quello della professoressa Monica Montefalcone. Altri 20 italiani erano sulla barca usata per l'escursione. E sono ore di grande sofferenza e commozione per familiari e amici delle vittime.
3: Sia pure affranto dal dolore, Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, respinge con forza i commenti di chi ha parlato di un'immersione fatta senza le dovute cautele. Le sue parole al microfono di Marta Buonadonna.
4: Sono due sorelle in acqua, sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51. E istruttrice sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
3: A Poirino, nel Torinese, così la sua maestra ha ricordato Muriel Oddenino.
5: Contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel, mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
3: Era poi Diomegna, nel Verbagno, Cusio Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore che stava preparando con grande impegno la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Dopo la visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza se scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che ha aggiunto: sulla questione nessuna minaccia da Pechino. Poi Trump è tornato anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato, sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media cinesi, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare Xi Jinping. Medio Oriente, Donald Trump sarebbe pronto a riprendere gli attacchi contro l'Iran, lo affermano alcuni media americani dopo il rientro del presidente dalla visita in Cina. A Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia in un attacco che ha causato almeno 8 morti. Lo rende noto Tel Aviv, ma dal movimento islamico nessuna conferma della morte. Mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua. Intanto un raid di Tel Aviv sulla città libanese di Aruf causa 6 vittime, tra cui 3 paramedici. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, BB+, con outlook positivo. Il dato emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia. Intanto Wall Street ha chiuso in calo dopo il vertice tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping, che non ha determinato progressi significativi sul fronte politico e commerciale. Gli investitori sono preoccupati, segno meno anche a Piazza Affari, in linea con le principali borse europee. Crisi internazionali con le ricadute su economia, cooperazione energetica e immigrazione. I dossier su cui lavora la Premier Meloni, impegnata nel fine settimana in un vertice in Grecia e in un bilaterale a Cipro.
6: Una missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando Giorgia Meloni fu invitata al Consiglio di Cooperazione del Golfo dopo un'assenza di leader europei dal 2016. Oggi a Navarino, nell'intervento di apertura del Forum Europa-Golfo, la Presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Cooperazione energetica e di difesa, i temi sul tavolo. Meloni parlerà accanto al primo ministro del Qatar, con cui negli anni ha stretto rapporti su difesa, energia e investimenti. All'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di Fondo Monetario e BCE e alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto un vertice a margine sull'immigrazione. Roma e Atene operano in stretta cooperazione sui migranti al tavolo di Bruxelles. Terza tappa, domani a Cipro. Giorgia Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca con l'omicidio a Taranto di Baccarì Sacò: ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso. Il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP ed ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sport tennis, internazionale di Roma sospesa per pioggia, la semifinale tra Sinner e il russo Medvedev riprenderà oggi pomeriggio. Il punteggio era di un set a testa con il vantaggio per l'italiano 4-2 nel terzo set. Il primo finalista è il norvegese Ruud che ha sconfitto l'altro azzurro Dardari. Ciclismo al Giro d'Italia, la settima tappa va al danese Vingegaard, in maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Oggi la gara parte da Chieti e arriva a Fermo. Della ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Walking on the Sun, questa è la musica di Isoradio. Buonanotte a tutti voi, ben ritrovati. Da Elena Carbonari che vi sta accompagnando, con Alessandro Rosi alla parte tecnica. Come sempre vi porteremo con musica e notizie fino alle 5.30 del mattino. A proposito di notizie, andiamo su quella che è la notizia più importante. Avevamo segnalato prima un veicolo contromano. Ebbene, il veicolo è stato fermato, eravamo sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, direzione Svizzera, quindi non c'è più questo pericolo, il veicolo appunto è stato fermato. Rimane invece la notizia del veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Sud, siamo a Monte Porzio Catone in uscita, il veicolo al momento sta là, il fumo che si è sprigionato da questo veicolo sta riducendo la visibilità. È stato poi tolta la deviazione che era segnalata fino a poco fa sulla 1 a San Giuliano per le provenienze da Milano. Ricordo infine l'incidente avvenuto sulla 30 alla Caserta Salerno, coinvolta una vettura tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta, ma non ci sono problemi da segnalare per la circolazione. È stato invece riaperto sulla 24 la Roma Teramo, il tratto a Sergi San Gabriele Colledara, direzione Teramo. Riaperto anche l'uscita di Carpugnino in entrambe le carreggiate, sulla 26 la Genova Voltri, Gravernatoce, tratti riaperti con anticipo.

Check that con Rule the World. È stato fermato, come vi dicevo, il veicolo che procedeva contromano. Rimane invece la segnalazione dell'incidente sulla 30 Caserta Salerno, coinvolta una vettura tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta. La circolazione è sempre regolare. Andiamo poi anche sulla diramazione Roma Sud, veicolo in fiamme, lo ricordiamo, in uscita a Monteporzio Catone, mentre un nuovo incidente, dobbiamo segnalarlo, sulla 1. Siamo all'altezza di San Martino Est verso Milano, carreggiata nord, al chilometro 114. Non ci sono comunque ulteriori dettagli, la circolazione risulta regolare. Sulla 4 la Torino-Trieste è stata riaperta l'uscita di Trezzo per le provenienze da Brescia, questa pure è stata riaperta con anticipo. Come con anticipo, sulla 14 Adriatica è stata già riaperta l'uscita e l'entrata di Cesena, come pure l'uscita e l'entrata di Roseto degli Abruzzi.

E questo è il titolo porno del nuovo singolo delle Bambole di Pezza. Alle 3.24 si torna in autostrada perché ci sono degli aggiornamenti, vediamo di cosa si tratta. Sulla 9 la Leinate-Como-Chiasso è stata riaperta all'uscita di Fino Mornasco per le provenienze da Leinate. È stato riaperto sulla 26 la Genova-Voltri-Grevelunatoce, riaperta all'uscita di Carpugnino in entrambe le carreggiate. Anche questa è stata riaperta con anticipo, non c'è più il veicolo in fiamme. Sulla diramazione Roma Sud, eravamo a Monte Porzio Catone, interessava entrambe le carreggiate. Un incidente invece, la segnalazione risulta ancora attiva, sta interessando la 1, siamo all'altezza di San Martino Est, direzione Milano, la circolazione è regolare.

Ama Eros Ramazzotti, è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato sulla 1 all'altezza di San Martino Est direzione Milano, questo l'aggiornamento. Sfogliando i quotidiani, grande risalto si dà agli eventi sportivi, l'Italia a Roma, quindi si parla di questa grande occasione anche per la capitale, la domenica di Roma tra derby alle ore 12 e la finale degli internazionali di tennis a partire dalle 17, sarà l'occasione. Questo lo ha detto il prefetto Lamberto Giannini per dimostrare ancora una volta che la capitale è in grado di gestire eventi importanti. Ovviamente è stato predisposto un piano sicurezza, derby internazionali, scrive Repubblica, strade blindate al foro, piano sicurezza, la questura prevede per i due eventi itinerari divisi e sbarramenti, droni e controlli eccezionali per l'arrivo di Mattarella, perché ricordiamo che agli internazionali e la finale assisterà anche il Presidente della Repubblica, e comunque il piano è pronto, la macchina operativa è entrata già in azione da ieri quando sono scattate le prime bonifiche nell'area circostante il Foro Italico e lo Stadio Olimpico. E a proposito degli internazionali, numeri naturalmente molto importanti, caccia sempre ai biglietti, e si parla di 400.000 persone che hanno frantumato tutti i record di partecipazione degli anni passati, e ancora di più accadrà nel giorno della finale, dove accorrerà gente da ogni dove, non soltanto da Roma, perché la percentuale di spettatori romani al Foro Italico si attesta intorno al 25%, il resto invece arriva dall'Italia e anche dall'estero, e da tutta Italia arriveranno quindi molti ad assistere a questa finale degli internazionali, ma arriveranno anche nomi del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo, dell'economia, e come vi dicevamo, primo tra tutti ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assisterà alla finale maschile, e poi sono previsti, sarà ricevuto anche dal Ministro, il Presidente della Repubblica, dal Ministro dello Sport Andrea Bodi, dal Presidente del CONI Luciano Bonfiglio, dal Presidente della FITTP Angelo Binaghi, e questo tanto per citarne alcuni. Ci sarà anche una importante rappresentazione istituzionale, e poi tanti altri appassionati, ci sarà anche Fiorello, ci sarà anche Max Giusti, tutti ad assistere appunto a questo grande evento. E ricordiamo che alla fine il vincitore sarà poi premiato da Adriano Panatta, l'ultimo italiano a trionfare al Foro esattamente 50 anni fa. Faccio

Imagine Dragon Symphony con alle 3:43, sempre qui con Isoradio. Ad accompagnarvi Elena Carbonari che vi parla, con Alessandro Rosi in console. E torniamo sempre ad aggiornare la situazione delle chiusure. Infatti dobbiamo comunicare che sulla 1 è stato riaperto il bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio in carreggiata nord per le provenienze da Firenze. Torniamo poi anche sulla Complanare di Bologna. Qui invece è stata riaperta con anticipo l'entrata 12, la strada statale 65 della Fota, per le provenienze dalla 1. Rimane la segnalazione, l'invito alla prudenza per questo incidente avvenuto sulla 30, la Caserta Salerno. Siamo tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta. In questo incidente è coinvolta una vettura al chilometro 43,9 con circolazione comunque che risulta regolare. Chiusure che permangono anche sulla 6, la Torino-Savona è sempre chiuso, il tratto millesimo Ceva direzione Torino con riapertura prevista per le 6 e sempre alle 6 questa mattina verrà riaperto sulla 32 la Torino-Bardonecchia il tratto chiuso compreso tra Ulz Est e Susa Est. Siamo in direzione Torino.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Sospese per le cattive condizioni del tempo le ricerche dei 5 sub morti dopo essere rimasti intrappolati in un labirinto di grotte sottomarine nell'arcipelago delle Maldive ad oltre 60 metri di profondità. Solo uno dei corpi è stato riportato in superficie, quello del capobarca e istruttore sub Gianluca Benedetti. Meteo permettendo, le ricerche riprenderanno tra poche ore. Rimaniamo sulla cronaca, ma rientriamo in Italia per l'inchiesta sull'omicidio del bracciante 35enne originario del Mali sabato scorso a Taranto. C'è una confessione.
3: Ha ammesso quelle coltellate fatali dicendosi profondamente dispiaciuto, ma lui, ha aggiunto, si è solamente difeso, ha protetto i suoi amici. E a tutti gli effetti una confessione, quella del 15enne accusato di aver sferrato i fendenti che hanno ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto il 35enne bracciante maliano Bakary Sakho. Sarebbe stato lui, secondo la versione del giovane, a colpire con un pugno un suo amico. Una lite degenerata perché Bakary li stava filmando con il cellulare. Parole che arrivano davanti al giudice per le indagini preliminari come dichiarazioni spontanee in una strategia difensiva condivisa con i legali degli altri ragazzi del branco, l'avvocato Salvatore Maggio.
4: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni.
3: Il giudice non ha convalidato i fermi per i sei ragazzi, ma ha disposto comunque per tutti il carcere, anche perché la loro versione non è confermata dai video delle telecamere della zona. Il gruppo, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso. Lo stesso GIP ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Mentre Bakary moriva sull'asfalto, il ventenne Fabio Sale fumava tranquillamente una sigaretta, insultando la vittima agonizzante. Infame, sta facendo la parte, diceva in dialetto, sostenendo che il 35enne stesse fingendo. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ora all'estero si è conclusa la visita di Stato in Cina del presidente americano Trump, una due giorni che ha visto la sigla di alcuni accordi commerciali. Il capo della Casa Bianca e il leader Xi Jinping non hanno parlato però direttamente di dazi, anche se il ministero degli esteri cinese fa sapere che Pechino e Washington lavoreranno per espandere gli scambi e ridurre le imposte. Tra i temi dei colloqui anche Taiwan e la situazione nel Golfo Persico. Dall'inizio del cessate il fuoco non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran, ha dichiarato di ritorno da Pechino Donald Trump. E intanto dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi apre al passaggio delle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran e nello stretto di Hormuz potrebbero intervenire, dopo il consolidamento della tregua, i due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia e diretti a Gibuti nel Corno d'Africa. Le due navi impiegheranno quasi un mese per raggiungere il Golfo. Prorogata di 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, decisa nei colloqui tra le parti che si sono tenuti negli Stati Uniti, definiti proficui dal Dipartimento di Stato americano. Annunciato anche un nuovo round negoziale al Pentagono il prossimo 29 maggio, ma non si fermano i raid di Tel Aviv. È salito a 6 morti, tra cui 3 paramedici e 22 feriti, il bilancio dell'attacco israeliano che ha preso di mira il centro del Comitato Sanitario Islamico ad Aruf, nel sud del Libano. Rientriamo in Italia, dove a causa dei complessi scenari internazionali e dei rincari dell'energia sta risalendo l'inflazione e l'agenzia Standard & Poor's ha espresso il proprio giudizio sui conti pubblici del nostro paese.
5: Giudizio confermato da parte di Standard & Poor's, tripla B+ e outlook positivo. L'agenzia di rating americana resta insomma su una posizione moderatamente incoraggiante sulle prospettive dell'Italia, nonostante le difficoltà legate alla guerra nel Golfo Persico e alle sue conseguenze. La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, consapevole però che gli scenari restano incerti. L'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7%. Dovuto ai prodotti energetici e agli alimentari non lavorati. La BCE ha lanciato un altro monito. La crescita europea si indebolisce e si incrina la fiducia di imprese e famiglie. Infine, a influire sulla possibilità di interventi di sostegno all'economia resta sempre il debito pubblico, che a marzo, calcola Banca Italia, ha toccato il record di 3.159 miliardi in valore. Ma quel che più conta è il rapporto con il PIL, che le stime ufficiali vedono in aumento nel 2026 al 138,6%. Fabio Comini, GR1.
2: A Vienna cresce l'attesa per la serata conclusiva dell'Eurovision Song Contest 2026, giunto alla 70ª edizione. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, sarà tra gli ultimi ad esibirsi nella finale di stasera, aperta dalla Danimarca, la favorita secondo gli scommettitori, insieme a Grecia, Australia e Finlandia. A decidere il vincitore di Eurovision 2026 sarà il voto delle giurie nazionali e quello del pubblico a casa, ma non è possibile esprimere la propria preferenza per il rappresentante del proprio paese. Appuntamento alle 21 in diretta su Rai 1. E riprenderà oggi, non prima delle 15, siamo allo sport, la semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Si riprenderà dal terzo set con il russo al servizio e sul punteggio di 4-2 per il numero 1 al mondo, in vantaggio di un break. Il vincitore affronterà domani in finale il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato l'azzurro Darderi. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

E con Nicola Conte abbiamo ripreso il nostro viaggio in musica, un viaggio che abbiamo iniziato a mezzanotte e mezza e che concluderemo alle 5:30 del mattino, sempre in diretta con voi, Isoradio ad accompagnarvi questa notte con Elena Carbonari in voce, Alessandro Rosi in console. Sono arrivati un po' di aggiornamenti, andiamo a vedere allora di cosa si tratta. Sulla 14 è stato riaperto il bivio a 14, raccordo a 1 Bologna-Casalecchio in carreggiata nord per le provenienze da Ancona. Riaperto poi sulla 7 la Milano-Genova, il tratto bivio a 7 a 10 Genova-Ventimiglia e Genova-San Pier d'Arena verso Genova. È stata riaperta poi sulla 1 l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate, quindi al momento sulla 1 rimane soltanto la chiusura del tratto Incisa-Firenze Sud, direzione Firenze. Questo verrà riaperto alle 6.

Ancora qualche notizia di maltempo, vediamo che continua a piovere in alcuni tratti, ad esempio sta piovendo sulla tangenziale di Bologna, vediamo ancora pioggia anche sulla 10, la 12 e ancora vedo pioggia anche sulla 13, la Bologna-Padova. Siamo tra il bivio a 13 a 14 e Bologna Interporto, quindi massima attenzione. È stato risolto l'incidente che avevamo segnalato sulla 30, la Caserta Salerno tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta. Vediamo poi che sulla 8 la Milano Varese è stata riaperta l'entrata di Castellanza per le provenienze da Milano.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la

sotto sotto a Yellow, e questa è un'altra novità sempre qui in programmazione su Isoradio. Notizie e musica, musica fatta di grandi successi del presente e del passato, notizie che sono sempre relative alla viabilità. Continuiamo ad aggiornare quello che è lo stato delle chiusure. Infatti è stato riaperto sulla 16 Napoli Canosa il bivio a 16-1 in carreggiata ovest per le provenienze da Canosa, e sulla 22 la Brennero Modena invece sono stati riaperti gli svincoli di Bressanone per le provenienze da Modena.

Black Nirvana con Blondie, sì Blondie, Elodie, Blondie l'ascolteremo tra non molto. Intanto andiamo sulla 16, la Napoli Canosa, perché è stato riaperto il tratto Candela Cirignola Ovest verso Canosa. È stata riaperta poi sulla tangenziale di Napoli l'entrata di Arenella in entrambe le carreggiate, è riaperto anche il tratto Capodimonte Corso Malta verso la diramazione Capodichino, riaperta anche l'entrata di Capodimonte sempre verso la diramazione Capodichino, quindi altri tratti che si vanno ad aggiungere a quelli che già sono stati riaperti. Al momento rimane chiuso sulla 1 soltanto il tratto Incisa Firenze Sud, siamo in direzione Firenze con riapertura prevista per le 6. Vi ricordo che sulla 32 la Torino Bardonecchia invece è chiuso il tratto Ulz Est e Susa Est direzione Torino con riapertura prevista per le 6, e alle 6 verrà riaperto anche il tratto della 6 Torino Savona, quello compreso tra Millesimo e Ceva, siamo in direzione Torino. Queste comunque sono al momento le uniche notizie attive, per il resto la circolazione non presenta difficoltà.

gioia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu. Meno male, io sto

0: Primo incontro.
1: La sintonia imperfetta di Carmen Consoli. Parliamo di multe, multe che però ci portano a Pechino, perché è un si racconta di un episodio che è avvenuto appunto a Pechino e che ormai sta facendo un po' il giro del mondo, che ha attirato proprio l'attenzione internazionale, se non altro per la rapidità, ecco perché poi di questo si tratta, con cui è stata notificata una sanzione stradale, diventando un caso simbolo poi dei sistemi di sorveglianza e controllo del traffico in Cina. Il tutto è stato raccontato da un giornalista televisivo che di una truppa americana, lo ha raccontato in diretta su Fox News, ha raccontato che la truppa americana a suo seguito sarebbe stata multata per una sosta in doppia fila durata appena, pensate, 2 minuti. La particolarità di questo episodio riguarda soprattutto la velocità della comunicazione della sanzione. Infatti, sempre secondo il racconto di questo giornalista americano, la multa di circa $40 è arrivata direttamente sul suo smartphone poco dopo l'infrazione. Il giornalista ha descritto la dinamica con queste parole: ci è arrivata in 2 minuti proprio sullo smartphone. La violazione sarebbe stata rilevata da un sistema di telecamere di sorveglianza collegato a piattaforme digitali per il controllo del traffico urbano, senza intervento diretto da agenti sul posto. Il caso entra quindi nella casistica della crescente automazione del controllo urbano delle grandi città cinesi, dove appunto, e il caso lo dimostra ampiamente, le infrazioni stradali possono essere registrate e praticamente notificate in tempo reale.

Con Enrico Iglesias. È stato riaperto sulla 1 il tratto Incisa Firenze Sud direzione Firenze, riaperto anche sulla 22 la Brennero Modena il tratto Bivio a 22 1 in carreggiata sud per le provenienze dal Brennero. Tra poco il GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La tragedia delle Maldive. A Roma aperta un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta marina. Le ricerche dei corpi rimasti a 60 metri di profondità riprenderanno questa mattina. Finora ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. In un primo momento si pensava fosse quello della professoressa Monica Montefalcone. Altri 20 italiani erano sulla barca usata per l'escursione. E sono ore di grande sofferenza e commozione per familiari e amici delle vittime.
2: Sia pure affranto dal dolore, Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, respinge con forza i commenti di chi ha parlato di un'immersione fatta senza le dovute cautele. Le sue parole al microfono di Marta Buonadonna.
3: Sono due sorelle in acqua, sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51. E istruttrice, sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
2: A Poirino, nel Torinese, così la sua maestra ha ricordato Muriel Oddenino.
4: Contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel, mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
2: Era poi di Omegna, nel Verbania, Cusio Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore che stava preparando con grande impegno la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Dopo la visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che ha aggiunto sulla questione nessuna minaccia da Pechino. Poi Trump è tornato anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato, sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media cinesi, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare proprio Xi Jinping. Medio Oriente, Donald Trump sarebbe pronto a riprendere gli attacchi contro l'Iran, lo affermano alcuni media americani dopo il rientro del presidente dalla visita in Cina. A Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia in un attacco che ha causato almeno 8 morti, lo rende noto Tel Aviv, ma dal movimento islamico nessuna conferma. Mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua, ma un raid di Tel Aviv sulla città libanese di Haruf causa 6 vittime, tra cui 3 paramedici. Crisi internazionali con le ricadute su economia, cooperazione energetica e immigrazione, i dossier su cui lavora la Premier Meloni, impegnata nel fine settimana in un vertice in Grecia e in un bilaterale a Cipro.
5: Una missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando Giorgia Meloni fu invitata al Consiglio di Cooperazione del Golfo dopo un'assenza di leader europei dal 2016. Oggi a Navarino, nell'intervento di apertura del Forum Europa-Golfo, la Presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Cooperazione energetica e di difesa, i temi sul tavolo. Meloni parlerà accanto al primo ministro del Qatar, con cui negli anni ha stretto rapporti su difesa, energia e investimenti. All'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di Fondo Monetario e BCE e alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto un vertice a margine sull'immigrazione. Roma e Atene operano in stretta cooperazione sui migranti al tavolo di Bruxelles. Terza tappa domani a Cipro. Giorgia Meloni torna dopo il Consiglio Europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota Federica Ionta, GR1.
1: La cronaca con l'omicidio a Taranto di Bakary Sakho. Ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso il 35enne bracciante agricolo di origine del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso. Il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto durante le dichiarazioni spontanee fatte davanti al GIP ed ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sport, tennis internazionale di Roma, sospesa per pioggia la semifinale tra Sinner e Russo Medvedev, riprenderà oggi pomeriggio. Il punteggio era di un set a testa con il vantaggio per l'italiano 4-2 nel terzo set. Il primo finalista è il norvegese Ruud che ha sconfitto l'altro azzurro d'Arderi. Ciclismo al Giro d'Italia, la settima tappa, val danese Vingegaard, in maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Oggi la gara da Chieti a Fermo, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

È sempre Isoradio ad accompagnarvi, la nostra programmazione notturna che si sta avviando alla conclusione alle 5.30. Infatti vi saluteremo, Elena Carbonari in voce, Alessandro Rose in console, e sarete dalle 5.30 in poi con Alessandro De Gerardis. Sta continuando a piovere in diversi tratti, vengono rilanciate anche queste notizie. Infatti sta piovendo sulla 16, la Napoli Canosa, sta piovendo sulla 13, la Bologna Padova, tra Bologna Interporto Occhiobello, notizie di maltempo, di pioggia anche dalla 14 Adriatica. E proprio a causa degli allagamenti dobbiamo segnalare che sulla Napoli-Salerno è stata chiusa l'uscita Ercolano Scavi per le provenienze da Salerno, è stata chiusa appunto per allagamenti. Nel frattempo però sono stati riaperti anche altri tratti. Allora vi comunico che ad esempio sono stati riaperti tutti i tratti della tangenziale di Napoli, quindi non sono tutti stati riaperti poco fa con anticipo, come pure con anticipo sulla 14 è stato riaperto il tratto Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, direzione Taranto, riaperta poi sulla diramazione Capodichino e sulla diramazione Gallarate Gattico il tratto diramazione A8 a 26 in carreggiata sud per le provenienze dalla 26, e anche sulla diramazione Capodichino è stato riaperto il tratto compreso tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli. Siamo in direzione di quest'ultima.

0: E siamo arrivati quasi al passaggio di testimone. Intanto una certezza c'è, perché il nostro Alessandro De Gerardis è qui nei nostri studi.
1: Certezza non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Sei una certezza.
1: Mister Certezza è arrivato. Sì,
0: devo dire che tu dai, in fondo lo sei, perché poi tra di noi ci si conosce, magari agli ascoltatori certi particolari sfuggono, no? Così
1: sì,
0: un po' più personali. Magari
1: chiaro.
0: Ci conoscete soltanto attraverso la voce, però tra di noi ci si conosce in maniera un po' più precisa.
1: E anche
0: Alessandro,
1: da un bel po', sì,
0: anche
1: ecco
0: da un bel
1: appunto.
0: Po', infatti noi diciamo spesso abbiamo più frequentato, ci siamo più frequentati internosse che non con le nostre rispettive famiglie,
1: sì, no,
0: passando
1: vero,
0: molto tempo qui. Devo dire, Alessandro, tu sei uno di quelli precisi, puntuali.
1: Tranne quella volta che sono venuto a fare la notte per sbaglio.
0: Vabbè, per sbaglio, però per il resto devo dire che sei uno molto molto preciso, arrivi sempre anche con notevole anticipo. Questa è un'altra delle tue caratteristiche, perché non dormi, perché fai 300 miliardi di cose nell'arco della giornata, quindi non puoi sprecare il tempo a dormire.
1: No, per carità.
0: Senti da quale
1: pulpito. Stavo dicendo appunto questo.
0: Senti un
1: tu,
0: po'.
1: Tu quella che non dorme mai.
0: Esatto, dormo pochissimo. Questa è un'altra cosa che mi caratterizza. Non so quanto la cosa faccia bene, anzi. Però
1: hai sempre l'aria fresca e riposata.
0: Sì, credo, non lo so, questo lascio a voi giudicarlo. Però ecco, vi stiamo dando un po' più di particolari che ci riguardano.
1: Bene, allora sarò con voi fino alle 9:00. E poi nella seconda parte del mattino ci sarà Angelo Torchetti, sarò con Serena Mancarella, che già è arrivata,
0: esatto.
1: E sto per trasferirmi nello studio 1.
0: Bene, e io invece sto per salutarvi tra poco.

Intensamente Laura Pausini. Prima di salutarvi vi comunico che sulla 9 la Lenate Como Chiasso è appena avvenuto un incidente, sono coinvolte due auto e un camion, il traffico sta scorrendo in corsia di sorpasso, siamo al chilometro 27 esattamente tra Lomazzo Nord e fino Mornasco verso Como ed è in atto proprio una scorta veicoli per questo incidente. Questa è la notizia, tra poco come avete sentito sarete accompagnati da Alessandro De Gerardis, io intanto ringrazio Alessandro Rosi che è stato in console e tutti voi che ci avete seguito fin qui. Da Elena Carbonari l'auguri di una buona giornata.

0: Sì! Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
7: RAI Esoradio.
8: 5.32, la nostra giornata inizia come di consueto con uno sguardo alla situazione meteo e ce ne parla il luogotenente Andrea Gurrieri. Buongiorno.
9: Sì, buongiorno e buon sabato a voi in studio e a quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Isoradio. Sul nostro paese sta transitando una perturbazione proveniente dal nord Europa e sta creando forte instabilità atmosferica sul nostro territorio, con nuvolosità estesa e compatta accompagnata da fenomenologia a prevalente carattere di rovescio e temporale. Infatti la situazione al momento vede il nord con rovesci sparsi su Lombardia, Basso Veneto, Trentino Alto Adige e parte est dell'Emilia Romagna. Nevicate in atto le troviamo sulle Alpi centro-orientali con quota neve al di sopra dei 1500 metri. Al centro abbiamo precipitazione in atto su Bassa Toscana, Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo, mentre al sud e precisamente sulla Campania intorno a Napoli ci sono in atto rovesci di pioggia contemporali, in estensione a Molise e parte nord della Puglia. Qualche piovasco sulle aree ad est della Sicilia e della Sardegna. Sul resto del paese annuvolamenti sparsi ma in un contesto asciutto. I venti soffiano forti di maestrale sulla Sardegna con raffiche fino a burrasca sulle bocche di Bonifacio. Forti dei quadranti occidentali sulle regioni centrali e meridionali tirreniche. Moderati di libeccio sulla Campania e meridionali sulla Puglia. E per finire si segnalano possibili mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna e lungo le coste laziali. Ecco l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Anansie con Hedonism. E allora buona giornata ancora da Alessandro De Gerardis, Serena Mancarella la parte tecnica. Viaggerò con voi fino alle 9, come già anticipato prima ci sarà Angelo Torchetti a partire dalle 9 in poi a completare questo mattino del sabato di Rai Isoradio. Situazione critica sulla 9 tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco direzione Como, traffico bloccato, ci sono delle code a causa di un incidente, il tratto è chiuso. L'incidente si è verificato al chilometro 27 e riguarda due auto e un camion coinvolti. Il traffico passa solamente sulla corsia di sorpasso. Attenzione quindi, ripeto, il tratto della 9 tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione di Como. Questa è la notizia più importante al momento, per il resto si tratta ancora di notizie a carattere meteorologico. Ricordiamo poi il senso unico alternato per lavori agli svincoli di Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana Santhià, sia in uscita che in entrata. Ancora chiuso il tratto del 13 tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, rimarrà chiuso fino alle 8 e fino alle 6 rimane chiuso il tratto tra Andria e Canosa in A14 in direzione di Pescara. Vedremo poi dove sta piovendo, un po' la protagonista la pioggia di questo momento sulla viabilità italiana. C'è anche la nebbia in banchi in A1 tra Roncobilaccio e Aglio e molti tratti interessati anche dal vento forte, ma vedremo più tardi quali sono. Intanto Fra Quintale con la sua Aranciata.

Harvey con Lie to Me. Parlavamo di questo incidente e confermo che il traffico è bloccato tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, l'incidente al chilometro 27, ed è chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco. L'incidente ha visto coinvolti un camion e un furgone e anche un'auto ribaltata al chilometro 27. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda a chi è diretto verso Como. Dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo Nord si rientra a Fino Mornasco. Sul posto presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Vi avevo accennato della situazione molto piovosa di questo mattino. E allora piove in A7 tra Serravalle e Genova, sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e il bivio con la A26. Piove sulla A26, praticamente su tutta la Genova Garavellona Toce, sulla diramazione Pietro Sabettolo e sulla diramazione Stroppiana Santià. In A10 tra Genova e Ventimiglia, pioggia in A12 tra Genova e Sestri Levante, poi piove in A1 tra Lodi e Fidenza, in A4 tra Grumello e il bivio con la A21. Sulla diramazione per Ravenna, in A23 tra Udine Sud e il confine con l'Austria, poi tra Gemono Zoppo e Pontebba c'è anche il vento forte, piove in A13 tra Ferrara Sud e Occhiobello, pioggia sulla diramazione per Ferrara, vi ricordo la nebbia in banchi tra Roncobilaccio e Aglio sulla 1, piove tra Chiusi e Ceprano sulla 1, sulle due diramazioni Roma Nord e Roma Sud, pioggia in A14 tra Imola e Pesaro, tra Cattolica e Ancona Sud, sulla 12 Roma Tarquinia, sulla 24 tra Roma e Assergi c'è anche vento forte tra Roma e Teramo. Sulla diramazione per Pisa sta piovendo, anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, pioggia in A1 tra Ponte Corvo e Caserta Nord, vento forte in A1 tra il nodo a Cerra Fragola e Capodichino, poi pioggia tra Ancona Sud e Poggio Imperiale in A14, vento forte tra San Severo e il Bivio A16 e ancora tra Molfetta e Gioia del Colle. Piove in A16 tra Napoli Est e Candela, vento forte in A25 tra Cocullo e Pescara, vento forte in A16 tra Grotta Minarda e Candela, poi lo ritroviamo anche tra Candela e il Bivio A14, pioggia sulla tangenziale di Napoli e sulla 3 Napoli-Salerno. E rimaniamo a Napoli per quanto riguarda la musica, un grande esponente della musica napoletana che ha saputo anche rinnovarla già dalla fine degli anni 70, a lui è Pino Daniele, Dubbi non ho.

E sempre sì, Sal Da Vinci, ritorniamo a dare uno sguardo alla situazione in A9, dove purtroppo il traffico è ancora bloccato a causa di un incidente, è chiuso il tratto, l'incidente tra un camion, un furgone e una vettura che si è ribaltata al chilometro 27. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda, chi è diretto verso Como dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo Nord può rientrare in autostrada a Fino Mornasco. Intanto abbiamo ancora la chiusura sulla tangenziale di Bologna di Castelmaggiore, lo svincolo 6 in uscita per chi proviene dall'autostrada del Sole, chiusa l'uscita di Cotignola sulla diramazione per Ravenna.

al 22 maggio. Senso unico alternato per lavori agli svincoli di Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana-Santià. Chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano, questo fino al 24 giugno. E abbiamo invece una riapertura anticipata, è stato riaperto in A13 il tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova, sarebbe dovuto riaprire alle 8, mentre con qualche minuto di anticipo è stato riaperto il tratto della A14 tra Andria e Canosa in direzione di Pescara. Bene, tra poco il GR1 e arriviamo all'appuntamento con l'informazione attraverso la musica, Giorgia con Corpi Celesti. Noi ci ritroviamo tra pochi minuti.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La strage dei 5 sub italiani alle Maldive. Il maltempo ostacola il recupero dei corpi. Finora ne è stato trovato solo uno. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e sono ore di grande sofferenza per familiari e amici delle vittime.
3: Sia pure affranto dal dolore, Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia, respinge con forza i commenti di chi ha parlato di un'immersione fatta senza le dovute cautele. Le sue parole al microfono di Marta Bo-

0: Una donna.
1: Sono due sorelle in acqua, sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51. E istruttrice, sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
0: A Poirino, nel torinese, così la sua maestra ha ricordato Muriel Oddenino.
2: Contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel, mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
0: Era poi di Omegna, nel Verbagno Fusio Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore che stava preparando con grande impegno la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il tycoon, che aggiunge: sulla questione nessuna minaccia da Pechino. Intanto, secondo i media cinesi, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin sarà in Cina per incontrare Xi. Dopo due giorni di colloqui tra Israele e Libano, prorogata di altri 45 giorni la tregua, anche se l'esercito italiano israeliano continua i suoi raid in Libano. In quelli di ieri altri 7 morti, tra i quali 3 paramedici, colpita anche a Gaza, dove sarebbe stato ucciso il leader militare di Hamas.
4: Il bersaglio è un uomo, Izzaldin Haddad, capo di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate del Qassam. Per colpirlo, tre jet israeliani nel quartiere di Rimala, Gaza City, sganciano 13 bombe su un edificio residenziale. Nonostante nella striscia sia in vigore il cessate il fuoco, sistematicamente violato. Per ora non è chiaro se Haddad sia morto, come sostengono fonti militari israeliane. Quel che è certo è che almeno 8 persone sono state uccise e 30 sono rimaste ferite. Netanyahu e il ministro della difesa Katz indicano Haddad come uno degli artefici del massacro del 7 ottobre. Questo è un messaggio, aggiungono, a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita. Intanto Netanyahu annuncia il controllo di Israele sul 60% della striscia, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. E sul fronte libanese, mentre proseguono a Washington i negoziati tra Tel Aviv e Beirut, gli Stati Uniti annunciano la proroga di 45 giorni di un cessate il fuoco che però anche in questo caso rimane solo sulla carta. Marco Verbonaglia, GR1.
3: La premier Giorgia Meloni oggi a Navarino in Grecia per partecipare al forum Europa Golfo, sul tavolo cooperazione energetica, economica e di difesa. Obiettivo sottolineare la necessità di una sinergia tra Occidente e Oriente per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. All'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche i vertici di istituzioni finanziarie internazionali e alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa. Domani per la premier tappa a Cipro per un bilaterale con il presidente cipriota. L'agenzia Standard & Poor's ha confermato ieri sera il rating dell'Italia a BBB+ e le indicazioni di prospettiva con un outlook positivo. La cronaca: l'omicidio a Taranto di Bakary Sakho, ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio. Il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP e ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Maltempo diffuso sull'Italia, soprattutto al nord, ma in estensione al centro e al sud. Neve sulle Alpi e sull'Appennino sopra i 1500 metri. In serata però un generale miglioramento è atteso su tutte le aree. E la pioggia ieri, siamo allo sport, ha interrotto a Roma la semifinale tra Sinner e Medvedev. In studio Giorgio Germanò.
5: Proprio così, buongiorno. L'ha interrotta sulla risultato di 4-2 nel terzo set, quello decisivo. Jannik Sinner, numero uno del mondo, aveva vinto il primo set con il punteggio di 6-2 e aveva perso il secondo 5-7 per il russo Medvedev. Complice anche la stanchezza, un calo fisico accusato da Sinner, costretto ad una breve pausa. Poi ad il 4-2 che ha ripristinato il match in favore provvisorio dell'italiano. Senza storia invece il match fra Casper Ruud, norvegese, e l'italiano Dardelli, 6-1-6-1 per il primo. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, la settima tappa, quella decisa sul Parco della Maiella, è stata appannaggio del 29enne danese Vingegaard, specialista della salute delle salite, ha preceduto l'austriaco Felix Gall per soli 13 secondi.
3: La musica. A Vienna stasera il gran finale dell'Eurovision Song Contest, arrivato alla 70esima edizione. Sal Da Vinci sarà tra gli ultimi a esibirsi. Aprirà la Danimarca, data tra i favoriti, insieme a Grecia, Australia e Finlandia. A decidere il vincitore sarà il voto delle giurie nazionali e quello del pubblico a casa. Non si può dare la preferenza al rappresentante del proprio paese. Appuntamento alle 21 su Rai 1. Sono le 6 e 6 minuti. Prossimo GR1 alle 7.
6: Le strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

E lasciamo Randy Crawford con Wind Song. Siamo sulle strade del mattino, sono le 6:10. Dopo il leggere uno ci ritroviamo. Serena Mancarella alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis al microfono fino alle 9. E ribadiamo ancora questa notizia, la notizia unica, notizia vera e propria al momento, a parte quelle relative alle condizioni meteo. Andiamo sulla 9 tra Lomazzo Nord e fino Mornasco, dove è chiuso il tratto per un incidente tra un camion, un furgone e una vettura ribaltata al chilometro 27. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Chi è diretto verso Como dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo Nord può rientrare in autostrada a fino Mornasco. Torniamo alla musica, c'è Silvia Salemi, End of Silence.

YouTube, Song of the Future. Le 6:18, parlavamo di maltempo, la pioggia che interessa buona parte dell'Italia. Ad esempio nel Teramano ci sono danni per 47 milioni alle strade provinciali. La provincia di Teramo ha completato il caricamento sul portale della protezione civile delle 165 schede relative agli interventi di somma urgenza necessari dopo le piogge torrenziali che ci sono state a partire dall'inizio di aprile. Per il ripristino e il consolidamento della rete viaria e delle strutture scolastiche, la richiesta di finanziamento ammonta complessivamente a 47 milioni di euro. I danni più gravi riguardano le pertinenze stradali, il dissesto dei versanti in un territorio già fragile. Ad oggi l'ente ha già anticipato oltre 400 mila euro di fondi propri per le prime emergenze. Tra le situazioni più critiche si segnalano numerosi tratti a Valle Castellana, la provinciale 56 della Civita, la provinciale 30 tra Silvi e Atri e i collegamenti montani verso Pietracamela, Castelli e Bosco Martese. La nostra rete di collegamento, ha dichiarato il presidente Camillo D'Angelo, tra le vallate è decisamente deteriorata, sottolineando che i tempi di sistemazione non saranno brevi. D'Angelo ha espresso solidarietà alle province di Chieti e Pescara, rivolgendo poi un appello al commissario per l'emergenza, il governatore Marco Marsilio, dicendo: confidiamo in un aiuto finanziario concreto per far fronte a questa pesante emergenza e garantire la sicurezza della circolazione.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Rai Su Radio.

0: Aggiornamenti meteo, in studio con noi il capitano Valerio Cardinali, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, speriamo in buone notizie?
1: Per oggi ancora nessuna buona notizia. Prosegue il maltempo sul paese per effetto dell'ingresso di una perturbazione che già nella giornata di ieri ha portato piogge anche abbondanti al centro-nord, maltempo che oggi arriverà ad interessare anche le regioni meridionali. Al momento segnaliamo dei temporali localmente anche di forte intensità tra la Campania, l'Alta Calabria, specie la costa tirrenica, e la Puglia adriatica, soprattutto la zona del Gargano. Nel corso della giornata, soprattutto in mattinata, piogge frequenti al centro-sud, ancora qualche pioggia al settentrione, sull'Emilia-Romagna e localmente sul Triveneto, con spazi di sereno questa mattina soltanto sul nord-ovest e localmente sulle isole maggiori. La pressione atmosferica però tenderà lievemente ad aumentare già dal pomeriggio e quindi si va verso una graduale tendenza al miglioramento. Da segnalare i forti venti di maestrale per oggi, dapprima sulla Sardegna, in estensione poi al resto del paese, e temperature che per effetto della perturbazione soprattutto al centro-sud sono destinate a diminuire.
0: Bene, grazie al capitano Valerio Cardinali.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Raiso Radio è media partner di Transpotec Logitech, trasporto, logistica, soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia, veicoli industriali e tante proposte per il futuro della mobilità dall'Italia e dal mondo. Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti dalle ore 15 su Raiso Radio.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

1969 fa riferimento al primo uomo sulla luna, il 20 luglio, questa canzone di Achille Lauro. Allora, dopo gli aggiornamenti meteo torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità. Ci sono ancora code per incidente in A9 tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione di Como, il traffico è bloccato, lo ricordiamo, e chi è diretto verso Como dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo Nord può rientrare in autostrada Fino Mornasco dopo aver percorso la provinciale 23 Lomazzo Bizzarrone e successivamente la provinciale 30. Sul posto sono presenti ancora il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Arriva Tommaso Paradiso, i Romantici.

un classico di Bob Dylan, Blowing in the Wind. Abbiamo parlato prima del maltempo in Abruzzo con conseguenti disagi anche per la viabilità. Situazione piuttosto simile anche in Basilicata. Il presidente della regione Basilicata Vito Bardi e l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe hanno autorizzato le province di Potenza e Matera ad avviare gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi urgenti sulla viabilità provinciale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici. Le opere saranno inserite tra quelle prioritarie del piano degli interventi urgenti da trasmettere alla Protezione Civile Nazionale, insieme alle somme urgenze già realizzate o segnalate dalle province stesse e dai comuni interessati dagli eventi calamitosi. Il piano avrà la copertura finanziaria con i 5 milioni assegnati alla Regione Basilicata dal Consiglio dei Ministri dello scorso 9 aprile per i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi calamitosi. Era necessario mettere immediatamente le province nelle condizioni di predisporre tutti gli atti utili ad accelerare l'avvio dei lavori. E parliamo di interventi indispensabili per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo, ha commentato Bardi. Per la provincia di Potenza il quadro comprende sia opere di somma urgenza già eseguite, sia ulteriori interventi urgenti su numerose arterie provinciali interessate da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali in territori che vanno dal Vulture Malfese all'area del Lago Negrese, dalla Val d'Agri al Potentino. Analoga attività riguarda la provincia di Matera con interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della viabilità provinciale in diversi comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra interessanti dagli eventi meteorologici delle scorse settimane.

ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

0: senza te.
1: Sere nere era Tiziano Ferro. Torniamo alla situazione in A9, dove tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco verso Como è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra un camion, un furgone e una vettura ribaltata. Al chilometro 27 all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Ricordiamo, per chi è diretto verso Como dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo Nord si può rientrare in autostrada a Fino Mornasco dopo aver percorso la provinciale 23 Lomazzo Bizzarrone e successivamente la strada provinciale 30. E dobbiamo parlare anche di un altro incidente. Questa volta si è verificato nel bivio tra la 4 e il raccordo con la tangenziale est di Milano in uscita da Brescia. Siamo al chilometro 144. Non ci sono in questo caso ripercussioni sulla viabilità. Le mani

ci vuole una laurea. Era Coez. Allora andiamo a rivedere la situazione in prossimità di Milano, in A4, tra il bivio con l'A4 e il raccordo con la tangenziale est milanese. In uscita da Brescia un incidente si è verificato al chilometro 144 e adesso abbiamo rallentamenti tra Agrate e il raccordo con la tangenziale est proprio a causa di questo. Ben peggiore la situazione però sulla A9. Ricordiamo ancora una volta, prima di lasciarvi poi ai titoli del GR1 e al Vangelo sulla strada, tra Lomazzo Nord fino Mornasco in direzione di Como si è verificato questo incidente. Il tratto è chiuso, il traffico è bloccato. L'incidente ha visto coinvolti un camion, un furgone e una vettura che si è ribaltata al chilometro 27. All'interno del tratto chiuso il traffico è ancora bloccato, ci sono delle code. Chi è diretto a Como deve per forza obbligatoriamente uscire a Lomazzo Nord, rientrare in autostrada a Fino Mornasco dopo aver percorso la provinciale 23 Lomazzo Bizzarrone e successivamente la strada provinciale 30. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Non c'è più comunque la scorta di veicoli per questo incidente che era segnalata fino a poco fa. Ricordiamo anche il

strada 26 Genova Gravellona Toce. Questa è la situazione al momento, prudenza nei tratti dove sta piovendo, poi li rivedremo, forse faremo prima dire i tratti dove non sta piovendo, però li vedremo comunque subito dopo il Vangelo sulla strada. Vi lascio con Living in a Box, Living in a Box, e ci ritroviamo tra qualche minuto. A dopo.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Raid di Israele su Gaza, uccise il leader di Hamas, 7 vittime nel bombardamento Tel Aviv-Beirut, ok al prolungamento della tregua, ma anche qui ancora morti. La tragedia dei submorti alle Maldive, difficili le ricerche dei corpi, recuperata solo la salma del capobarca. Il marito della docente di Genova era esperta, non si sarebbe mai immersa in condizioni non adeguate. Neve sui passi alpini, pioggia un po' ovunque, temperature in calo, ancora un sabato poco primaverile, in serata generale miglioramento. Zio Paperone, il sequel per caso al Salone del Libro, Silvia Zicche festeggia i 30 anni di Papernovelle, dice l'umorismo è un superpotere. Tennis internazionali di Roma, Sinner torna in campo nel pomeriggio e riparte dal 4-2 in suo favore nel terzo set interrotto per pioggia, obiettivo battere Medvedev e accedere alla finale contro Ruud.
3: Rai Radio, seguila in FM.

0: iplaysound.it.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Ieri abbiamo parlato della violenza, della resistenza alle guerre, alle ingiustizie, alle sopraffazioni. Ecco, oggi Gesù, sempre nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, ma al versetto 23, ci dice, anzi ci esorta, a scoprire la vera forza dei cristiani. In verità io vi dico, se chiederete qualunque cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sarà piena. In queste pochissime parole c'è tutta la forza della preghiera che guida la Chiesa da 2000 anni. La Chiesa non ha mai cessato di invocare Dio. E Gesù qui ci assicura che qualunque cosa chiederemo il Padre ce la darà. Magari non sappiamo come o non sappiamo quando, ma la certezza di essere esauditi, questo è uno dei capisaldi della fede cristiana. Ecco perché Gesù esorta in altre parti nel Vangelo a perseverare nella preghiera. Non smettiamo di pregare. E Gesù dice che il Padre alla fine comunque ci esaudirà. E se posso aggiungere a questa riflessione che ho già fatto sulla insistenza della preghiera, vorrei aggiungere che la preghiera è ancor più forte quando è fatta assieme. Laddove due o tre si riuniscono in mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Sì, la preghiera comune raggiunge il cielo. Raggiunge il cuore di Dio e Dio non può resistere perché si impegna ad ascoltare coloro che lo pregano assieme e con insistenza. Ecco perché, care amiche e cari amici, la fedeltà e la perseveranza nella preghiera sia una costante delle nostre giornate e anche ascoltare, come noi facciamo ogni mattina, e preghiera, sì, questi 2-3 minuti insieme sono una preghiera bella ed anche consolante. Buona giornata a tutti.
4: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

Michael Jackson con Hail the World. Ci ritroviamo dopo il Vangelo sulla strada e intanto la situazione non cambia sulla 9, dove ancora ci sono delle code per il tratto chiuso tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord. Il tratto chiuso è quello successivo tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco verso Como. Ci sono delle code all'interno del tratto chiuso, il traffico rimane bloccato. Situazione che peggiora anche nell'area milanese tra l'allacciamento con la tangenziale est esterna di Milano e il raccordo con la tangenziale est. Code adesso, non più rallentamenti per l'incidente che si è verificato al chilometro 144 nel bivio tra la 4 e il raccordo con la tangenziale est. E dobbiamo parlare anche di un altro incidente, questa volta siamo in prossimità del tratto appenninico della 1 tra il raccordo A1 e la variante di valico tra Barberino di Mugello e Aglio, incidente al chilometro 259. Fino a questo momento non sono ancora segnalati problemi per la circolazione. Eddie Brock, bel venerdì.

Paul McCartney, Ringo Starr insieme con Home to Us. Parlavamo di pioggia prima e ne abbiamo parlato anche con l'aeronautica militare. Rivediamo quali sono i tratti interessati dalle precipitazioni e andiamo sulla 1 tra Chiusi e Ceprano, sulle due diramazioni Roma Nord e Roma Sud, sulla A14 tra Imola e Pesaro, piove poi tra Cattolica e Poggio Imperiale in A14, sulla 12 Roma Tarquinia, tra Roma e Teramo sulla A24 e anche nel tratto urbano romano della A24. Piove sulla diramazione per Pisa, sulla Firenze Pisa Livorno, in A1 tra Ponte Corvo e Caserta Nord, pioggia anche sulla 14 tra San Severo e il Bivio con la A16, c'è anche vento forte tra l'altro in diversi tratti, pioggia tra Foggia e Canosa in A14, piove sulla 25 Torano Pescara. Poi pioggia in A16 tra Napoli e Candela, pioggia sulla tangenziale di Napoli e sulla A3 Napoli-Salerno. Stazionaria la situazione relativa all'incidente tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, dove ancora ci sono delle code all'interno del tratto chiuso, il traffico è ancora bloccato. Ricordiamo anche l'incidente relative code in A4 tra la tangenziale est esterna di Milano e il raccordo con la tangenziale est verso Milano, e poi l'incidente sul raccordo tra la 1 e la variante Rivalico tra Barberino di Mugello e Aglio verso Bologna, chilometro 259. Torniamo alla musica, c'è Elisa.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Rai su Radio.

Bob Sinclair con I Can Wait, dopo Elisa con Anche se non trovi le parole. Migliora leggermente la situazione in A4 tra la tangenziale est esterna di Milano e il raccordo con la tangenziale est in direzione di Milano, dove da code siamo passati ormai a rallentamenti. Non c'è più la coda, o meglio no, si è riformata nuovamente la coda per il tratto chiuso in A9 tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord. Ricordiamo, il tratto chiuso è quello successivo tra Lomazzo Nord e fino a Mornasco in direzione di Como, e abbiamo traffico bloccato e tratto chiuso. Ancora una volta ricordiamo che chi è diretto verso Como, dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo Nord dove si è formata una coda, può rientrare in autostrada fino a Mornasco dopo aver percorso la provinciale 23 Lomazzo Bizzarrone e successivamente la provinciale 30. Fred De Palma, Anita, Emi Schilla, La Testa Gira.

0: 7.30 puntuali con gli aggiornamenti meteo. In studio con noi c'è Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Alessandro, buongiorno. Buongiorno. È arrivato il maestrale.
0: È arrivato il maestrale. Sei tu? Ah no.
1: Il maestrale che porta via le nubi,
0: ecco,
1: e quindi spazza via la nuvolosità, lo smog, i pollini, e quindi insomma riporta anche il bel tempo, quindi
0: bene.
1: Buone notizie non dappertutto chiaramente, però si sta estendendo e entro domani avremo un cielo quasi sereno dappertutto.
0: Meno
1: insomma
0: male,
1: bel tempo, certo le temperature si sono abbassate parecchio,
0: abbastanza, sì.
1: Allora sul nord ovest su Torino quindi splende il sole sta arrivando anche su Genova, ci sono già ampie schiarite su gran parte del ponente ligure e sul settore centrale della Liguria. Sulla Valle d'Aosta abbiamo ancora qualche nuvola sulle zone di confine, ma tutto sommato la situazione è migliorata, così come anche sull'alta Lombardia. Da Brescia andando verso est, zona del Lago di Garda, abbiamo ancora molte nubi e qualche pioggia, così come anche sull'Emilia Romagna, molte nubi, qualche locale piovasco tra l'Appennino Parmense e anche la pianura modenese, che attraversa tra l'altro tra Modena e Reggio Emilia la 1, quindi sta piovendo in questa zona. Se ci spostiamo sul nord-est le nubi sono ancora a tratti compatte, però non abbiamo le piogge intense che si sono verificate nei giorni scorsi, insomma quelle ormai sono un ricordo del passato. Certo le temperature non sono alte, abbiamo 8 gradi a Bolzano, 9 a Trento e nella zona di Trento anche ci sono degli acquazzoni con anche la neve chiaramente sui rilievi, però siamo al di sopra dei 1400 metri di quota. Ricordiamo che è arrivata anche a 1000 metri ieri a Treviso, insomma
0: c'era
1: neve. Al centro Italia ancora molte nubi, soprattutto sul lato Adriatico e sull'Umbria. Sulle Marche e sull'Umbria quindi sta piovendo, su Roma proprio in questo momento si vede la linea del bel tempo, del maestrale che arriva e delle schiarite, non piove e si stanno aprendo ampie schiarite, quindi diciamo che promette abbastanza bene per il pomeriggio, ma anche la tarda mattinata vedrà, non dico cielo sereno, ma ampie schiarite. Sull'Abruzzo abbiamo ancora molte nubi, sta piovendo su tutto l'Abruzzo, abbiamo anche la neve sui rilievi con soltanto 6 gradi all'Aquila, quindi insomma fa piuttosto freddo. I gradi sono 11 a Teramo e poi abbiamo 12 gradi a Pescara, insomma valori sicuramente non tipici di questo periodo. E poi ci spostiamo alla Toscana, abbiamo saltato la Toscana perché le schiarite in realtà in Toscana sono un po' qua e un po' là, perché abbiamo anche qualche fulmine a sud di Livorno dove ci sono degli scrosci di pioggia, quindi attenzione sulla A12 tra l'altro, perché la 12 cos'è la Genova Rosignano, no?
0: Genova Rosignano, esatto,
1: ecco,
0: sì.
1: Ecco, ci ho preso,
0: sì, bravo.
1: Io mi ascolto ogni tanto. E quindi ci sono forti rovesci proprio a sud di Livorno. Però la situazione è in miglioramento e poi anche verso l'isola d'Elba. Andiamo al sud perché al sud abbiamo dei temporali forti che interessano il Salernitano, la zona di Napoli, abbiamo delle piogge molto forti con una temperatura di 15 gradi a Napoli e quindi ancora il maltempo interessa il sud, così come anche la Basilicata e parte della Puglia, oltre al Molise che ha già visto, insomma è già stato vittima di un'alluvione. Il Molise e a Campobasso sta piovendo intensamente con una temperatura di 9 gradi, quindi piuttosto freddo. E i temporali più intensi, però, dicevamo, le piogge più forti sono tra la bassa Campania, quindi tra il Salernitano e la provincia di Potenza, quindi la Basilicata, così come anche nel nord della Calabria abbiamo delle piogge nella zona di Scalea, nell'entroterra, sui rilievi e in prossimità dello stretto di Messina e a Catania. Le temperature però sono un po' più alte in Sicilia, si abbasseranno a partire da ovest durante il pomeriggio. A Palermo anche il cielo è coperto, abbiamo delle piogge tra Palermo e Trapani, ma proprio dal Trapanese arriveranno ampie schiarite. Manca l'appello la Sardegna, dove chiaramente la Sardegna vive di maestrale e quindi il maestrale sta spazzando via tutte le nubi, ma si fanno sentire le basse temperature, 14 ad Oristano e Sassari, 13 gradi a Olbia, 14 a Cagliari, insomma sono temperature che dovrebbero essere un po' più alte. Resiste qualche acquazzone sui rilievi del Gennargentu nell'entroterra.
0: Bene,
1: tutto va migliorando.
0: Bene, questa è la cosa fondamentale. Grazie a Luca Ciceroni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

Duran Duran con Save a Prayer. 7:41, ancora buona giornata, siamo sulle strade del mattino in questo weekend un po' così bruttino dal punto di vista meteo, come abbiamo sentito da Luca Ciceroni, ma la situazione comunque è in miglioramento e soprattutto la prossima settimana andremo verso temperature più alte e anche bel tempo. Intanto ancora buona giornata da Alessandro De Gerardis, Daniele Di Noia la parte tecnica. Risolta la situazione tra la tangenziale est esterna di Milano e il raccordo con la tangenziale est, risolto anche l'incidente sul raccordo 1 variante Rivalico tra Barberino di Mugello e Aglio. Rimane la segnalazione importante che già ci stiamo trascinando da un po' sulla 9 lainate Como Chiasso tra Lomazzo Nord e Fino Marnasco verso Como, chiuso il tratto per un incidente a chilometro 27 tra un camion, un furgone e due vetture di cui una ribaltata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda, chi è diretto verso Como dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo Nord dove si è formata una coda può rientrare in autostrada fino a Mornasco dopo aver percorso la provinciale 23 Lomazzo Bizzarrone e successivamente la provinciale 30.

Ligabue con il muro del suono dopo Samurai Jay con Ossessione. Sono segnalati temporali in A1, attenzione, tra Magliano Savina e la diramazione Roma Nord. Ancora bloccato il traffico in A9 tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione di Como, abbiamo detto nel dettaglio prima. Ricordiamo comunque ci sono code per questo incidente e il tratto rimane ancora chiuso in direzione Nord. Prosegue il mattino del sabato con Bruno Mars.

Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La tragedia delle Maldive. Nelle prossime ore riprenderanno le ricerche dei corpi di 4 dei sub, recuperata solo la salma del capobarca. La console italiana onorari al GR1. Profondità e maltempo aumentano i rischi dell'operazione. Abbiamo ucciso i leader di Hamas, l'annuncio di Tel Aviv nel raid su Gaza, 8 vittime. Israele e Libano, tregua prolungata di 45 giorni, ma nella notte 6 morti, di cui 3 paramedici. Trump, abbiamo eliminato il numero 2 dell'ISIS in Nigeria. Di ritorno dalla Cina, il capo della Casa Bianca parla di Taiwan. Non voglio che dichiari l'indipendenza, siamo una nazione democratica e sovrana. La risposta di Taipei. Crisi internazionali e energia. Giorgia Meloni oggi in Grecia, domani a Cipro. Maggioranza, lavoriamo per rendere più flessibili le regole di bilancio. Opposizione, noi andremo avanti con il salario minimo. Un'aggressione più bestiale che umana. A Taranto il giudice conferma il carcere per i 4 minori coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakho. Confessa il 15enne che lo ha pugnalato. L'inverno a maggio, neve sui passi alpini, pioggia un po' ovunque, temperature in calo dal pomeriggio, generale miglioramento. Cannes con sorpresa, al neoregista John Travolta la palma d'onore non annunciata. Oggi fuori concorso il documentario su Vittorio De Sica di Francesco Zippel, unico lungometraggio italiano, La Crozette. Poesia all'Eurovision, in strada a Vienna, Sal da Vinci attende la finale cantando un brano inedito, farà parte del nuovo album, questa sera la gara in diretta su Rai 1. Tennis, pioggia e stanchezza frenano Sinner, ma nel pomeriggio il numero uno del mondo.

0: torna in campo per chiudere la pratica Medvedev e andare in finale agli internazionali di Roma.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Rai Isoradio è media partner di Transpotec Logitech, trasporto, logistica, soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia, veicoli industriali e tante proposte per il futuro della mobilità dall'Italia e dal mondo. Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti dalle ore 15 su Rai Isoradio.
3: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
4: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: E giorno per giorno siamo arrivati al sabato, con noi c'è Luca Ciceroni, lo ritroviamo
2: buongiorno.
1: Dopo le previsioni del tempo, in veste quiz.
2: E abbiamo già pronto il quiz, un quiz oggi. Vediamo chi indovina. Ecco.
1: Vediamo.
2: Abbasso un attimino il volume perché...
1: Sì, vai tranquillo, sì.
2: Ecco qua, sei, non trovavo... Allora...
1: Sì.
2: Allora, quale? Il quiz è questo. Quale di questi eventi meteorologici contribuì realmente alla sconfitta di Napoleone in Russia nel 1812? Ebbene, abbiamo le classiche quattro risposte.
1: Sì.
2: A. Una nevicata record a Mosca già a settembre. B. Piogge torrenziali che trasformarono le strade in fango. C. Una tempesta di grandine che distrusse i rifornimenti francesi. D. Un ciclone proveniente dal Mar Nero. E quindi, insomma, Napoleone, insomma, lo sappiamo che fu sconfitto,
1: certo,
2: nella campagna in Russia del 1812, e vogliamo capire per quale motivo. E quindi A, la nevicata record a Mosca; B, le piogge torrenziali che trasformarono le strade in fango; C, una tempesta di grandine che distrusse i rifornimenti francesi; o un ciclone proveniente dal Mar Nero.
1: Allora, 348-103-10-10, a voi le risposte e vediamo chi indovina. A tra poco.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Eccoci, siamo pronti, caro Luca, per le risposte. Allora, abbiamo un bel po' di messaggi. Ciclone, che era la risposta di. Nadia e Tiziano da Campo Felice hanno dato la risposta di. Poi la tempesta di grandine, che era la risposta C, da parte di Sandra. Poi la nevicata, che era la risposta A, hanno detto che si trattava di neve Gianfranco, molti. Luigino, Paolo, Gisella. E,
1: il famoso generale inverno.
0: Esatto. E poi risposta B, piogge torrenziali, Berniero, Beppe di Gemme e Mario di Genova. Qual era la risposta giusta?
1: Ebbene. Mario di Genova sicuramente ha indovinato insieme
0: a Berniero e a Beppe di Gemme. Sì.
1: Ecco, perché la risposta è piogge torrenziali. Esattamente, la B. Sì. Piogge torrenziali che trasformarono le strade in fango. In effetti c'era un po' un trabocchetto, perché molti pensano il generale, inverno, famoso certo, generale inverno, sì. No? E con nevicate estreme, ma i problemi in realtà iniziarono molto prima, infatti si parla di settembre, certo. Abbiamo detto infatti una nevicata nel mese di settembre. Le piogge autunnali infatti trasformarono le strade russe in distese di fango, rallentando cannoni, cavalli e rifornimenti dell'esercito napoleonico. Solo successivamente arrivò anche il freddo, chiaramente, come spesso, come anche quest'anno è arrivato, certo. In Russia è stato particolarmente intenso quest'anno, freddo devastante che poi completò chiaramente il disastro. Però la risposta giusta era la B, e quindi è giusto, sì, la B, piogge torrenziali che trasformarono le strade in fango.
0: Bene, allora bravi Berniero, Beppe e Marco. A questo punto, caro Luca, ci ritroviamo tra poco
1: con un aggiornamento meteo.
0: Benissimo, a più tardi.
1: A più tardi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Maroon 5 con Harry nelle 8:27, sono segnalati temporali in A1 tra Magliano Sabina e la diramazione Roma Nord. Questa è l'unica notizia al momento, l'incidente sulla 8 è definitivamente risolto nella zona di Fino Mornasco e quindi non abbiamo in questo momento segnalazioni relative alla viabilità. E parlando di temporali, fra poco ne parleremo e non solo di temporali con Luca Ciceroni per un aggiornamento meteo. Adesso Madame Marrakesh, volevo capire.

0: 8.30 l'aggiornamento meteo, come già anticipato. Luca Ciceroni è ancora in studio con noi.
1: Allora, eccoci qua, non vi libererete così, no, così facilmente di me. Allora, cerchiamo di capire che insomma il maestrale sta facendo la sua, e infatti le schiarite si fanno via via sempre più ampie al nord-ovest, e a Torino il cielo è tornato sereno, così come su gran parte del Piemonte, della Liguria, a parte il Levante dove abbiamo ancora un po' di nuvolosità, ma non abbiamo più le piogge, sono in attenuazione, la situazione sta migliorando, è migliorata anche nella zona di Milano, abbiamo ancora un po' di nubi, ma sull'ovest della Lombardia sta migliorando, mentre rimanendo al nord Italia piove nella zona del lago di Garda, ad ovest di Brescia timide schiarite, invece ad est sta piovendo. Poi anche sul Trentino Alto Adige abbiamo ancora molte nubi, ma già sulle Alpi, per esempio nella zona di Bolzano e nelle zone alpine limitrofe, si stanno aprendo ampie schiarite. Tra l'altro, insomma, soffia forte sulle cime alpine, e il maestrale è a breve anche sulle cime appenniniche, nonché sul mare in Sardegna. In Sardegna oramai ha spazzato via tutto, le piogge che c'erano poco fa sono state quasi completamente spazzate via, e il cielo sta tornando sereno. Per quanto riguarda la capitale, abbiamo invece nel Lazio dei temporali piuttosto violenti, soprattutto interessano il Reatino e l'entroterra laziale, ci sono delle piogge molto intense che vanno poi a coinvolgere il settore orientale dell'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise. E insomma anche nel basso Lazio, nella zona di la sud di Latina, abbiamo delle piogge. Situazione: rapidamente il maestrale spazzerà via tutto e dentro sera il cielo tornerà sereno su gran parte del centro-nord, e domani avremo bel tempo ovunque. Al sud persistono le piogge, ci sono dei temporali violenti al confine tra Basilicata, Calabria ed anche la Campania, ma piove a Salerno, piove a Napoli, nell'area metropolitana nord di Napoli, in Basilicata, Potenza, fino al lato Adriatico, nella zona di Bari, e i fenomeni sono anche di forte intensità. La linea temporalesca prende praticamente la zona di mare della Basilicata, mare settore tirrenico, quindi siamo a Marateque, praticamente siamo a fondo scala anche nella zona di Lauria, e quindi qui abbiamo la 2, l'autostrada del Mediterraneo, esatto. Se non sbaglio.
0: Vedo che sei preparato sulle autostrade stamani, bene.
1: Mi seguivo.
0: Bene.
1: In Sicilia, andiamo a vedere in Sicilia cosa succede. Il lato ionico della Calabria è più pulito, nel Salento abbiamo un peggioramento in atto, il minimo di pressione si è spostato sul basso Adriatico. In Sicilia abbiamo ancora molte nubi, ma da ovest arriva il maestrale, già su Trapani il cielo sta tornando sereno e dentro sera sarà sereno su tutta la Sicilia. Insomma, questo maestrale lo dobbiamo in un qualche modo benedire, che sta portando il bel tempo, sta riportando
0: dopo
1: il bel
0: tempo. Dopo vado a ringraziare.
1: Vediamo se è arrivato.
0: Beh,
1: l'aria fresca arrivava, effettivamente.
0: Infatti.
1: Ecco, la nota dolente è le temperature che sono chiaramente, certo, sono crollate.
0: Però un minimo di speranza per la prossima settimana c'è, cioè che sì, riaumenti, no, vero?
1: Sì, sì, settimana prossima ci sarà un sensibile aumento, arriveremo in quel di Roma, arriveremo anche a 30 gradi, così come molte città.
0: Così cominceremo a lamentarci, fa troppo caldo.
1: Perché fa troppo caldo, esattamente.
0: Considera che le lamentele maggiori sono sempre a causa del tempo, o perché fa freddo, o perché piove, o perché fa caldo, perché c'è vento, ed è forse l'argomento più utilizzato nei discorsi, magari due si incontrano, ma com'è sto tempo?
1: La prima cosa che si dice, guardi se sono belle o se brutte, no?
0: Sì,
1: vedi,
0: sì,
1: una persona,
0: sì. Esatto.
1: E poi passi al tempo.
0: E va bene, allora grazie ancora a Luca Ciceroni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

Todo con Rosanna, 39 minuti trascorsi dopo le 8, continuiamo a segnalare temporali sulla 1 tra Magliano Sabina e la diramazione Roma Nord. Adesso giunge notizia di un incidente in A14 tra Pineto e Pescara Nord in direzione sud. Pescara è coinvolto un camion al chilometro 360, non ci sono comunque almeno fino a questo momento code o rallentamenti da segnalare, il traffico è ancora scarso in quella zona, mentre abbiamo rallentamenti a causa di un mezzo fermo sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord Bologna. Queste le poche notizie che abbiamo, anche tra l'altro ecco proprio in questo momento giunge la fine di questi rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico, quindi meno un'altra notizia. Attenzione solamente ecco questo invito alla prudenza, al chilometro 360 tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara è coinvolto un camion. Arrivano Levante, Delia, Serena Brancale e tutte insieme al mio paese. Mi sento un...

Olivia Rodrigo, Drop Dead, 8:47, ci avviciniamo ormai alla fine di questo mio viaggio mattutino insieme. Tra poco, a partire dalle 9, ci sarà Angelo Torchetti. Intanto si sono formate code per l'incidente tra Pineto e Pescara Nord, è coinvolto un camion, ricordiamo, al chilometro 360. Continuiamo a segnalare temporali, attenzione a chi è in viaggio in A1 tra Magliano Sabina e la diramazione Roma Nord, ma a parte i temporali c'è un sacco di pioggia un po' in tutta Italia, anche se, come abbiamo sentito dalle previsioni del tempo, la situazione è in via di lento miglioramento e soprattutto gli effetti si vedranno già dalla giornata di domani e ancora di più nel corso della prossima settimana, quando, come abbiamo sentito, raggiungeremo in alcuni luoghi anche temperature intorno ai 30 gradi. Ancora musica, c'è ancora spazio per la musica, c'è Dolce Nera, ci vediamo a casa.

Come nei film Max Pezzali e Eros Ramazzotti, si sono formate code sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera per attraversare la dogana. Ancora temporali segnalati in A1 tra Magliano Sabina e la diramazione Roma Nord, e code per incidenti in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara. L'incidente al chilometro 360 è coinvolto un camion. Attenzione quindi. Arrivano i saluti per quanto mi riguarda, tra poco Angelo Torchetti, a partire dalle 10 anche Sara Lucarini con ISO Weekend. Da Alessandro De Gerardis, buona giornata.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Si attende la ripresa delle operazioni di recupero dei corpi. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha fatto sapere di aver sospeso la licenza di esercizio della Safari Boat con cui hanno raggiunto il luogo dell'immersione.
3: Sono 20 gli italiani ancora a bordo del Duke of York, la barca sulla quale si trovavano anche i 5 sub morti. Il maltempo ha rallentato il loro rientro a terra. Dicono però che quando i loro compagni sono entrati in acqua le condizioni non erano sfavorevoli. Le autorità locali sostengono al contrario che ci fosse allerta meteo. Da verificare a che profondità fosse programmata l'immersione, il limite per le attività turistiche alle Maldive è di 30 metri. La grotta che volevano visitare è a 60 ed è lì che è stato trovato il corpo di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. La caverna sottomarina è composta da 3 ambienti. I subacquei maldiviani sono riusciti ad arrivare fino al secondo. Riproveranno oggi. Per ora solo ipotesi sulle cause dell'incidente, da un mix sbagliato nelle bombole alla perdita dell'orientamento a quella che qualcuno del gruppo sia rimasto impigliato. Come da prassi, oltre all'inchiesta locale, ne è stata aperta una alla Procura di Roma. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'omicidio a Taranto di Bakary Sakho. Ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso l'uomo, un bracciante agricolo di 35 anni originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso. Il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP e ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. In Puglia emergono nuovi dettagli poi dalla perizia sul telefonino di Patrizia Nettis, giornalista trovata morta nel giugno 2023. Il cellulare registra infatti una disattivazione del collegamento Bluetooth con l'auto della donna alle 4.06. L'orario della morte sinora è stato fissato alle 2.20. Il particolare dunque apre la strada a 2 ipotesi: la presenza di qualcuno che ha preso telefono e chiavi dall'auto poi riportandole in casa, oppure sposterebbe in avanti l'orario della morte. A Gaza Israele rivendica di aver ucciso in un bombardamento Izzaldin Haddad, capo militare di Hamas da un anno, accusato di essere una delle menti dei massacri del

0: 7 ottobre 2023. Hamas non conferma la sua morte e la tregua viene infranta da un raid israeliano anche in Libano, benché sia stata estesa per altri 45 giorni. Uccise 6 persone nel sud, tra le quali 3 paramedici. Concluso il viaggio del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, ma il tema di Taiwan resta in primo piano. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, dice il presidente degli Stati Uniti, che prende tempo sulle forniture di armi, ma afferma che la politica di Washington su Taipei non è cambiata. Da Taiwan la replica delle autorità locali che ribadiscono: siamo una nazione indipendente, sovrana e democratica. E l'incertezza della situazione internazionale fa sentire i suoi effetti anche sulle prenotazioni per l'estate. Gli italiani, anche i più giovani, sembrano preferire le mete nazionali. E quanto emerge dal Forum Nazionale del Turismo Golfo di Tiguglio 2026, in corso alla Casa del Mare di Santa Margherita. Ascoltiamo la nostra inviata.
1: Ministro Mazzi, per effetto della crisi internazionale, solo il 23% degli italiani ha prenotato o confermato un viaggio.
2: La gente deve sapere che può tranquillamente prenotare, poi se ci fosse un problema legato alla cancellazione, gli viene rimborsato il viaggio, o altrimenti l'agenzia, nel momento in cui loro vanno a chiedere rimborso, magari gli posso proporre un altro viaggio da qualche altra parte, però non è che perdono i soldi.
1: Il 70% degli italiani rimarrà in Italia.
2: Di queste ci avvantaggeremo, così vanno anche a riscoprire dei luoghi, i borghi, che sono meravigliosi.
1: Anche per quest'estate l'Italia si conferma tra le mete preferite dai turisti europei, ma anche dagli Stati Uniti e dalla Cina. Questo flusso di turisti genera in alcuni casi problemi come l'overtourism.
2: Il turismo vale il 13% del PIL, 240 miliardi di euro, e con l'indotto si stima che arrivi anche oltre il 25%. Il concetto dell'overtourism lo dobbiamo gestire, bisogna trovare un modo di distribuire meglio i flussi turistici. Io sono contro l'utilizzo del termine overtourism, perché danneggia il nostro turismo.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Rating confermato e outlook positivo dopo la valutazione dello scorso gennaio, l'agenzia Standard & Poor's promuove ancora l'economia italiana.
3: Confermata la tripla B+ della promozione sancita esattamente un anno fa, Standard & Poor's ribadisce anche l'outlook positivo, cioè le indicazioni di prospettiva dell'Italia, nonostante le difficoltà legate alla guerra nel Golfo Persico e le sue conseguenze. La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto ieri a un convegno il ministro dell'economia Giorgetti, consapevole che gli scenari restano incerti. L'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7%, dovuto ai prodotti energetici e agli alimentari non lavorati. La BCE ha lanciato un altro monito. La crescita europea si indebolisce e si incrina la fiducia di imprese e famiglie. Infine, a influire sulla possibilità di interventi a sostegno dell'economia resta sempre il debito pubblico, che a marzo, calcola Banca Italia, ha toccato il record di 3.159 miliardi in valore, ma quel che più conta è il rapporto con il PIL, che le stime ufficiali vedono in aumento nel 2026 al 138,6%. Fabio Comini, GR1.
4: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
6: Ah sì?
7: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
8: Ah sì?
9: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
8: Ah sì?
10: Si dice ASI, non ASI.
11: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80!
14: 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
6: Ah sì?
7: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
8: Ah sì?
9: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
8: Ah sì?
10: Si dice ASI, non ASI.
11: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
14: 80!
12: 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

Elton John con Katie Lang. Con queste due voci di questi grandi artisti iniziamo il nostro viaggio di oggi sulle strade del mattino, anche questo sabato 16 di maggio. Angelo Torchetti con voi fino a mezzogiorno, con Daniele Di Noia alla parte tecnica. Come sapete, durante il weekend, poi tra le 10 e le 13, c'è anche l'appuntamento proprio di Iso Weekend con Sara Lucarini. Nel frattempo però andiamo subito agli aggiornamenti di Infomobilità. Partiamo dalle condizioni meteo, perché vedo due segnalazioni di temporali, quindi neanche pioggia ma proprio temporali. Una segnalazione riguarda il tratto Magliano-Sabina, diramazione Roma Nord, dove abbiamo appunto queste forti piogge, e poi anche un'altra situazione simile di temporali sulla 24 tra Valle del Salto e Torno in Parte. C'è comunque anche il problema della viabilità con gli incidenti. Il primo è proprio sulla 24 in direzione di Roma, tra la 25 Torano Pescara e Tagliacozzo, questo incidente che la nota ci spiega essere uno sbandamento. Poi c'è un altro incidente proprio tra Valle del Salto e Torno in Parte sulla 24, quindi un'altra situazione simile. E poi altro incidente sulla 14, questa volta qui c'è anche la coda. In questo incidente tra Pineto e Pescara Nord è coinvolto un camion al chilometro 360, la coda è di un chilometro in direzione di Pescara. Poi abbiamo anche un aggiornamento che riguarda la 9, c'erano delle code tra Lago di Como e Chiasso in direzione Svizzera, in dogana tutto torna regolare. Attenzione anche alla presenza di pedoni sulla 1 tra Fine Companare Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola.

0: e del Vangelo. Una carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
1: Il Vangelo sembra molto chiaro. Mi è stato dato ogni potere. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli e insegnando loro ad osservare ciò che vi ho comandato. L'Evangelista usa un verbo passivo per dire che ogni potere in cielo e sulla terra è stato dato a Gesù da Dio Padre. Perché? Perché a Dio Padre appartiene questo potere. Infatti per noi Cristo è il Signore, a tal punto che nel credo viene detto che Cristo è l'unico Signore. Perché l'unico Signore? Beh, perché solo Lui vive la vita al di qua del velo e al di là del velo, cioè è solo Lui che vive in prima persona tutta la realtà dell'uomo, cioè di qua nel cammino di morte e al di là nel santuario del cielo. Perciò veramente è il cielo e la terra. Davvero Gesù è l'unica fonte del potere in cielo e sulla terra. Questa è un'immagine bellissima. Perché? Perché dopo aver detto a me è stato dato il potere in cielo e in terra, dice andate dunque battezzate. Vedete, Gesù lega la missione al potere che lui ha ricevuto dal Padre. E la missione è veramente questo passaggio, il passaggio dall'uno all'altro. Lui parla di discepoli, non di maestri. Fate discepoli tutti i popoli, battezzando e insegnando, cioè fate discepoli immergendoli nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, diciamolo diversamente, inzuppandoli le persone di una nuova esistenza, fate immergere le genti in una nuova esistenza perché si impregnino, si imbevano di un'esistenza diversa. Amici di Isoradio, una buona giornata.

0: Runway.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Rai su Radio.

L'album del 1980 di Lucio Battisti, che conteneva questa gelosa Chiara che abbiamo appena ascoltato, era Una giornata uggiosa, un po' come quella di oggi, anzi più che uggiosa oggi, è proprio brutta per certi versi, perché tra l'altro abbiamo anche questa allerta meteo gialla oggi 16 maggio relativa al maltempo in 9 regioni, piogge, temporali, raffiche di vento, insomma anche ieri abbiamo avuto modo di verificarle anche magari in qualche caso sulla nostra pelle o sulle nostre teste, se vi mi ha colto di sorpresa senza ombrello perché ci sono stati fortissimi temporali e io parlo chiaramente per esperienza a Roma, ma insomma in tante altre zone è successo, per cui insomma la giornata uggiosa c'è. Andiamo intanto però al traffico, adesso poi andremo anche a Roma dopo la prossima canzone per informarci anche sulla situazione della viabilità della capitale, ma intanto parliamo della A9, quindi tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code in dogana, ci sono materiali dispersi ad Ovada sulla 26 Gasolio, quindi attenzione in entrata, incidente sul raccordo della 1 variante di valico tra Barberino ed Aglio in direzione nord verso Bologna, c'è un chilometro di coda in carreggiata nord per questo incidente. Poi abbiamo l'altro incidente della 24, quello tra la 25 Torano Pescara e Tagliacozzo verso Roma, senza code per il momento, stessa cosa anche per l'altro incidente della 24 tra Torno in Parte e Valle del Salto in direzione di Roma, anche in questo caso nessun problema alla viabilità. Nebbia però in banchi, attenzione sulla 24 tra Sergi e Teramo, visibilità ridotta ad 80 metri. Poi abbiamo coda per incidente sulla 14, questa era già segnalata, la coda in direzione di Pescara tra Pineto e Pescara Nord in direzione sud, l'incidente è chilometro 360, si tratta di un incidente dove è coinvolto un camion e adesso si sono formate code per curiosi anche in direzione di Ancona, la coda di un chilometro tra Pescara Nord e Pineto.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E allora eccoci ad informarci sulla condizione della viabilità di Roma e quindi della nostra capitale con Simona Di Capua. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi ci sta ascoltando anche questa mattina. E partiamo da Via Salaria, dove sono in corso lavori tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario, lavori che di solito si svolgono in orario notturno tra le 4 e le 7, ma in 4 giornate di sabato nel corso del mese vengono svolti anche durante la giornata e dunque la chiusura sarà in corso per tutta la giornata di oggi. In Via Aurelia Antica invece prosegue la riduzione di carreggiata da Via di Villa Betania a Via delle Fornace. Nella stessa direzione, cioè da via di Villa Betania a via delle Fornaci, la viabilità è regolata a senso unico di marcia e questo per consentire interventi di verifica sulle mura perimetrali di Villa Panfini. Prosegue poi la chiusura in via della Marranella di Marino all'altezza di via delle Vigne di Morena, il traffico è deviato in direzione di via Carducci. A Ostia infine questa mattina marcia per la pace, un corteo da via delle Prore a piazza Ancomarzio con possibili chiusure al traffico sui Lungomare, Duilio e Toscanelli. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E di seguito subito gli aggiornamenti meteo dell'Aeronautica Militare. Capitano Valerio Cardinali in studio, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e quanti sono in ascolto.
1: Com'è la giornata?
3: Ancora maltempo per la giornata di oggi, per effetto di questa perturbazione che già ieri ha portato piogge abbondanti al centro-nord, perturbazione che si sposta questa mattina sulle regioni meridionali. Abbiamo piogge localmente anche abbondanti con temporali segnalati al confine tra la Campania e la Calabria, piogge sulla Puglia, qualche temporale sulla Toscana. Persisterà questa instabilità al centro-sud nel corso del giorno, ma comunque con una graduale tendenza al miglioramento nel pomeriggio. Il tutto in un contesto di ventilazione sostenuta, ingresso del maestrale sulla Sardegna, in estensione poi al resto del paese, e temperature che per effetto di questa perturbazione saranno in calo al centro-sud nei valori massimi. Non ci aspettiamo temperature superiori ai 21-22 gradi sulle regioni meridionali. Per la giornata di domani però la pressione atmosferica torna lievemente ad aumentare e si apriranno ampi spazi di sereno.
1: Quindi torniamo in primavera. Diciamo che torniamo in primavera. E grazie al capitano Valerio Cardinali, buona giornata.
3: A dopo.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
6: Welcome to the European Southern Observatory.
5: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
4: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
7: Propoli, pappareale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
8: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

Gli ABBA con la loro Mamma Mia, che non fu la canzone che presentarono all'Eurofestival a suo tempo, quando praticamente soffiarono la vittoria a Gigliola Cinquetti, che avrebbe potuto vincere per la seconda volta nel 1974, quando praticamente vinsero gli ABBA con Waterloo. Ma insomma, non è che quando si va all'Eurovision e si è una star internazionale si è sicuri di vincere. Per esempio, ecco, già per esempio abbiamo una situazione che si è verificata proprio due giorni fa con il San Marino, dove era presente per esempio la superstar Boy George insieme alla cantante Senit, sono stati entrambi eliminati. Ma è successo in passato a tantissimi altri artisti molto famosi, per esempio ci furono i Gypsy King, che furono praticamente eliminati in un'edizione. C'è anche praticamente altri cantanti che non andarono per niente bene, per esempio Bonnie Tyler, che tra l'altro adesso sta soffrendo moltissimo in ospedale, ricoverata con una situazione sanitaria molto molto grave. Ma insomma, lei praticamente partecipò a un'edizione dell'Eurovision e fu eliminata, nonostante insomma avesse venduto milioni di dischi e fosse una star internazionale. Anche Julio Iglesias non fu eliminato, ma insomma non vinse e non si piazzò al primo posto. E quindi sono insomma situazioni che si sono verificate nel corso di questi 70 anni di storia. Stasera vedremo un po' come andrà per il nostro Sal da Vinci, perché insomma diciamo le sue quotazioni sono risalite, non talmente risalite da essere il protagonista della serata, perché sicuramente tutti gli occhi sono puntati sulla Finlandia, che i bookmakers danno come probabile vincitrice, con probabili outsider l'Australia, forse la Grecia, e piazzata molto bene anche la Danimarca. Vedremo un po' le giurie e soprattutto anche il televoto alla fine che cosa decreterà. Dicono

La più bella del mondo è l'ultima canzone di Rocco Hunt, la sua novità. Allora andiamo adesso di nuovo al traffico, perché abbiamo novità sulla 14, rallentamenti per lavori tra Grottammare e Fermo in direzione di Ancona, siamo a chilometro 285 700. Poi abbiamo anche altre novità che riguardano il tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est a Roma, quindi siamo in direzione della tangenziale est, ci sono code per la viabilità esterna che non riceve. Situazione stabile per quanto riguarda invece l'incidente di Pescara, e quindi infatti tra Pineto e Pescara Nord viene segnalato questo incidente in direzione proprio di Pescara, quindi verso sud, con code però in entrambe le direzioni, e verso sud ovviamente per l'incidente, mentre in carreggiata nord la coda è sempre di 1 chilometro, ma è una coda per curiosi. Abbiamo poi ancora queste condizioni di maltempo sulla 24, temporali ancora registrati da Valle del Salto a Tornimparte, e la nebbia che è presente proprio sulla 24 con visibilità ridotta al di sotto dei 100 metri tra Assergi e Teramo, siamo intorno infatti agli 80 metri di visibilità. L'incidente poi del raccordo variante di Valico è sempre presente, non è stato risolto, al chilometro 260 tra Barberino ed Aglio c'è 1 chilometro di coda in direzione nord verso Bologna.

E questo era Alex Warren con Fever Dreams. Continuiamo con la musica tra pochissimo, ma prima volevo ricordarvi che ci sarà l'appuntamento tra poco di ISO Weekend con Sara Lucarini, che sarà in studio tra poco con noi per 3 ore, quindi fino alle 13 di oggi. Intanto l'incidente della 24 tra la Torano Pescara e Tagliacozzo in direzione Roma è praticamente risolto, cambia poco, nel senso che comunque è vero, i mezzi sono stati spostati, quindi si viaggia più sicuri, ma non c'erano comunque né code né rallentamenti. Coda che invece aumenta in questo caso, quella della variante di Valico, del raccordo 1 variante di Valico, infatti ora sono 2 i chilometri di coda in direzione di Bologna tra la variante di Valico e Daglio, carreggiata nord.

Laura Pausini con James Blunt con la loro Primavera in anticipo. Beh, insomma, diciamo che a livello musicale nulla possiamo obiettare, la Primavera in anticipo ce la siamo ascoltata, il problema è che la primavera quella vera, insomma, ne abbiamo vista poca, e tra l'altro, insomma, è vero che le temperature risaliranno nei prossimi giorni, come diceva il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare, come dicono appunto i meteorologi, però insomma ormai la primavera è andata, perché tra un po' siamo quasi in estate, quindi vabbè, è andata così, quest'anno è andata così. Intanto andiamo al traffico, perché sulla 7 verso Milano non c'è più la coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, quindi tutto regolare. E attenzione invece ad un nuovo incidente che c'è sulla trail Napoli-Salerno, tra Salerno e Vietri sul Mare in direzione Napoli, al chilometro 48 e 800. Poi un altro incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno, al chilometro 66. Non cambia la situazione dell'incidente di Barberino, quindi variante di Valico Aglio in carreggiata nord, c'è la coda di 2 chilometri. Adesso Gali e poi The Weeknd, e poi arriva Sara Lucarini, quindi si inizia con il nostro Iso Weekend.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Another one bites the dust, andiamoci a fa du tost.
2: Buongiorno.
1: Un classico di noi romani, cioè ogni volta che sento i Queen con questo pezzo ritorno indietro a quando ero appena diciottenne in macchina con gli amici per andare al mare e urlavamo andiamoci a fa du tost.
2: Si può anche tradurre in italiano tranquillamente perché ci sta comunque, andiamoci a fare due tost.
1: Certo, andiamoci assolutamente. Però vabbè, lo slang romano viene meglio, dai, viene meglio, sì. Buongiorno, buon weekend, buon sabato 16 di maggio insieme fino alle 13. Io per venire qui a Saxa oggi ho deciso di fare il centro di Roma. Non l'avessi mai fatto.
2: È stata una buona idea?
1: No, perché ci sono gli internazionali di tennis, quindi che vai a fare, anche perché sappiamo bene ieri il match di Sinner è stato interrotto causa pioggia e a quanto pare oggi ci sarà questa partita, dicono non prima delle ore 15, quindi in base a questa tempistica mi viene da pensare che fino alle 15 a Roma il rischio di pioggia magari c'è, ecco perché è stato spostato a quell'orario.
2: Quindi speriamo di no, perché ieri la pioggia di ieri è stata tremenda,
1: bella forte,
2: fortissima.
1: Da me è durata 10 minuti e poi è uscito il sole.
2: Da me è durata un po' di più e insomma devo dire che insomma era abbastanza impegnativa.
1: Va bene, allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale scriverci per interagire in ISO Weekend. Più tardi, ore 12 a mezzogiorno, arriverà nei nostri studi una nostra amica, è di famiglia, Silvia Salemi.
2: Conosce benissimo la strada, quindi non farà ritardo.
1: Sì, me lo auguro, ecco. Così parleremo con lei del suo nuovo singolo, dove all'interno c'è un progetto molto importante.

0: vita da conduttore radiofonico. Questo brano si chiama Talk to You e Fill La. Poi c'è scritto 8 più 54 ultra tra parentesi, sì. E lui a another.
1: Radice quadrata, no, hanno scritto. Perché non, ma me la ricordo come si fa la radice quadrata.
0: No, ne, guarda, lasciamo perdere. Allora, mi ha rovinato la calcolatrice, quella che utilizzavo alle superiori. Mi ha proprio distrutta, rovinata, perché poi non ho messo più in moto il cervello. Capito? Esatto. A volte accade. Comunque, cosa accade in strada?
1: In strada accade che ci sono degli incidenti. Infatti abbiamo questo incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest ed Empoli, con coda in direzione di Firenze. Poi c'è un altro incidente nell'altra carreggiata, quindi in direzione di Livorno, sempre sulla Fiepilì, tra Lavoria e Vicarello. In questo caso anche c'è una coda, l'incidente è al chilometro 66. Persiste la coda dell'incidente in entrambe le direzioni, tra Pineto e Pescara Nord. Verso sud sono le code per incidente, mentre in carreggiata nord tra Pescara Nord e Pineto c'è comunque un chilometro di coda per i curiosi. Vediamo la situazione anche del raccordo 1 variante di Valico, dove c'è la coda di 2 km in direzione di Bologna tra variante di Valico e Daglio al chilometro 255. Queste sono al momento le segnalazioni aggiornate, anzi ce ne sono ancora due, perché sì, abbiamo un veicolo in galleria fermo tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma, e tra Attigliano ed Orvieto altro incidente appena accaduto in direzione di Firenze al chilometro 453.
0: Allora, prima si parlava degli internazionali di Sinner che giocherà, dicono, non prima delle 15, si scherzava sul tempo, lo faranno giocare lì perché ieri è stato interrotto il match per pioggia, ma giustamente il nostro ascoltatore, a cui piace tantissimo il tennis, ne sa più di me, te messi insieme Angelo,
1: sì, dice
0: ecco, prima di Sinner devono giocare la semifinale di doppio con Bolelli e Vavassori, da cui deriva non prima delle 15. Ovviamente era un po' l'ironia della sorte del tempo qui nella capitale, che ogni 2 chilometri c'è un tempo diverso, quindi se non sei meteoropatico ci diventi.
1: Esatto.
0: Ok, allora weekend lungo tipo venerdì, sabato e domenica dovremmo farne di più, dicono sia prevenzione.
1: Io,
0: capito?
1: Sono d'accordo.
0: Anche secondo me, perché per star bene dicono bisognerebbe farne uno ogni 2 mesi. Da quant'è che non vi fate un weekend lungo? Da quant'è?
1: Beh, non è tantissimo, per
0: vabbè,
1: verità.
0: Col fatto che ci sono state delle festività,
1: sì,
0: di mezzo,
1: quello,
0: solo per quella,
1: quello,
0: anche,
1: certo.
0: Ecco, anche nel mio caso. Fatto sta che lo sappiamo, lo stress accumulato funziona come le notifiche non lette, no? All'inizio resisti, ma poi cedi.
1: Se si riuscisse a fare una settimana corta per tutti,
0: sarebbe l'ideale,
1: così
0: assolutamente.
1: Ogni weekend sarebbe lungo.
0: Avete presente la frase che ogni tanto diciamo al rientro dalle vacanze? Ho bisogno di un'altra vacanza per riprendermi dalla,
1: certo,
0: vacanza stessa.
1: A me sempre succede.
0: Appunto, ecco, non è una lamentela, è davvero scienza, ok? È proprio così. Ma questo per quale motivo? Perché il nostro corpo, ma anche il nostro cervello, non è progettato per restare produttivo ininterrottamente per 10 o 11 mesi, no? E quindi inevitabilmente ecco là che lo stress cala quando andiamo in vacanza, quando rientriamo però, no, ancora ci dobbiamo riprendere del tutto. C'è Lorenzo Cherubini, non mandare.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Rai Isoradio.

0: vi piace quest'ISO novità? Se non vi piace, passerà lo stesso.
1: Sì, se non vi piace, vi piacerà.
0: Vi piacerà, certo, a furia di ascoltare, si sa, no? Quando non ti piace un pezzo, a furia di sentirlo in radio, eccola che alla fine lo canticchi e ti piace pure a te. 10-23 minuti, in questo momento è arrivato un messaggio da parte di una nostra ascoltatrice, Patrizia. Sulla pontina chiusa all'altezza di Latina, che ci dite?
1: È vero, perché abbiamo infatti questo incidente tra Borgo Piave e Sezze in entrambe le direzioni, e la chiusura appunto della via Pontina. Ci sono deviazioni al chilometro 74-100 per il traffico che va in direzione Roma e al 71-300 per il traffico che va in direzione di Terracina. Poi ci sono anche degli incidenti nuovi sulla 9, ce ne sono due, uno a Como Grandate verso Como, l'altro tra la tangenziale sud di Como e Como Grandate in direzione nord, e ancora un altro incidente appena successo, tre auto coinvolte tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano sulla 4 in direzione di Brescia.
0: Ma io posso essere seria in radio che poi mi metto a leggere le tue spillette dove c'è scritto fino all'asilo tutto bene?
1: Sì, ma fino all'asilo va tutto bene, perché sei contento.
0: Iniziano i problemi. Esatto. Vabbè. Allora, stiamo parlando di weekend lunghi, dovremmo farne, così dicono gli specialisti, ecco che non siamo noi, ogni due mesi quantomeno un weekend lungo. Il weekend lungo che si intende tre giorni almeno, minimo.
1: Lunghino,
0: tre giorni, quattro. Dai, tre, quattro giorni. Ecco. Allora, qua c'è chi scrive: non ti sei firmata o firmato. Se fai un lavoro che ti piace, secondo me sei in ferie tutto l'anno, tranne le due settimane di ferie. E io lo faccio. Allora, è vero che quando uno fa il lavoro che ti piace, è tutto diverso. Ti prende bene.
1: Sì.
0: No? È così. Quindi è. Però pur sempre lavoro è, diciamocelo, la testa è impegnata perché devi lavorare. Ciao Iso, almeno noi che lavoriamo nelle sedi delle assicurazioni, il venerdì finiamo sempre alle 13. Non è un weekend lungo, ma quasi. Mau, interessante questa cosa. Quindi alle 13 tutti a casa.
1: Certo.
0: O in viaggio, appunto, per partire. E poi ancora c'era anche chi scriveva: buongiorno, dovremmo ritornare a tre settimane di ferie obbligatorie come 20 anni fa. Allora, non essendo dipendente ma libera professionista, ho chiesto ad Angelo: Angelo, ma quante ferie avete voi dipendenti? Su per giù l'abbiamo calcolate.
1: Sì.
0: Diciamo che arriviamo su un mese.
1: Compresi i permessi, le festività soppresse, tutto quanto, siamo intorno a.
0: Quante cose che hanno questi tecnici, dipendenti, capito?
1: Sì, capito.
0: Chiedi al libero professionista: che cos'hai?
1: Sono stato anch'io libero professionista.
0: Ma lo so. Ci sono i pro e i contro di essere dipendente. Certo. Libero professionista, certo. C'è poco da fare, però ovviamente un libero professionista te le devi gestire un attimo di più, no? Queste
1: sei
0: vacanze
1: libero.
0: Sei libero, sì, ma le devi gestire perché il lavoro esce all'ultimo.
1: Sei professionista, ma sei libero.

0: anche Fulminacci ci parla di vacanza, sì. Tra vacanza e lavoro, che dice aspettativa? Non ce lo siamo segnato il testo.
1: Adesso mi sfugge, però non mi sfugge il fatto che Serena Mancarella, il nostro tecnico di oggi, è una fan della prima ora di
0: Sì, dice c'ero solo io che l'ascoltavo, adesso l'ascoltiamo in radio. Ecco, è bello quando scopri bello, prima certo. Gli artisti e poi finalmente questi
1: poi
0: artisti che avete li rubano, questi artisti riescono ad arrivare al grande pubblico. A proposito di Fulminacci, ci sono appuntamenti speciali per quanto riguarda l'estate di Fulminacci. Fulminacci all'aperto, così l'ha chiamato il tour.
1: Vabbè.
0: Carino, Fulminacci all'aperto. Fulminacci all'aperto è carino. Bravo Fulminacci, tra le altre cose, vincitore del nostro Sanremo on the road.
1: Esatto.
0: No, la canzone
1: più ascoltata sì. Su Raizo Radio.
0: Raizo Radio. Bene, insomma, nostro fan, giusto? Ci starà ascoltando, quindi lo salutiamo.
1: Certo.
0: Allora, c'è un'isola in Finlandia per sole donne. Oh, finalmente. Ora capisco perché sono più felice di tutti.
1: Vai,
0: i finlandesi.
1: Parti.
0: Ci vado quest'estate, sì. Allora, non so scherzare. Non è una fake news. È un'isola che si trova a poche ore di distanza da Helsinki, riservata solamente alle donne e creata per staccare completamente da tutto, uomini inclusi. Io lo so che
1: è
0: soprattutto
1: donne.
0: Certo, so che adesso le donne all'ascolto diranno no, fammi andare a vedere che mi prenoto subito la vacanza. Non si tratta ovviamente di una provocazione, ma di un concept ben preciso, cioè creare uno spazio dove poter spegnere completamente, senza distrazioni, immerse tra natura, sauna e silenzio, detox totale, il sogno.
1: Certo, adesso dobbiamo fare una ricerca per vedere se c'è anche il corrispettivo per gli uomini.
0: Ah, dice che esiste.
1: Non lo so.
0: Ce l'avete pure voi?
1: No, non lo so.
0: Adesso andiamo, non lo so.
1: Informiamoci.
0: Andiamo a curiosare, così iniziamo a prenotare le nostre vacanze estive, no? È arrivato
1: uno
0: il momento.
1: Da una parte e uno dall'altra.
0: Assolutamente. Bisogna staccare la spina. Ci sono coppie, parliamo di idee. Ci sono coppie che quando stanno insieme, tutto insieme, ogni
1: tutto,
0: cosa,
1: tutto,
0: vanno
1: tutto.
0: In bagno insieme, vanno di là insieme, tutte insieme.
1: Tutto.
0: Sport insieme. Ma perché?
1: Perché si amano tantissimo.
0: No.
1: Allora,
0: ognuno ha un po'
1: di
0: spazio, perché poi si dividono,
1: sì?
0: Prima.
1: Dici?
0: Eh sì, direi di sì, tutto insieme non va bene, un po' di spazio da soli, anche una vacanzetta da soli, non è che vuol dire vado a rimorchiare, no, mi prendo il
1: però
0: mio spazio.
1: Capita che poi uno...
0: Vabbè, ho capito, questa è la mentalità da uomo, però noi donne non siamo così. C'è Irene Grandi su Isoradio.
2: Credi ma non sai.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Rai Isoradio.

0: tanta grinta da sì. vendere i Rolling Stones.
1: Vorrei conoscere l'indirizzo del, del dietologo di, dei Rolling Stones. Perché, beh, insomma,
0: perché
1: appunto,
0: sì, no, sta in grande forma.
1: Intanto si tengono molto magri, prima
0: sì,
1: di tutto.
0: Sì, sì, mangeranno
1: poi,
0: bene
1: con
0: però.
1: Con un'energia che insomma fa veramente invidia.
0: Invidia,
1: chiunque.
0: Però mangeranno bene, saranno appunto, seguiti perciò, sicuramente da qualcuno anche per fare i live in giro per il mondo. Vabbè, proviamo a chiamarlo, dai. Magari troviamo il numero e lo contattiamo. Allora, visto che prima si parlava di questa isola in Finlandia per soli donne, senza gli uomini, che bello, senza sentire tutte le vostre cose che ci dite, ma ci sono a quanto pare più destinazioni nel mondo per soli uomini, ci siamo rimasti.
1: Che siano di più ti fa pensare qualcosa?
0: Beh, un po' maschilisti, no?
1: Noi siamo maschilisti, voi invece...
0: Noi abbiamo solo un'isoletta, capito? Noi ce l'abbiamo... Allora, vabbè. Questi luoghi, queste cinque destinazioni nel mondo, a quanto pare, in questi cinque luoghi ci sono tre siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, quindi vuol dire pure belli, perché noi non ci possiamo andare, che caspita. Allora, quindi se siamo donne e amiamo viaggiare, forse è meglio che evitiamo queste destinazioni. Monte Athos in Grecia.
1: Però diciamo che sono delle ragioni ben precise.
0: Sì, certo,
1: no?
0: Ci sono delle ragioni.
1: Uno vuole
0: certo.
1: stare lontano dalle donne, che proprio sono motivazioni storico-religiose.
0: Sì, ovviamente, c'è una storia dietro, come il Monte Athos in Grecia. Per più di 1000 anni pellegrini, monaci, cristiani, ortodossi hanno affollato questi monasteri della Chiesa Ortodossa Orientale sul Monte Athos e nei suoi dintorni e a quanto pare la montagna sacra, che è considerata appunto patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ha un grande significato e a quanto pare dal 1046 le donne e gli animali di sesso femminile sono stati banditi dalla penisola del Monte Athos, ad eccezione delle gatte.
1: Pensa un po', ma
0: pensa
1: chissà
0: tu.
1: Perché
0: portano bene i gatti sul Monte Athos, sì. Non lo so, ecco, insomma è strana questa cosa, però fatto sta che appunto non si può entrare, noi donne non ci possiamo andare. Altra cosa, Monte Omine in Giappone, anche qui dicono è meglio se siamo donne evitarlo perché non ci fanno entrare, anche qui dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la montagna è importante per il suo ruolo spirituale, vietato l'accesso per oltre 1000 anni alle donne, sia per la distrazione che avrebbero rappresentato per i pellegrini di sesso maschile, sia per il divieto di presenza di donne mestruate ai rituali. Caspita, è incredibile.
1: Sono tradizioni antiche, in qualche caso forse ancora perpetrate, ma insomma non è detto che sia ancora così, no?
0: E poi stavo notando, isola di Okinoshima, spero
1: qui si fanno proprio il bagno.
0: Pronuncia così, in Giappone qua si fanno addirittura il bagno gli uomini, ovviamente, e a quanto pare il breve viaggio sull'isola è considerato troppo pericoloso per le donne alle quali è stato vietato per la loro sicurezza. Bah, vabbè, mi lascia un po' perplessa questa cosa.
1: Sono cose un po' strane.
0: E poi cosa ci manca? C'è anche in Germania, Hamburgo.
1: Ma questa è un'altra cosa però.
0: Però è un'altra cosa.
1: Un'altra cosa
0: cioè
1: diversa.
0: Qua cosa succede a Darmstrasse?
1: Che possono essere messe solo le donne in cui,
0: che lavorano. Che a luci rosse per intenderci.
1: Tipo di lavoro, ecco. Esatto.
0: Cioè tutte le altre c'è cioè proprio scritto divieto alle turiste, donne che non lavorano all'interno e minoranni. Vabbè, ognuno ha le sue.
1: Il quartiere del sesso di Hamburgo.
0: Sì.
1: Pratica,
0: vabbè, magari qualcuno lo conoscerà adesso che ci sta ascoltando. Poi ci sta anche un parco nazionale di Bandi Amir in Afghanistan, anche qui noi donne non possiamo entrare, sono finiti questi luoghi, sì sono finiti al momento, magari ce ne sono
1: un po' dove ci pare tutti,
0: ma
1: che
0: sì,

0: subito. Io sono per un attimo ritornata indietro nel mio passato al 2011, stavo rispulciando un po' anche su internet, perché organizzavo dei concerti al Piper Club, insomma storico locale della capitale dove sono nati, cresciuti tantissimi artisti che noi oggi conosciamo, e appunto organizzammo sì, questo concerto fantastico, gli Incognito, e c'era anche Mario Biondi, che salutiamo. Allora, 348 103 10 10, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi insieme fino alle 13. Ricordo, tra un'oretta arriverà anche nei nostri studi Silvia Salemi, che ormai è di casa e non a casa di Luca.
1: Esatto, a casa sua.
0: A casa nostra. A casa... No, io a Silvia voglio chiedere, ma questo Luca esiste? Com'è fatto? Io me lo sono sempre immaginato biondo con gli occhi azzurri. Non mi chiedere il perché, ma insomma.
1: Sai perché quando ci sono dei nomi nelle canzoni, tutti vogliono sapere che fine hanno fatto. Tipo Marco di Laura Pausini.
0: Marco
1: Luca
0: se n'è andato
1: in
0: orita, è vero, è vero. Glielo chiederemo a Silvia, chiederemo anche questo. Allora, un po' di traffico.
1: Sì, andiamo subito sulla 1, perché tra Fine Comprenare, Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano abbiamo una coda di 3 km per lavori, ci sono code per lavori in direzione anche di Bologna tra Casal Pusterlengo e l'inizio Comprenare Piacenza. Poi abbiamo una coda per incidente sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Tangenziale Nord di Milano in direzione di Brescia. Altre code sono segnalate, anzi rallentamenti in questo caso, sulla 1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna per lavori, mentre per traffico intenso tra Pian del Voglio e Rioveggio sulla 1 verso Bologna traffico rallentato. Code di 2 km sulla Brennero Modena tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Poi ritorniamo sulla 1 perché c'è intanto un rallentamento per ripristino di incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma. Altri due incidenti sulla 1 tra Attiliano ed Orvieto verso Firenze, carreggiata nord, e l'altro incidente anche sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del raccordo anulare. Sulla 24 l'Aquila Ovest e l'Aquila Est verso Teramo, altro incidente al chilometro 104.
0: Allora, leggo un messaggino. Buongiorno, saluti da Sara, Nicolas e Agnese. Stiamo andando a Zurigo a trovare Livia e procediamo da Roma. Vi ascoltiamo sempre, soprattutto Sara, ma che carini, l'abbiamo pagati. Non lo so. Buon lavoro e buona giornata anche a voi e soprattutto buon viaggio. Qui la musica non si ferma mai. Buon sabato 16 di maggio. Siete su Isoradio, Iso Weekend.

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, sì! Brava!
3: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Rai Eco Radio è media partner di Transpotec Logitech, trasporto, logistiche, soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia, veicoli industriali e tante proposte per il futuro della mobilità dall'Italia e dal mondo. Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti dalle ore 15 su Rai Eco Radio.
8: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
9: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

0: Two Beautiful Day qui su Iso Radio, Iso Weekend. Allora, questa sera finale dell'Eurovision Song Contest, in bocca al lupo a Sal Da Vinci.
1: Certo.
0: È un po' come quando gioca la nazionale di calcio,
1: sì.
0: No? Cioè, bisogna tifare, ti piace
1: o no,
0: capito?
1: Tifare, certo.
0: Cioè, devi tifare per l'Italia in generale, ecco. E siamo arrivati alla
1: 70esima
0: edizione, volevo dare più anni.
1: Sanremo ce n'è qualcuno in più.
0: Ecco, appunto. E proprio là, in quel di Vienna, quindi Sal Da Vinci porterà sul palco, come sta facendo,
1: nella Wiener Stadthalle.
0: Oh yeah.
1: Sì.
0: Porterà il suo anello come porta fortuna, ovviamente per sempre sì, conosciamo tutti la canzone, pieno di diamanti. Mm-hmm. E stavo leggendo un articolo dove la stessa ditta, diciamo, incaricata per questo anello di Sal Da Vinci, di cui non facciamo pubblicità, è la stessa anche della Lamborghini di Elettra. Mm. E quindi anche lei con questi
1: non è che gliel'ha dato la conduttrice che si chiama Swarovski, no?
0: Carina, carina, ci piace. E secondo me non è proprio quello il marchio, però
1: no, è
0: made
1: marchio.
0: In Italy, cioè Sal Da Vinci,
1: certo.
0: Leggevo questo articolo, è tutto made in Italy, dalle mutande all'anello,
1: non ce
0: le fa vedere, però
1: no.
0: È tutto made in Italy, quindi possiamo stare tranquilli. Comunque sarà in posizione un po' tardi, però canta.
1: Sì, non è male questo, perché,
0: non è male?
1: Perché poi ci sono le giurie che votano, quindi rimane un po' più impressa la canzone, se in fondo, perché sono 25.
0: Ma non si saranno stancati pure. Sì, ma si saranno stancati.
1: Ma vatti a ricordarla prima. Quelli che si stancano vanno a dormire, quelli che devono votare devono stare per forza fino alla fine.
0: Io ho sempre pensato, no, chi canta per ultimo è un po' svantaggiato, perché magari hai anche più ascolto all'inizio, c'è cioè più presenza anche del pubblico.
1: Ma sai che
0: l'Eurovision
1: non dura come Sanremo, un quarto siamo tutti,
0: tutti
1: a letto,
0: tutti a ninna, quindi
1: sì,
0: ce la possiamo fare
1: notte,
0: tipo,
1: no.
0: Ecco, ricordiamo che noi italiani non possiamo votare per Sal, ma è il restante del mondo.
1: Purtroppo
0: che
1: non ci votano, insomma, neanche da San Marino.
0: Certo, appunto. E altra cosa che volevo dire, stavo notando che l'Elettra Lamborghini, che insomma sta piacendo nonostante tutto, dicono sia anche brava, no, in questa sua conduzione per l'Italia, ma si sia beccata una allergia incredibile mai avuta prima. A volte capita, quando c'è un po' di stress, c'è tanta tensione, che ti escono quelle cose che non devono uscire.
1: La Lamborghini, poveretta, ogni volta c'ha qualche problema.
0: Ma in che
1: perché
0: senso?
1: A Sanremo c'erano i
0: fessini
1: bilaterali,
0: c'è sempre una cosa. E vabbè.
1: E vabbè.
0: Fortuna che c'è Sal Da Vinci che ce la canta adesso,
1: ce la canta.
0: Dai, qui
1: facciamolo
0: su Iso Radio.
1: Cantare.

0: Velvet nei Low Run qui su Iso Radio, Iso Weekend, 11:14 minuti in questo momento, e andiamo in strada per capire
1: andiamo,
0: succede.
1: Andiamo sulla Pontina perché c'è ancora il tratto chiuso per incidente tra Borgo Piave e Sezze, in entrambe le direzioni la chiusura, tant'è vero che abbiamo deviazioni in Complanare al chilometro 74-100 per il traffico che è diretto verso Roma e al 71-300 per quello che va verso Terracina. Poi c'è una novità che riguarda la Sicilia, la 29, la Palermo Mazzara del Vallo, code per lavori di manutenzione tra Capaci, Isola delle Femmine e Carini verso Mazzara. Andiamo anche su tratti di autostrade per l'Italia, dove ci sono intanto questi 3 km di coda per lavori sulla 1 tra fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, anche in carreggiata verso Bologna tra Casal Pusterlengo e l'inizio Complanare Piacenza, ci sono delle code anche in questo caso per lavori. Poi abbiamo un aggiornamento sulla Brennero Modena, code in aumento verso Modena, 4 km tra Nogarole Rocca e Mantova Nord. Ci sono code per lavori sulla 1 sul tratto tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, ancora verso Bologna tra Calenzano e la variante di Valico altri rallentamenti dovuti al traffico, sempre la 1 altri rallentamenti per lavori di ripristino dopo un incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma. Poi c'è sempre l'incidente della diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, ma in questo caso non abbiamo né code né rallentamenti, che invece ritroviamo per lavori sulla 14 tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni, e anche un chilometro di coda in direzione Pescara proprio tra Pedaso e Grottammare in una chilometrica diversa. Abbiamo poi l'incidente della Firenze-Pisa-Livorno, ancora presente quello in direzione di Firenze tra Empoli Ovest ed Empoli con una coda di un chilometro, mentre verso Pisa, verso Livorno anzi, la situazione è tornata regolare. Ancora l'incidente invece presente sulla 14 nel tratto di Pescara verso sud tra Pineto e Pescara Nord, c'è un chilometro di coda.
0: Mi sembra di capire che stanno tutti in giro oggi.
1: Beh, abbastanza,
0: del resto.
1: Un'ora insomma, il traffico aumenta.
0: Abbiamo anche spinto noi a fare il weekend fuori, no?
1: Lo diciamo. Stanno cercando l'isola verso le donne.
0: L'isola sulle donne, sì, capito.
1: Uomini,
0: appunto.
1: Ognuno va da una direzione diversa.
0: Allora, attenzione perché andiamo un attimo sulla realtà. Fatti realmente accaduti. A Novara si fa prestare i soldi dall'amico e promette: te li ridò con l'eredità. Attenzione, nel corso del tempo è arrivato.
1: Aspetta,
0: ora te lo ridò. No, te lo spiego. È arrivato a chiedere a questo amico fino a 50.000 euro. Sarà stato un amico, insomma, che i soldi li aveva, ecco, facendogli credere di essere erede di un parente vincitore del Super Enalotto. Vedrai, ti posso restituire tutto. In realtà, non gli ha restituito proprio nulla, e quindi è finita tutta la cosa poi in tribunale. Allora la domanda sorge spontanea: vi siete mai fatti prestare dei soldi? Siete puntuali poi nel ridarli? Oppure vi è capitato di far finta di nulla? Vabbè, ormai me l'ha prestati, è stato carino e avete accantonato la cosa?
1: Oppure il contrario?
0: Cioè?
1: Se ve li hanno, se voi li avete prestati e non ve li hanno ridati.
0: Non vi hanno ridati e quindi ve la siete legata
1: presente
0: al dito. Ai ai ai.
2: Anna come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai su Radio.

0: Programma Luci Rosse in questo momento su Isoradio. Ben trovati, buon weekend, buon sabato 16 di maggio. Lei, Madonna, ieri sera era impegnata tantissimo. Sì. È andata in giro a fare che cosa?
1: Con il suo fidanzato ed altre persone ad attaccare i manifesti del suo disco.
0: Cioè, lei si vede, capito? Questo video
1: con la colla sui muri di Londra.
0: Ma dai, ma non si, a parte non si può fare, ma lei,
1: ma
0: Madonna,
1: lei
0: può fare tutto.
1: Fa quello che gli pare.
0: Cioè, questi manifesti in modo abusivo, vabbè,
1: sì,
0: dai, no, avrà pagato.
1: In realtà era un modo per pubblicizzare il suo nuovo disco, perché praticamente su questi manifesti c'era la copertina del disco e accanto i titoli.
0: Tutti, quindi ha
1: tutti
0: svelato
1: i titoli
0: delle
1: canzoni.
0: Questo sì, modo.
1: Esattamente.
0: Ma che forte!
1: Un genio.
0: Allora, chi ha sentito già questi brani in forma privata?
1: Uno in particolare che io sto attendendo con molta curiosità, si intitolerà Danceteria.
0: Sì.
1: Riprende un po' le sue origini, quando praticamente
0: ai tempi di Bog.
1: Molto prima, quando lei andava nei club di New York,
0: okay,
1: quindi un po'
0: sì,
1: alternativi. E la canzone riprende leggermente Vogue, però anziché citare i personaggi di Hollywood come fa Vogue,
0: sì, che fa?
1: Cita
0: che
1: i suoi amici, che erano amici poi famosi, Keith Haring.
0: Ok, cioè, quindi non gente così, insomma. Ecco.
1: Che all'epoca non erano famosi, certo, ma lo sono diventati in seguito.
0: Bene, credo. Insomma, avete capito, da due giorni ne parliamo di Madonna, attendiamo solo il suo album.
1: Sì, sì. Il 3 luglio.
0: Sembra di aver capito, appunto. Allora, prima si parlava di quest'uomo che a quanto pare ha chiesto per più tempo nel corso degli anni dei soldi ad un amico, quindi se l'è fatti prestare fino ad arrivare a questa cifra anche bella grossa, insomma 50.000 euro.
1: Beh.
0: Vuol dire che l'amico è stato veramente molto carino e gentile, no?
1: Tanto
0: carino, e non neanche un euro gli ha restituito, capisci?
1: Che vergogna.
0: Ovviamente il tutto è andato a finire in una causa di qua e di là, e la domanda sorge spontanea: a volte magari ci è capitato nel corso degli anni di prestare dei soldi a qualcuno, magari finché è una cifra piccola, dai, no, ti aspetti, vabbè, a fine mese te lo ridà, ok?
1: Sì.
0: Insomma, uno si mette d'accordo
1: un po' per volta,
0: ecco. Ma quando sono cifre sostanziose, cosa dice?
1: 50.000 euro un po' per volta, a babbo morto,
0: a mo' di mutuo, capito? Ecco, cosa direbbe adesso un avvocato che magari è all'ascolto, che direbbe l'avvocato? Fai una scrittura privata,
1: esatto,
0: anche se è l'amico tuo o è tua mamma o tuo papà.
1: Con 50.000 euro l'avrei fatta anch'io, obiettivamente.
0: Sì, però il problema è che era nel corso del tempo è arrivata quella cifra, non tutto subito.
1: Pure
0: capito?
1: Recidivo, perché nel frattempo non gli aveva dato neanche indietro niente.
0: Vabbè, teniamoci i soldi in tasca, va? I soldi servono sempre, no? Ci canta anche Mahmood, con
1: aiutano.
0: soldi aiutano.
1: No, mani no è più.
0: Ivan Graziani su Isoradio.

0: Temple City qui su Iso Radio, Iso Weekend, 11:38 minuti. Allora, non ci sono più le mezze stagioni, no, ma ci sono le crisi di mezza età.
1: Beh, quelle
0: così dicono,
1: seconda,
0: così
1: dicono. No? Non credo che sia per tutti così.
0: Non
1: no?
0: È per tutti, dipende però, dalle esperienze che uno vive, certo, magari certo, in un periodo, no? Un particolare periodo di vita.
1: Infatti proprio della vita personale.
0: Magari... anche secondo me. Però la scienza dice altro, Angelo. Sì, cioè la scienza dice che la felicità umana seguirebbe una curva D, che significa gli studi scientifici mostrano che il benessere tende ad essere elevato nella giovinezza, diminuisce invece gradualmente fino a raggiungere il punto più basso intorno ai 47 anni e poi torna lentamente a crescere, quindi superata
1: quindi
0: soglia,
1: quando tu arrivi a 45-47 anni comincia a
0: disastro.
1: Dire
0: ma sono soddisfatto, ma tutto quello che ho fatto per la capito, mamma mia. Cioè neanche così, l'ottantenne si lamenta come un 47enne, no, tipo, ecco.
1: Ma io non mi lamentavo però.
0: Non mi lamentavo. Dopo i 50-55 anni emerge spesso una maggiore stabilità emotiva, una diversa percezione del tempo, una capacità più profonda di apprezzare ciò che conta davvero. È così secondo te? Cioè beh, contro la scienza in questo momento
1: io
0: pubblicamente,
1: sì,
0: se non sei d'accordo.
1: Vado contro la scienza.
0: Vai contro la... Tu ti senti un ventenne.
1: Beh, ventenne proprio ventenne... no, però insomma diciamo...
0: Un pischello.
1: Di testa meno di quelli che porto.
0: Ecco, perché poi in fin dei conti sta tutto lì, no? Cioè magari la persona può avere anche 60 anni, ma vive la vita come un trentenne, come spirito,
1: Non come, spirito, certo,
0: non come attività che fa, che non so, torna alle 5 del mattino.
1: Il fisico è sempre quello, insomma,
0: il fisico
1: poi
0: è quello.
1: Non si può esagerare.
0: Dopo un po' cede, certo, no? A una certa età.
1: Però con la mente, sì.
0: Vabbè, quindi abbiamo capito, a 47 anni, se ancora non ci siete arrivati, preparatevi. Se l'avete superata, finita. È finito il picco di calo della felicità, non ce l'avete più, ma anzi va sempre a migliorare, quindi siamo più soddisfatti. Così dicono.
1: Ho capito. Io non ci credo tanto, perché
0: vabbè, ho capito, ma la,
1: vai
0: è la scienza.
1: Avanti,
0: no, insomma, non puoi dire così, è la scienza,
1: sì,
0: che
1: la
0: ce
1: scienza,
0: lo dice.
1: Vabbè.
0: È la scienza. Sai, Rama, su Iso Radio. Adios.

0: Il paradiso, quello di Coldplay, qui su Iso Radio, Iso Weekend, insieme fino alle 13. Il paradiso, non so se è un paradiso quello per chi è nel traffico adesso.
1: No, sicuramente non sulla 1 nel tratto iniziale.
0: Ecco, che succede?
1: 4 km di coda.
0: Altro che paradiso.
1: Sì. Tra Fine Companare Piacenza e Basso Lodigiano, per lavori.
0: Mannaggia, vabbè, se ci stanno i lavori, quelli sono, quelli ci dobbiamo prendere,
1: certo.
0: Giusto?
1: Esatto, capita.
0: Tutti noi, diciamolo, Radio Verità, e quando siamo nel traffico e fanno i lavori, nel momento in cui noi passiamo, la solita frase noi la diciamo.
1: Ma proprio
0: a quest'ora. Mannaggia. Va bene, oltre questi 4 chilometri, che altro c'è?
1: Ci sono intanto altre novità, per esempio sulla 26 c'è un incidente tra Massone e Dovada in carreggiata nord. Abbiamo questo incidente con 3 auto e 1 chilometro di coda intanto in direzione nord. Poi abbiamo anche le situazioni da confermare dei 4 chilometri di coda sulla Brennero Modena tra Nogarolle Rocca e Mantova Nord in direzione di Modena. Abbiamo ancora il traffico rallentato e anche in coda, in particolare tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 1 chilometro di coda, e anche verso nord, verso Ancona, nel tratto inverso. Poi c'è anche un'altra situazione sulla 14, Roseto, Pescara Nord verso Pescara, sempre code per lavori, ma c'è anche un incidente tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara con una coda di 1 chilometro. E poi c'è sempre la Pontina che da questa mattina alle 7 praticamente è stata chiusa tra Borgo Piave e Sezze in entrambe le direzioni. Ci sono comunque per fortuna delle deviazioni, la prima in direzione di Roma è al chilometro 74 e 100, per il traffico che va verso sud, verso Terracina, al chilometro 71 e 300.
0: Altro che paradiso qua, va bene. Allora, Malika Ayane sembrerebbe che negli ultimi anni si sia innamorata della corsa, non so quanti di voi all'ascolto abbiano la stessa passione, e quindi punterebbe la sveglia alle 5 del mattino, allaccia le scarpe, scende sotto casa e va, e dice
1: a Berlino,
0: bravissimo, quindi dice che questa passione è nata proprio in questa città.
1: Sai, la posso capire, infatti stavo proprio dicendo quello, che secondo me Berlino è una città dove ti viene
0: ti
1: di
0: prende
1: correre,
0: in qualche
1: in
0: modo, anche tutto quel verde,
1: sono piste ciclabili
0: assolutamente
1: verde,
0: verissimo,
1: bellissimi marciapiedi,
0: e non solo lei dice grazie anche alla temperatura che c'è a Berlino, no? Perché non fa né troppo caldo né troppo freddo, quindi è la temperatura ideale per correre, e dice mi ha migliorato non solo la salute ma anche l'umore, no? Perché ovviamente far sport aumenta le endorfine, quindi, e dice anche dandomi il senso della fatica e del mio limite.
1: La vogliamo salutare?
0: Malika, ciao Malika, con la sua canzone, capito?
1: Esatto,
0: una ragazza qui su Iso Radio.

0: Bossa Nostra, ci piace, noi ce la stavamo balicando, piace, io meglio. Allora qui c'è un festino bilaterale a Isoradio, sì. Allora abbiamo Simon Le Bon, gli piacerebbe, sì. Simone che tra poco sarà in onda qui su Isoradio, e poi lui, chi è Alessandro De Gerardis, chi potrebbe essere di cantante?
1: Oddio,
0: Venditti, mi viene in mente Venditti.
1: È simpatico Venditti.
2: Come è vestito, come oggi con look Stevie Wonder.
0: Ah, Stevie Wonder, gli piacerebbe anche a lui, forse. Ecco, vabbè. Allora, caro Angelo.
1: È vero, il codino.
0: Il codino, solo per il codino, ovviamente. Sì. E gli occhiali. Va bene, detto ciò, visto che abbiamo un festino bilaterale.
1: Io sto salutando perché è arrivato Simone Mercurio.
0: È arrivato Simone, è arrivata Simon, anche Silvia Salemi.
1: Simone Simon Mercurio.
0: Sì. È arrivata anche Silvia.
2: Però sono meglio in questo
1: momento. Insomma, dai.
0: È arrivata anche Silvia Salemi, quindi tra poco, ovviamente, in diretta insieme a lei, sì, per parlare dell'ultimo singolo, nuovo singolo, dove c'è un progetto veramente molto importante, ma lo affrontiamo insieme a lei. E allora sai con chi ti saluto?
1: Con chi mi saluti?
0: Con Elton John, con Dua Lipa, e questo è il remix di Pnau.
1: Ah, però.
0: Ma gli Pnau sono due, giusto?
1: Due, sì.
0: È un duo.
1: E quindi sono quattro.
0: Ah, è tutti insieme, certo. Allegra famiglia.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Topoli, Pappareale, Polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
1: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In primo piano la guerra Stati Uniti-Iran, mentre secondo alcuni media Trump potrebbe decidere a breve di riprendere ad attaccare Teheran, il presidente iraniano Pezeshkian invia una lettera al pontefice.
3: Ha scritto una lettera a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian, citando il Corano e la Bibbia e lodando le posizioni morali, logiche ed eque del pontefice sulla guerra dichiarata da Trump all'Iran. Nella sua missiva, il presidente iraniano ricorda i quasi 3.500 civili rimasti uccisi sino ad ora in un conflitto nel quale sono stati anche distrutti scuole, ospedali, luoghi di culto. Crimini di guerra per Pezeshkian, che chiede a Prevost e alla comunità internazionale di contrastare le richieste illegittime e le politiche pericolose degli Stati Uniti. Una guerra iniziata con falsi pretesti, dichiara ancora Pezeshkian, asserendo che l'Iran non ha mai minacciato i paesi vicini. E sullo stretto di Hormuz, aggiunge il leader di Teheran, la situazione è anche il risultato degli attacchi illegali di americani e israeliani e dell'utilizzo del territorio e dello spazio aereo degli Stati del Golfo. Infine Pezeshkian si appella alla diplomazia, anche se afferma ancora il percorso verso la pace è messo a dura prova da quelli che definisce i ripetuti tradimenti degli americani. La lettera arriva in un momento cruciale. Secondo alcuni media, Trump starebbe per riprendere gli attacchi contro l'Iran. Claudia Stamerra, GR1.
2: Energia, economia e difesa al centro del forum Europa-Golfo, al via oggi a Navarino in Grecia con la partecipazione di Giorgia Meloni. Sui social la premier rivendica il via libera di Strasburgo agli hub per i rimpatri sul modello albanio e puntualizza l'approccio italiano ai flussi migratori è diventato europeo. I 5 italiani morti in un'immersione alle Maldive, riprese le ricerche degli altri 4 corpi, sinora solo una vittima è stata recuperata. La nostra ambasciata segue le operazioni.
4: L'istruttore Gianluca Benedetti ritrovato solo all'ingresso della grotta con le bombole scariche e i corpi di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri individuati più avanti, tutti a 60 metri di profondità. La Guardia Costiera Maldiviana ha ripreso le operazioni di recupero delle vittime. Finora solo Benedetti è stato riportato in superficie. Sono rimasti intrappolati, qualcosa è andato storto durante l'esplorazione. Diverse le ipotesi, la perdita della via d'uscita o l'impossibilità di tornare indietro o la stessa miscela delle bombole. Molti punti da chiarire, per esempio se il gruppo avesse o no il cosiddetto filo d'Arianna, la corda usata per ritrovare l'uscita nelle immersioni. Le risposte le daranno i computer subacquei. Determinante anche l'analisi delle bombole. Secondo quanto emerge, il gruppo avrebbe superato il limite consentito dei 30 metri per le immersioni ricreative e avrebbe effettuato un'esplorazione non autorizzata come attività scientifica. Simona Decina, GR1.
2: E tornando all'immigrazione, a Lampedusa una neonata di poche settimane è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco avvenuto la notte scorsa durante il trasferimento verso il polo ambulatorio dell'isola. Si trovava con la madre su un'imbarcazione e soccorsa dalla Guardia di Finanza con a bordo 55 persone, tra cui 7 donne e 6 minori originarie di Costa d'Avorio, Camerun, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Individuati e ritrovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis in provincia di Udine. La protezione civile ha già recuperato i corpi. L'omicidio a Taranto di Bakary Sakho, il bracciante aggredito e picchiato da un gruppo di 6 persone e poi accoltellato da un 15enne che ha confessato. Indagato anche il proprietario del bar dove la vittima ha cercato rifugio.

0: In carcere a Taranto l'interrogatorio di convalida del fermo del sesto indagato per l'omicidio del bracciante Bakary Sakho. Si tratta del 22enne Domenico Colucci, il maggiore del gruppo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe colpito con un pugno il 35enne Maliano mentre questi, già ferito dalle coltellate, cercava disperatamente rifugio in un bar, locale che ora resterà chiuso per 2 mesi. Decisione presa dal questore perché da ripetuti controlli al suo interno sono stati identificati numerosi pregiudicati per reati gravi. Il proprietario del bar è ora indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti di Colucci. Durante le indagini alle forze dell'ordine aveva dichiarato di non conoscere il 22enne, circostanza poi smentita dalle intercettazioni. Restano dentro intanto gli altri 4 minori indagati. Lo ha deciso il GIP, che pur non convalidando il fermo ha però disposto la custodia cautelare, in quanto scrive sussistono gravi indizi di colpevolezza. Esclusa invece l'aggravante dei futili motivi ipotizzata nelle prime fasi delle indagini. Resterebbe dunque ancora da chiarire il movente. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
1: Il Salone del Libro di Torino tra i protagonisti di questa edizione della fiera, 2 proposte edite da Fazzi: La luce del primo mattino, scritto da Franco Faggiani, Le vite di Narses, racconto epico firmato da Michele Monteleone e Fiore Manni.
2: La lettura diventa sempre più pop. Nell'era dei social, anche essere autori è una sfida a colpi di click, come ci insegnano Michele Monteleone e Fiore Manni. Si cimentano con una storia fantasy dove c'è un principe destinato a grandi imprese.
3: Siamo partiti da un amore comune che avevamo per la storia di Alessandro Magno e poi ci siamo ritrovati a scrivere una storia sulla guerra. In un mondo, il nostro, in cui c'era la guerra dietro casa, ci siamo interrogati sul fatto se fosse ancora possibile raccontare degli eroi che risolvono i problemi attraverso il conflitto.
2: Dall'epica a una storia di resistenza, Franco Faggiani ci racconta una vicenda di memorie e luoghi.
4: Una resistenza a tutto campo, perché la protagonista è una donna, analfabeta addirittura, che si inventa uno strano mestiere: vendere i libri. Compravano libri usati nelle stamperie, caricavano questi libri sulle gerle e a piedi, attraversando gli Appennini, andavano a venderli nelle sagre, nelle fiere di paese. E oggi ci sono in Italia una dozzina di librerie del primi del Novecento che derivano da quel mondo di venditori ambulanti.
2: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Sport MotoGP da poco conclusa a Montmeló le qualifiche. Allora scopriamo chi partirà davanti a tutti nella sprint che scatterà alle 15 con Radio Cronaca diretta qui su Radio 1.
5: Tra 9 giorni compirà 22 anni, ma Pedro Acosta si è fatto un regalo in anticipo e non vuole accontentarsi. Il murciano di Mazarrón si è preso di forza la pole del Gran Premio di Catalunya, 588 giorni dopo la sua prima e unica partenza al palo in Giappone nel 2024. Al fianco della KTM del Tiburon completeranno una prima fila decisamente insolita Morbidelli, passato dalla Q1, e Alex Marquez con le Ducati clienti dei team VR e Gresini. Fernandez, quarto, è la migliore delle Aprilia in una qualifica segnata dalle cadute degli ufficiali di Noale, che guidano il mondiale separati da un solo punto. Nono Martin, caduto in Q1, addirittura 12esimo il leader iridato Bezzecchi dopo una scivolata in curva 2 all'inizio del secondo time attack della Q2. Il riminese è il passo per rimontare, ma sarà un fine settimana in salita per lui. Sesto di Giannantonio, mentre si è fermato in Q1 Bagnaia, che ha trascinato Morbidelli al passaggio del turno, ma è rimasto fuori per 51 millesimi. Partirà 13esimo davanti a Bastianini, weekend teoricamente già compromesso per entrambi, almeno per i sogni di gloria. Luca Cesaretti, GR1.
1: Internazionali di tennis, dopo lo stop per pioggia, Sinner riprenderà la sua semifinale contro Medvedev non prima delle 15, dunque subito dopo la semifinale di doppio della Coppa Bolelli Vavassori. Il numero 1 del mondo ricomincerà dal terzo set, dove era in vantaggio. Noi ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Prossimo giornale radio alle 13, ora l'informazione regionale. Buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: Katy Perry, Hot and Cold, qui su Iso Radio, Iso Weekend, in questo sabato 16 di maggio. E come già anticipato è arrivata anche Silvia. Silvia Saremi, Silvietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio ormai.
1: Che
0: quasi.
1: Strano trovarsi qui di
0: dall'altra
1: sabato.
0: Dall'altra parte poi.
1: Allora, il posto è lo stesso.
0: Ah, è lo stesso.
1: Perché, però d'artista mi fa un po' strano.
0: È strano perché tu sei di famiglia, capito?
1: Sì, questa è la mia grande famiglia. Grazie a tutte Iso Radio, so che il pezzo qui piace. È stato recepito, quindi io
0: sì.
1: Veramente grazie a chi fa le scelte, chissà chi le fa.
0: E ovviamente andremo a parlare del tuo nuovo singolo, ma anche di tante cose, del tuo passato, del futuro, di quel che ci sarà
2: di
0: prima
2: Luca.
0: Di Luca, ovviamente, che voglio sapere chi cacchio
1: Luca.
0: È questo Luca.
1: Io ho rovinato la vita.
0: Prima però un po' di traffico.
2: Sì, andiamo su strada. Ciao, intanto innanzitutto da Simone Mercurio.
0: Simone,
2: ciao Sara, ciao Silvia, ciao Daniele Di Noia dall'altra parte. Allora, sulla 1 c'è traffico rallentato per veicolo fermo, saremo a Calenzano e Barberino di Mugello in direzione nord verso Bologna. C'è un incidente sulla 26 tra Masone e Ovada, coinvolte 3 auto in direzione nord verso Gravellona Toce. Traffico intenso tra Lenate e Como Chiasso, qui però c'è un tempo di percorrenza di 40 minuti, siamo tra Como Centro e il Lago di Como, verso nord, verso la Svizzera. Sulla 14 ancora un altro incidente tra Pineto e Pescara Nord, coinvolto un camion. Siamo in direzione sud verso Pescara. E poi ancora code per incidente sulla 26 Genova Volte, diciamo code relativa a quell'incidente di cui dicevamo prima, tra Masone e Ovada. Code per lavori le più critiche in questo momento sulla 22 tra Nogarole Rocca e Mantova Nord e verso sud, verso Modena.
0: Ok, bene, Simon Le Bon, ormai oggi ti chiamo Simon Le Bon, gli piacerebbe.
1: Sposerò Simon Le Bon, chi non si ricorda?
2: Oggi
0: è così.
2: Nel 2026 sono meglio io di Simon Le Bon.
0: Ma cioè, ma che
2: 30 anni fa forse
1: allora,
2: era meglio.
1: A me Simon Le Bon non piaceva neanche allora, onestamente.
2: Però
0: no,
2: Simone
0: però
2: Mercurio?
0: Insomma,
1: sempre Simone Mercurio.
0: Ha tante qualità musicalmente parlando, Simon.
1: Però
0: dai.
1: Mi è rimasto impresso quel film Sposerò Simon Le Bon.
0: Certo, se pensi a quello.
1: Tu non eri manco nata.
0: Io non ero
1: Luca,
0: ero nata, come Luca, no? 13 anni, c'hai 10 anni in più
1: ma
0: di me.
1: Cosa
0: comunque.
1: Tu c'hai tipo 3 anni, Luca.
0: Comunque, volevo ringraziarti pubblicamente perché mi hai portato il caffè dal bar.
1: Sì.
0: Mi ha detto di apportare tutti gli zuccheri tranne quello di canna.
1: Sarò piscatole, gli ho portato il caffè. Mi fa no, però non c'è lo zucchero di canna. Ti amo,
0: perché?
1: Ti amo Luca,
0: fantastica.
1: Io ti amo.
0: Vabbè.
1: Ti amo troppo.
0: Parliamo di te invece, dei 30 anni di carriera. Sei cresciuta anche
1: io?
0: Tu? Sì.
1: Io ho 30 anni.
0: Cioè 30
1: no,
0: anni
1: io
0: di
1: ho
0: carriera.
1: 30 anni.
0: Tu hai 30
1: Come
0: anni.
1: Come faccio ad avere 30 anni di carriera?
0: Questi 30 anni di carriera, di cose ne sono successe, di cose ne fatte.
1: Sapessi quanti account fasulli abbiamo aperto. Allora beh, no, insomma, intanto sì, tantissima musica, anche poca musica quando ho deciso di stare fuori dalle scene per stare con le mie figlie, quindi le ho avute tutte le fasi.
0: Vabbè, ci sta anche però,
1: se si può è sempre bene poter godersi gli infanti quando sono infanti, anche perché
0: certo.
1: Poi dopo ciaone,
0: ciao,
1: rientrano a casa alle 4,
0: neanche
1: ciao,
0: ti salutano
1: mamma.
0: Più
1: se forse ciao quando vanno a dormire, basta. Devo dire, le mie figlie su questo sono abbastanza brave. Sì, 30 anni di tante cose, anche di radio, anche di eventi, anche di musica, di concerti. Certi. Eh sì, tante cose.
0: Allora,
1: Sara,
0: tra le altre cose, se non erro, fine anni 90, Pippo Baudo ti prese per una
1: Pippo,
0: grande Pippo. Che ricordo hai di Pippo?
1: Allora, due ricordi sicuramente quelli must. Uno, sicuramente quando è venuto a Castrocaro, si è seduto in prima fila e ha detto: adesso stasera mi scelgo quello che sarà il mio vincitore personalmente. Mm. E la sua scelta, ho saputo dopo, è ricaduta su di me, che poi di fatto vinco il festival con i voti, con il televoto.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che ci fu un appaiamento, questo fu molto bello. E poi quando ha deciso di portarmi due anni dopo con lui come co-conduttrice del Gran Ballo delle Debuttanti, va bene, un evento della parrocchia a fianco, quell'altra, una cosa televisiva, però dove lui dimostrò di volermi fare crescere, cioè mi diede questo piccolo diplomino, mi disse ok, adesso tu puoi fare la conduttrice al fianco, ma io una nana di 18 anni che vuoi condurre vicino a te, che tu sei Pippo Baudo, io sono una nana, però mi ha dato tanto coraggio, questo questo
0: cioè,
1: sì.
0: Ad oggi a rivivere quell'esperienza, no? Dovessi riviverla con un'esperienza alle spalle, no? La tua carriera, cioè come la vivresti?
1: Molto più tranquilla, ma lì c'è proprio l'ansia per tutto, certo. L'ansia di cosa devi dire, di cosa non devi dire, anche perché
0: come mi metto, come non mi metto.
1: Sì, ma perché allora già sei una bambina
2: col
1: nella
2: caschetto,
1: vita.
2: Senza caschetto.
1: Col caschetto, senza caschetto. Già sei una bambina nella vita che di stupidaggini se ne dicono a quell'età lì, certo. No? Ma poi in più su un palco di responsabilità come Sanremo, dove tutti i discografici dicono: "Oh, mi raccomando". Quel "mi raccomando" penso che un pugno nello stomaco ti fa meno male. Sì, perché è tanta roba, insomma, è così.
0: A proposito di Sanremo, A casa di Luca, canzone che noi tutti conosciamo. Adesso ci devi spiegare chi caspita è questo Luca e sì. Se era biondo con gli occhi azzurri, perché io me lo immagino Luca biondo con gli occhi azzurri.
1: Guarda, io credo di averlo già raccontato in una
0: che
1: trasmissione di Rai 1. No, si conosce tra l'altro un collega, perché mi trovavo una sera a casa di un collega appunto famoso e lui se ne esce con questa frase, appunto la tipica situazione tranquilla dove stanno tutti che chiacchierano, cioè che non ci sono più queste situazioni oggi a dirla tutta, e fa: "Però che belle sensazioni, che belle vibrazioni, che bella serata". Io ho pensato: "Ah, allora c'è una situazione di magia qui", e sono andata a casa a scrivere la mia parte di A casa di Luca, perché poi la parte musicale è una parte grossa testuale anche di Giampiero Artegiani, che ha scritto peraltro "Perdere l'amore, la mia libertà" e tanti
0: pezzi,
1: altri grandi successi. Quindi ti devo dire è Michele Zarrillo, lo possiamo rivelare serenamente.
0: Bello questo. Allora adesso che sappiamo chi è,
1: chiamiamolo. Non mi risponde Michele a quest'ora.
0: È molto facile. A mezzogiorno ancora dorme.
1: No, Michele è un artista vero, va a dormire tardi, si sveglia tardi, perché lui scrive, compone, è un vero artista.
0: È un vero artista.
1: Non è come noi che andiamo a fare la spesa alle 9, cioè lui veramente si dedica alla musica, sul serio.
0: E allora, visto che ne stiamo parlando, sentiamo A casa di Luca Silvia Salemi,
1: bene.
0: Oggi ospite come artista qui su Isoradio.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Silvia, no, che mi hai fatto venire i brividi. Veramente, sarà anche il progetto che è delicato,
1: il progetto
0: intenso,
1: va a venire i brividi.
0: Ma anche tu, perché sì, sei molto brava, e qui esce una nuova Silvia Salemi, a mio parere.
1: Grazie, grazie Sara, è così, è così. Anche perché questa è una canzone che viene da lontano. Con,
0: sì,
1: un racconto che viene da lontano, per una mia vicenda che viene da lontanissimo,
0: sì,
1: che ha toccato,
0: okay,
1: la mia famiglia. Ma la racconto oggi perché oggi possiamo dare dei dati più, diciamo, incoraggianti. Infatti parlo di coraggio nella canzone,
0: sì,
1: su quella che è non solo la prevenzione, che è fondamentale, che ricordiamo sempre quanto sia importante per salvare vite in ambito oncologico, ma adesso ci sono anche speranze dalla ricerca.
0: Altro
1: quindi
0: che,
1: diciamo,
0: sono stati fatti tantissimi
1: assolutamente
0: passi avanti.
1: Quest'anno proprio vengono pubblicati nuovi dati sulla ricerca che sono fondamentali e che ci danno speranza. Chi non ha una persona vicina, un malato, che un conoscente, un vicino di casa, un amico di amici, quindi non è un qualcosa che può non toccarci, può toccarci tutti, per cui sappiamo che c'è una speranza in più. Questo ci deve dare coraggio e anche forza di uscire dal silenzio, perché c'è uno stigma del silenzio, non
0: sì,
1: se ne vuole parlare, c'è la paura di parlarne in famiglia, cala il silenzio perché chiaramente c'è un momento
0: la
1: difficile da superare,
0: certo.
1: Quindi End of Silence è questo, parliamone,
2: silenzio,
1: esatto, in tutti
0: la
1: i sensi, e diamo la buona notizia.
0: E buone notizie ce ne ha date anche Giorgio Meneschinkeri, no?
1: Ah,
0: ideatore,
1: sì,
0: di Tennis and Friends,
1: sì,
0: scorso weekend qui a Iso Weekend su Iso Radio, e appunto ci diceva di quanto, no? Anche queste giornate che loro affrontano ormai da anni, perché di edizioni ce ne sono, e la possibilità appunto di fare prevenzione anche durante queste giornate, ma di ricordarci quanto sia importante, perché puoi bloccare prima, no, una malattia che poi avanza.
1: Sì, assolutamente, io sono stata, devo dire, protagonista nella stessa giornata di due eventi che della prevenzione hanno fatto davvero un qualcosa di centrale, e sono la Comen, quindi la Race for the Cure al Circo,
0: sì,
1: Massimo, e a Piazza del Popolo la Tennis and Friends, con anche lì prevenzione, con le tre magiche G di Giorgio,
0: sì,
1: generoso e geniale, perché ha messo insieme i VIP che giocano,
0: sì,
1: quindi assolutamente come in amicizia, si divertono, stanno lì e danno prestano la propria immagine al Tennis and Friends, e chiaramente la prevenzione, che poi è verissima. Io sono entrata in 10 minuti, mi sono fatta il controllo delle carotidi, tantissime cose vere, vere, con referti,
0: sì,
1: veri, quindi
0: sì,
1: non è,
0: sì,
1: che vai lì a passeggiare,
0: no no, è così,
1: cose che magari non faresti nella vita quotidiana perché vai di corsa, non hai tempo, ecco lì è l'occasione di farlo, tanto al Circo Massimo quanto a Piazza del Popolo, veramente. Quindi viva la prevenzione e viva questi grandi eventi che offrono proprio sul campo, in piazza, per strada, alle persone occasioni per cura, per avere insomma cura di sé, non per curarsi, per
0: sì,
1: avere cura,
0: certo,
1: di sé,
0: assolutamente. Tanto che anche l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso proprio di collaborare a questo progetto, patrocinato anche dalle associazioni pazienti.
1: Sì, hanno aderito le più importanti associazioni pazienti, ne dico solo un paio perché ricordarle tutte è impossibile, ma anzi le ringrazio. IOM e ACTO, ad esempio, che sono veramente due voci importanti nel mondo dell'associazionismo dei pazienti, quindi avere per esempio a Piazza del Popolo, ho incontrato le donne nella giornata mondiale del tumore ovarico, in un importante e devo dire commovente momento in cui ci siamo unite, abbiamo cantato insieme la canzone. Per cui davvero ricordiamo che prevenzione e ricerca sono fondamentali.
0: Quindi basta silenzio, bisogna parlare, bisogna far uscire anche in un periodo, momento difficile,
1: guarda,
0: della vita.
1: Sai cosa? Siamo attorniati da cose brutte che chiamiamo col loro nome: la guerra,
0: sì,
1: il nucleare,
0: sì,
1: la bomba, e queste sono cose bruttissime. E invece questa parola non riusciamo a pronunciarla, lo chiamiamo brutto male, no, si chiama cancro.
0: Certo.
1: E lo affrontiamo tutti insieme, lo affrontiamo con un abbraccio, con la musica e con la speranza appunto che ci viene data dalla ricerca.
0: Bene, mi piace questo progetto.
1: Ci
0: piace.
1: Vuole coraggio, ragazzi, ci vuole coraggio e sorriso, perché io non porto in giro una canzone triste,
0: no, certo,
1: una canzone negativa, una canzone
2: c'è un tiro pazzesco questa canzone.
1: Il senso è proprio quello, dobbiamo stringere i denti, andare avanti, coraggio, forza, luce, speranza, è questo che vuole trasmettere End of Silence.
0: Anche il ritornello ce lo porteremo

0: Santo, grazie alla nostra parte tecnica che subito, immediatamente,
1: fantastico, Daniele Di Noia,
0: meraviglioso,
2: grande,
0: number one.
2: Grazie. Allora, ci sono un sacco di cose ancora di cui parlare, hai da fare oggi, se no ti teniamo.
0: Ragazzi, io sto qui fino a giovedì, tanto giovedì sto in
2: che senso?
0: No, mi fai ringraziare davvero, sì, la nostra direttrice,
2: ma certo,
0: Alessandra Ferraro, Gian Maurizio Foderaro, sì, Santi Rocchi, Davide all'appello, a tutti questi grandi amici della musica, davvero, perché aver sposato questo progetto che è End of Silence è qualcosa che va davvero oltre. Li ringrazio per la sensibilità, perché non è sempre facile portare alla gente, al pubblico, questi progetti, no? Proprio per quello che dicevamo prima, per lo stigma, perché è bello fare roba di leggerezza e viva, lo dico anche da conduttrice, è sempre bello avere cose, però è importante anche in una radio come Esoradio, che fa servizio pubblico, poter avere questo. Quindi grazie sia da artista che da persona che ascolta la radio.
2: Lo fai però la canti questa canzone con il sorriso sulle labbra,
1: voce sorridente, no? Anche
2: quindi,
1: quando parla,
2: sì,
1: oltre quando
2: è
1: canta,
2: vero, ma trasmette buone vibrazioni, si dice.
0: Ci proviamo.
2: Allora, ritorniamo indietro di non molto con un tuo brano, Fiori nei Jeans, selezionata dal nostro DJ Gian Maurizio Foderaro.
1: Oh yeah.
0: Allora sentiamola.

0: come i fiori nei jeans che appassiscono, ovviamente.
1: Sara, mi dicevi che tuo figlio ti lascia un sacco di fiori nei jeans. Ma che romantico,
0: no,
1: però.
0: Magari me li vuole portare, ma poi si riscorda là dentro e quindi poverino.
2: Poi lavi i jeans con i fiori.
0: I jeans con i fiori, profumati.
2: La lavatrice, sì.
1: Che bello, ragazzi. Un'altra epoca quando c'hanno sei anni, ragazzi.
0: Sì, un'altra. Molta nostalgia. Ti vedo affaticata. Io sono già affaticata a sei anni, immagino.
1: Sono affaticata, sì, alle 4 di mattina. Dove sei? Ho sonno, ritorna a casa.
2: E figli e teenager che tornano tardi.
1: Teenager, 21 e 18 quasi. Ormai non gli puoi dire niente. Mamma, ho 21 anni.
0: Sì, ma ormai è fatta. Cioè, scusami,
1: io 21 anni avevo il mutuo sulle spalle. Gli posso dire a mia figlia torna presto.
0: Appunto. Allora, fiori nei jeans appartiene a una possiamo chiamarla raccolta?
1: Yes,
0: perché ci sono 10
1: canzoni.
0: Però è un
1: vinile.
0: Diciamo
1: che è un vinile.
0: Ma ormai è ritornato di moda il vinile, eh?
1: Allora, devo dire che a me è piaciuto molto tenere in mano questo oggetto, questo cimelio, perché sì, io sono nata che il vinile stava finendo ed era arrivato questo benedetto CD e subito dopo l'MP3. Per cui poter riprodurre ai giorni nostri un qualcosa che è un oggetto da tenere a casa,
0: vero,
1: che è bello proprio da vedere, grandone, grande così, a me fa sempre un certo effetto.
2: Adesso il vinile ha superato il CD, tra l'altro, insomma, il CD non si vendono più.
0: No, sì, no, per poi niente. Stavo notando e ci sono tantissimi giovani che ormai li acquistano nonostante non abbiano il giradischi, quindi proprio per il gusto di avere qualcosa di vintage.
1: Sì,
0: di
1: poi
0: passato.
1: Stanno rimettendo, esatto, in vendita sia i VHS nuovamente che i lettori di cassette.
0: Bello.
1: Quindi adesso ti puoi ricomprare davvero, sai, quello stereone che è gigante. Quindi
0: io ce l'ho ancora una a casa.
1: C'è un bel ritorno. Però quelli che fanno adesso suonano digitali. Quindi
0: è vero, è diverso.
1: Perché poi la roba viene riversata, quindi comunque suona.
2: Non c'è il fruscio. No.
0: Comunque la cosa più bella resta la musica a setta, che devi andare là con la penna o con la matita.
1: Ma tu non eri nata, Luca.
0: Ma che non ero nata, ne ho visto. Ma
1: Lucarini, tu non eri nata.
2: Ma era una bambina,
1: io me
2: lo so, non lo so.
1: Qua dentro sono la più vecchia.
0: Io mi ricordo.
2: No, so io.
0: Io mi ricordo la musica a setta di Whitney Houston.
1: Lui davvero non gli puoi fare niente.
0: Dai,
1: no,
0: fai.
1: Ragazzi, quello sarà un fa. Siete pazzi di
0: è
1: mattina.
0: Allora parliamo di cose belle.
2: subito parte,
1: ragazzi, bucate il pallone,
2: il riverbero di Noia.
0: Allora hai aperto diversi concerti di grandi gruppi. Simple Minds,
1: poi calcio in culo.
0: No, scherzo. Dai, Simple Minds, poi chi altro?
1: U2, ragazzi,
0: cioè,
1: U2 all'Urbe, eravamo 200.000, erano, perché io li guardavo dal palco e dicevo, ma è possibile? Tanto non sono qui per te, Silvia, stai tranquilla, tu devi solo aprire e dare la ramazzata.
0: Però, ecco, in quel contesto hai avuto un riscontro del pubblico, che facevano?
1: Perché comunque mi conoscevano, perché era il momento mio di uscita, esatto, ma ovviamente dicevano, sbrigati che vogliamo, e poi è sceso Santo Bono con l'elicottero, si è calato sul palco ed è partito l'inferno.
0: Lui con l'elicottero, tu come eri arrivata?
1: No, io penso di essere arrivata con una semplice macchina, una K, stavo con una K, una Ford K.
2: Però hai anche interpretato Lady Gaga, nei panni
1: allora,
2: di Lady Gaga.
1: Nei miei anni, sì,
2: 2021.
1: Ma in vari momenti, sia da Carlo a tale quale show, quindi sì, assolutamente, 2013, quindi la seconda edizione.
0: Non è facile fare la Lady, voglio dire.
1: Cioè, ragazzi, deve avere un fiatone pazzesco. E poi in un'altra trasmissione, sempre di altra parrocchia, dall'altra parte, sempre prima serata, per uno spettacolo dove appunto fino all'ultimo mi mascheravo e poi mi hanno svelata alla fine con questa faccia mia.
0: Quanto ci vuole per il trucco e parrucco? Cioè veramente ore infinite.
1: No, ragazzi, però penso che il trucco più lungo allora, delle mie è stato Adele, come si dice. Qualcuno c'ha Adele?
0: Dai, allora facciamo
1: Adele. Quella dalla porta accanto, Adele, la signora Adele.
0: È vero, la mia vicina di casa, Adele.
1: Esatto. E nulla, vestita con, perché era ancora prima di perdere questi chili che ha perso, di fatto, quindi avevo tantissima gomma piuma, avevo tutta la calotta, perché io sono rasata, quindi non potevano appoggiare la parrucca, per cui calottina per appoggiare la parrucca, le sopracciglia qua su, quindi mi hanno cancellato le mie, mi hanno disegnato quelle altre, il
2: mascellozzo,
1: poi il mento, mi hanno appiccicato un mentone pazzesco, poi con la spaccherella.
2: Diciamo, che hai cantato?
1: Ho fatto Skyfall, ragazzi.
0: Wow,
1: Skyfall,
0: bello.
1: This is the end.

0: no, però a me arriva ragazzi.
1: No, comunque è stupendo. Magari fantastico. Ce l'avessi sempre così l'ascolto quando parlo.
2: Senti, quindi Simple Minds, Uchu, un gruppo che ad oggi ti piacerebbe star là per aprire il loro concerto.
0: Ma io penso, non lo so, anche i Maneskin sono fighi. Molto, molto.
3: International.
0: Molto.
3: C'è la reunion, quindi.
0: Beh, ma loro sono internet. Loro sono internet,
2: però sono italiani. Qualcuno
0: allora, è un possiamo parlare di sogni?
2: Sogni. Nel
0: allora, io due sogni. Poter duettare con il grande Faber, che non, che purtroppo ci ha lasciato la sua grande eredità, ma lui fisicamente non c'è. E forse i grandi Queen.
2: I Queen, beh, voglio dire. Guarda, io ho iniziato oggi ISO Weekend con Another One Busted Us. Tu sai che qua a Roma si dice andiamo si affa du toast.
0: Esatto. Però, ragazzi, che toast che ci faceva Freddy. Ragazzi, aveva un'estensione vocale. Poi credo che anche la sua iperdentulia, no? Sai che aveva i denti un po' spettinatelli. No, la sua iperdentulia lo portava ad avere una proprio una riverberazione, una fonazione pazzesca. Quindi lui era tutto, cioè quel suo corpo gli permetteva di essere proprio quello che era.
2: A me è rimasto molto impresso il documentario sui Queen, su Freddie Mercury, bellissimo. C'è chi l'ha apprezzato, chi no, troppo. Vabbè, normale, è un documentario, ragazzi, non è che puoi dire tutta la vita.
0: Riproduci alcune cose, alcuni aspetti che secondo me c'erano tutti. Poi certo non si può entrare nella testa dell'artista, effettivamente quello che pensasse. Certo. Però insomma, i veri grandi numeri, immaginiamo la folla umana di Wembley.
3: Mamma mia.
0: Sì, magari oggi puoi stare, la puoi replicare, ma quell'energia, secondo me, non voglio fare la nostalgica, ragazzi. No, però non si può.
3: Solo Vasco 500.000 persone a Modena Park.
2: Comunque ci sono anche dei gruppi che a te piacciono, come i Depeche Mode. Anche a me, mi ricordo il concerto allo Stadio Olimpico di qualche anno fa, insomma, me lo sono goduto totalmente, fantastici. Anche
0: quindi passiamo da End of Silence
2: ai Depeche,
0: e quella è Enjoy the Silence.
4: ISO Weekend.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Bella, ci ha fatto viaggiare.
1: Sì, mi sentivo tanto 16-17 anni.
2: Enjoy the Silence, End
1: chiusa
2: of
1: nella
2: Silence.
1: Cameretta. Sì, in effetti sì.
0: Ecco, allora parliamo
1: sono
0: di
1: ispirata.
0: Quando eri chiusa nella cameretta, fase adolescenziale. Sì. Chi ascoltavi?
1: Allora, sicuramente ero una grande fan di Madonna,
0: certo.
1: Ma non perché avesse la voce, perché Madonna non è conosciuta per la sua grande voce, grande estensione vocale, capacità.
0: Personaggio,
1: ma
0: come...
1: Esatto, sì. Per tutta la costruzione che su quell'apparente nulla lei ha fatto. Quindi c'ha capoccia, ha capacità imprenditoriale, ha capacità produttive.
0: Ma hai detto poco, ma...
1: No, sto dicendo proprio il motivo del suo successo, sa riconoscere i migliori collaboratori e farli entrare nella sua squadra. E quindi ha trasformato quello, ripeto, che è apparentemente niente, perché non è Whitney Houston, ragazzi, quindi non è proprio per la sua, quindi tutta la capoccia che lei ha l'ha messa al servizio della sua produzione
0: e
1: artistica.
0: E tu sai che ieri sera, mentre noi stavamo a casa, non so, a vedere la televisione, lei stava lì a mettere manifesti in giro per la città, manifesti con il suo nuovo album, ed è uscito proprio lì nel manifesto tutto l'elenco delle sue canzoni.
1: Capito?
0: Fantastico.
1: Cosa le vogliamo? Io non penso che a quell'età lì riuscirò a zampettare e a fare le robe che fa lei. Anche la J-Lo, ragazzi. Io non l'ascoltavo J-Lo perché non c'era J-Lo ancora, quando ero piccina. Nel senso, non si conosceva.
0: Artisticamente non c'era. Jennifer ai tempi miei non c'era.
1: Aspetta, Jennifer on the Block credo che sia del 2000, andiamo a verificare.
0: Sì, inizi 2000.
1: Ma io in cameretta ti parlo del 93, 92. No, lei sicuramente esisteva, si stava preparando, però non era conosciuta ai più. Trovo che lei sia anche lì un talento mentale pazzesco, perché si prepara molto, è sempre molto attenta alle mode, ai momenti, a crearle.
0: Tu
2: il
0: cosa fai?
2: Iniziato, sì.
0: Ecco, cosa fai, Silvia, per allenarti?
1: Allora, togli la cera, metti la cera, quello sai. Poi tante lavatrici, ragazzi, perché...
0: Ma lo sai che leggevo? Che il migliore antidepressivo, se ne parla poco, è pulire la casa.
1: Ma tu stai scherzando?
0: Però è vero.
1: Quanto è bello, allora, srotolare le camicie che escono dalla lavatrice, che profumano.
0: Che profumano.
1: E tu...
0: Quell'odore
1: senti,
0: piace,
1: quell'odore di Marsiglia, di bucato pulito.
2: Passare l'aspirapolvere,
1: l'aspirapolvere già può essere problematico per la coxalgia, per la spalla.
0: Non è d'accordo Paolo del bar che ci è venuto a trovare.
1: La pulizia dei pavimenti non è proprio il mio forte, però vuoi mettere una bella stirata cantando.
0: No, stirata proprio stirata.
1: Sudando, che fai una bella sauna.
2: E poi passate anche la casa mia, per favore.
1: Sì, veramente, io per le camicie, io godo quando stiro le camicie, le faccio perfettine, stupendine. Ordinatine, sì, so così, ragazzi. C'ho
0: Senti,
1: sto problema.
0: Ma
1: non mi chiedere di cucinare perché sono un po' negata.
0: Ok, però loro si mantengono J-Lo e Madonna perché faranno palestra tutti
1: ragazzi,
0: i giorni. Tu che fai?
1: Ragazzi, loro hanno un team di svariate centinaia di migliaia di dollari.
0: Perché tu non ce l'hai, scusa.
1: No,
0: non hai...
1: è solo per quello.
2: Fatto Lady Gaga,
1: hanno
2: scusami.
1: Proprio una voce del loro, diciamo.
0: Ma tu sei
1: introito.
0: Silvia Salemi, l'avrai
1: Silvia...
0: anche tu.
1: Allora lo faccio nel mio piccolo, nella mia solitudine. Nella mia solitudine, ho la mia skincare. Sto ore a fare la mia skincare al bagno, canto, chiacchiero da sola, metto la musica, tutte le serie.
0: Ma un
1: c'ho
0: pesetto,
1: la mia oretta,
0: una corsetta.
1: Il pesettino si fa la mattina, ragazzi, perché sennò dopo la sera il cortisolo abbiamo le tance, fa dormire più, ragazza mia, qui in premenopausa
0: è giusto.
1: Sì, le pensiamo tutte. No, io sono una che si sta attenta, cammino molto, vengo in radio a piedi, questo è fondamentale.
0: Vieni a piedi?
1: Ma sei mazza.
0: Sei di qua.
1: Però io sono una che cammina molto, mi faccio i miei 10 km al giorno di camminata.
0: Bacci piano, 25.000
1: passi.
0: Bacci piano, sì.
3: Scusa se ancora ti

0: doveva andare così, ma chi lo sa? Doveva andare così, Silvia?
1: Quando è andata, ormai è andata. Io sono ormai molto fatalista. Se è andata così, doveva andare così.
0: Io pure,
1: non la
0: guarda.
1: Puoi recuperare. Quando mi dici, ma che avrei. Ho capito, è andata, ragazzi. Concordo. Quello che è fatto è quando il frutto è cascato dall'albero, non c'è più niente da fare.
0: Come quando è andata che la prima volta ti sei tagliata quel caschetto e ti sei fatta col capello super corto.
2: Forse sì. Non tutti si ricordano, infatti, il caschetto.
1: Meglio così, lasciamo che non ricordi.
2: Cercate su Google.
0: Con la frangetta.
1: Senti, Simone, sei pericoloso stamattina. Lasciamo che non ricordino quella specie di fraddolcino con i capelli corti.
0: Cioè, da dire una cosa, quando noi donne ci tagliamo i capelli, difficilmente poi ritorniamo al capello super lungo.
1: Allora, se ne dice anche un'altra, che quando la donna tocca i capelli è perché sta facendo un cambio sentimentale, personale, importante. Sì. Allora, il mio era solo personale. Perché io di fatto avevo tipo 10.000 cartelline stampa pronte ad essere inviate a tutti prima di Sanremo, e sono uscita durante la stesura di A Casa di Luca un'oretta per darmi una sistemata alle doppie punte.
0: Sì,
1: e sono rientrata con i capelli rasati a zero. Il mio produttore è svenuto, ha detto: adesso cosa ci facciamo con quelle 10.000 cartelle stampa con la tua fa? Poi mi si ferma e fa: però aspetta un attimo, no, però così sei un personaggio. E io
0: vedi, senza farla apposta.
2: E
1: da allora sono 30 anni che la sora Salemi si rasa a casa.
2: È anche comodo.
0: Ah, fai tutto da te, si ma sei bravissima.
1: Certo, mi faccio un 3 all'orecchio, un 6 salendo l'orecchio, un 9 al ridosso, un 12 sopra.
0: Cioè, certo. Meglio di andare dal barbiere, capisci?
1: Sì, capito.
0: Fantastica.
1: Facile, e così è, anche un bel risparmio di tempo.
2: Sì.
0: Allora, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, avete sbagliato. Dovevate sintonizzare.
1: Mi siete persi una bella intervista della Sara Lucarini, raga. Perché la Sara Lucarini è brava.
0: Ma
1: lo voglio dire,
0: qui
1: lo dico da collega, sei veramente
0: grazie,
1: brava,
0: Silvia,
1: accogliente,
0: veramente.
1: Fai belle interview.
0: Grazie, di cuore,
1: te
0: di cuore.
1: Dico,
0: grazie.
1: Te lo voglio dire.
0: Allora, visto che siamo colleghe qua su Isoradio e qua ci indicano che dobbiamo salutare.
1: Beh, mi fai allora ricordare l'appuntamento?
0: Beh, qua volevo andare.
1: Facciamoci fatti nostri.
0: Allora, intanto ricordiamo Iso Weekend, domani ritorna a 10.13, mentre Back Home
1: ritorna giovedì dalle 20 alle 21 e venerdì ancora sempre dalle 20 alle 21. Purtroppo è sempre con Gabriele Broccoli.
0: No, poverino, dai.
2: Adesso c'è
0: che ha fatto? Salutiamo Gabriele.
1: Lo so. Chi c'è di nuovo?
2: C'è un artista nuovo, nuovissimo. Nuovo.
0: Sì, proprio nuovo.
2: Uscito
0: mezzi
2: Beatles praticamente.
1: Ma ce la farà secondo voi?
0: Ma sì, dai, forse
1: McCartney
0: sì. Ce la
1: farà.
0: A 18 anni
1: grazie,
0: solamente.
1: Ragazzi.
0: Grazie a
1: ci
0: te Silvia Salemi.
1: Ci sentiamo settimana. Grazie Isoradio.
0: Ciao, ci troviamo
2: ciao,
0: domani
2: Silvietta.
0: Qui
2: grazie
0: su Isoradio con il
1: Simon.
0: Weekend.
1: Grazie bella. Grazie.

0: 13.
1: GR1.
2: Maldive, si cercano i corpi dei sub morti, recuperato una bombola era scarica, l'ipotesi, intrappolati nella grotta, perde la vita anche un soccorritore. Neonata deceduta dopo lo sbarco a Lampedusa, era su un gommone, ipotermia durante la traversata. Medio Oriente, Peseschian scrive al Papa a fermare le richieste illegali degli Stati Uniti, Trump possibili nuovi raid. Il Consiglio d'Europa promuove il piano Albania, legittimi gli hub per migranti, la Premier Meloni, il nostro approccio ora è un modello. Monopattini da oggi, targhe obbligatorie per chi non è in regola, multe fino a 400 euro. Weekend con il maltempo, piogge, allerta gialla in 9 regioni, dal pomeriggio graduale miglioramento. Eurovision 2026, serata conclusiva, l'Italia punta su Salda Vinci, la sua per sempre sì spopola nelle classifiche. Tutti gli occhi sul centrale del Foro Italico, dopo l'interruzione di ieri, Sinner a caccia della finale agli internazionali.
3: Destinazione pomeriggio, con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
4: Raiso Radio è media partner di Transpotec Logitech, trasporto, logistica, soluzioni innovative, tecnologie all'avanguardia, veicoli industriali e tante proposte per il futuro della mobilità dall'Italia e dal mondo. Transpotec Logitech, RO Fiera Milano, dal 13 al 16 maggio. Segui Camionisti dalle ore 15 su Raiso Radio.

0: Molto bello, End of Silence. Allora, ben trovati, Simone Mercuri al microfono. Torniamo su strada, non prima di ricordarvi il 348-103-10-10, che è il nostro numero, WhatsApp, SMS. Scriveteci, raccontateci dove siete, dove andate, cosa fate, cosa farete anche in questo fine settimana. Adesso è ora di pranzo, ma c'è il pomeriggio del sabato, c'è la sera, la notte del sabato, e poi c'è la domenica. Insomma, se avete organizzato qualcosa, dateci dei suggerimenti, sia a noi che ai nostri ascoltatori, che a tutti gli altri ascoltatori, appunto. E poi, insomma, tra l'altro è un weekend pieno di sport, pieno di musica, pieno di salone del libro, pieno di cinema con Cannes, che insomma in quel di Francia sulla Croisette è pieno di sorprese. Allora andiamo su strada, come dicevamo, andiamo innanzitutto sui tratti non gestiti da Autostrade. Traffico sostenuto sulla 4 Brescia Padova, code a tratti per circa 4 km tra Desenzano e la 21 verso Brescia. Sul grande raccordo anulare ancora disagi, rallentamenti e code a tratti tra Parco dei Medici e la Laurentina, carreggiata interna verso l'Appia. Nodo Milanese, disagi anche qui, A52 tangenziale nord, traffico rallentato tra la statale 36 e la Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, con code in uscita a Sesto San Giovanni Cologno Monzese. In Basilicata, traffico rallentato per incidente sulla statale Fondo Valle Agri nei pressi di Sant'Arcangelo verso la statale Ionica. Infine segnaliamo in Sicilia rallentamenti sulla tangenziale di Catania per un incidente in prossimità dello svincolo di Mister Bianco. Adesso Tiziano Ferro, Giorgia, su Iso Radio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

fino alla fine. Linda Ronstadt, It's So Easy, 13:04, ben trovati dopo Sara Lucarini, ospite per tutta l'ora precedente, anche la nostra Silvia Salemi, come dire, ospite artista indigena, perché lei è di Iso Radio, come diceva giustamente, ricordava ogni giovedì e venerdì col suo Back Home, ma è uscita con questo nuovo singolo

0: me.
1: Olivia Dean, so easy, alla fine è facile. Io dicevo insomma che non sono, essendo abituato a questo orario, è un orario un po' strano di conduzione, di stare per stare insieme a voi 12:15, perché non sai se hai più fame o più sonno. Ok, ben trovati. Alessandro Adriano alle parte tecnica. Ciao Alessandro, non ti ho ringraziato e salutato prima. Noi torniamo su strada, perché insomma le cose ci sono, ma non sono al momento tantissime. Non vorremmo esporci troppo, perché poi quando diciamo che ci sono poche notizie, arrivano i notizioni quelli seri, quindi andiamo per gradi. C'è una coda non troppo lunga, ma per lavori fortunatamente, diciamo così, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Siamo sulla 14, la Bologna-Taranto, in questo caso in direzione sud verso Pescara, 3 km dunque, code per lavori. La coda più lunga però è quella della 22, la Brennero-Modena, tra Nogarole Rocca e Mantova Nord. Sono 4 km in realtà, per traffico intenso in direzione sud verso Modena. Sulla stessa 14 c'è anche un incidente tra Pineto e Pescara Nord, direzione sud verso Pescara, coinvolto un camion. Il chilometro interessato è il 360, non abbiamo ulteriori dettagli. Dunque tra un po' parleremo anche delle mostre del weekend, da Paladino a Mafalda, la Pimpa, tante le mostre che ci sono in questo weekend, se amate le mostre. Poi insomma parleremo, vedevo adesso che è la giornata oggi 16 di maggio internazionale della luce, dai LED alla fotonica, la luce modella un futuro sostenibile, ne parliamo tra un po'. Adesso però arriva Zucchero Sugar Fornaciari su Reso Radio, 348 103 1010. Scriveteci, abbiamo tutti di un'overdose d'amore bisogno.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Rai Radio.

Senza Porno, si chiama così il loro nuovo singolo che le ha riportate a roccheggiare un po' di più. Questa canzone che ricordava anche nel titolo, ovviamente non nel modus di cantare, Popo Porno, che è un pezzo del 2008 e qualcuno ricorderà, The Il Genio. Bentrovati, 13:26 su Raiso Radio, bentrovati. Insomma, parlavamo prima di questa giornata dedicata proprio alla luce, perché oggi appunto Giornata Internazionale della Luce esiste, è un tema dell'edizione 2026, è la luce del passato illumina il futuro. La data non è casuale: 16 maggio 1960 Theodor Maiman accese infatti per la prima volta il laser, un cristallo di rubino, un raggio rosso. Da quel momento medicina, comunicazioni, industria non sono più state le stesse. La TV e streaming che guardate stasera esiste grazie alla fibra ottica, la fibra ottica esiste grazie alla luce, così come la radio, tutto torna. E in un'Italia, in tutta Italia, oggi si festeggia insomma la luce, non solo sui social, perché a Napoli, città della scienza, apre questo weekend con laboratori, esperimenti, giochi e spettacoli per famiglie, bambini, e al museo corporea oggi sabato 16 e domani domenica 17. Il CNR invece, il Comitato Nazionale Ricerca, invece apre i suoi laboratori contemporaneamente in 7 città, quindi prendete il conto: Trento, Milano, Trieste, Firenze, Monterotondo, Napoli e Lecce. Laboratori, quelli veri, quelli dove si lavora tutti i giorni, aperti al pubblico per una volta. E poi c'è la cosa più bella di tutte: stasera alle 18 in un monastero del 500 a Cirella in Calabria, sul Tirreno Cosentino, si tiene un forum sulla luce mentre il sole tramonta sul mare. Quindi insomma, se volete, cercate su Google, googolate, ed è probabilmente uno dei posti più belli dove stasera in Italia si parlerà di luce. E poi all'insegna del tutto torna, torniamo lì appunto, il 16 maggio oggi è anche la giornata internazionale del vivere insieme in pace. Due giornate mondiali nello stesso giorno, non è male come

Per prendere una laria bisogna essere bravi, canta Coez, giustamente. 35 minuti dopo le 13, bentrovati ancora su Rai Isoradio. Allora, torniamo su strada, sulla rete autostradale. Tratto urbano della 24 c'è un incidente tra via Fiorentini e Portonaccio, coinvolti una moto ed una vettura. Siamo in direzione ovest verso la tangenziale est al chilometro 6 e 300. Insomma, speriamo di avere presto altri dettagli tranquillizzanti di questa situazione, perché quando c'è uno scontro in cui è coinvolta una moto è sempre una cosa abbastanza seria da seguire. Sulla 14, 2 km, code per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, direzione sud verso Pescara. Poi una situazione più critica, dicevamo, dal punto di vista delle code, è quella sulla 22, 4 km tra Nogarolo e Rocca e Mantova Nord, in direzione sud verso Modena, quindi sulla 22 Brennero-Modena. Altro incidente della 14 tra Pineto e Pescara Nord, direzione sud verso Pescara, c'è un incidente al chilometro 360 e qui è coinvolto un camion. Andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo queste code a tratti di 4 km per lavori tra Desenzano e la 21 in direzione di Brescia. Ancora sulla 24, sulla A90, perdone, grande raccordo anulare, siamo su tra Appia e Aurelia, ci sono code a tratti tra lo svincolo 29 Parco dei Medici e il 25 Laurentina in direzione della stessa Appia. Sulla statale 126 diramazione sud-occidentale sarda, andiamo in Sardegna, traffico rallentato per lavori poco prima dell'incrocio tra Casaletta e Carloforte in entrambe le direzioni. E nel ricordarvi il 348 103 10 10 stanno arrivando tanti messaggi di cose da fare in questo weekend. Arrivano i Black Mood.

Moby con questa Porcelain, questo successo di un po' di anni fa. È sempre un piacere ascoltare il suono, il sound che genera questo grandissimo artista che è Moby, appunto. 47 minuti dopo le 13, ancora Rai su Radio, bentrovati. La situazione su strada in questa ora di pranzo del sabato è piuttosto tranquilla, non vogliamo mai dirlo perché poi si generano cose, ma insomma c'è un incidente, come dicevamo, tra via Fiorentina e Portonaccio nel tratto urbano della 24, coinvolto una moto e una vettura. Non abbiamo altri dettagli, siamo in direzione ovest verso la tangenziale est della capitale. Allora, come forse avete visto anche dai TG in onda in queste ore, in questo momento, in questi momenti sulle nostre reti Rai, ieri a Cannes è stato presentato uno dei documentari più discussi forse del festival, della Croisette, e John Lennon, The Last Interview, l'ultima intervista firmata da Steven Soderbergh, quello di Traffic, Ocean Eleven, quello della Palma d'Oro con Sesso, Bugie e videotape. Praticamente cosa ha fatto Soderbergh? Ha preso un'intervista radiofonica rilasciata da Lennon e Yoko Ono l'8 dicembre 1980, poche ore prima che, ai noi, lui venisse assassinato davanti al Dakota Building di New York, John Lennon. Una conversazione in cui Lennon parla quasi 3 ore di musica, di paternità, di futuro. Soderbergh cosa fa allora? Prende questo incredibile documento storico, ancora più rilevante oggi di quanto non lo fosse 45 anni fa, come dichiarato dallo stesso regista, intervista quindi solo audio, nessuna immagine, e risolve prendendo 1000 fotografie d'archivio, filmati, le dà in pasto praticamente all'intelligenza artificiale e tira fuori un'intervista video con tanto anche di sequenze oniriche, non realistiche, con uno spirito visivo che lui ha definito alla Yellow Submarine. E la critica si è divisa, ovviamente, non è al 100% convinta. Diverse recensioni sostengono che quelle immagini sono un po' letterali e che un podcast forse ben prodotto avrebbe reso meglio lo stesso materiale. E su una cosa però sono tutti d'accordo: Lennon è straordinario in quello che racconta, brillante, ironico, vivo. Ascoltarlo fa piacere e fa dolore anche, perché insomma è il promemorio di tutto quello che è andato perduto quella notte, qualche giorno dopo, e insomma pensare che potrebbe ancora essere qui a fianco di Paul e Ringo è davvero un gran dolore. Il dibattito sulla AI però rimane, la AI applicata all'intelligenza artificiale ai grandi della musica, grandi del cinema, è appena cominciato. Cannes lo ha messo al centro, Lennon suo malgrado è ancora

E questa è una di quelle canzoni forse più cantautorali, insomma, che parla della classe lavorativa per il grande John Lennon. Quindi The Last Interview, Soderbergh da vedere a Cannes, è stato presentato ieri, arriverà probabilmente anche nei cinema italiani e di tutto il mondo, e poi magari anche in qualche piattaforma. Allora, tra un po' arriva il GR1 alle 14. Intanto vi segnaliamo soltanto un incendio sulla Milano-Napoli, terra di Canossa Campeggine, Reggio Emilia.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, la strage dei Sub alle Maldive. Si chiamava Mohamed Maudi, militare sommozzatore morto durante le operazioni di ricerca degli italiani deceduti giovedì scorso in una grotta. Quattro corpi risultano ancora dispersi. Secondo i media locali, le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo di subacquei sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni sulle isole. Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian scrive a Papa Leone e accusa Washington di azioni illegali, chiedendo alla comunità internazionale di reagire. Intanto la TV di Stato riferisce di contatti avviati da alcuni paesi europei con Teheran per garantire il transito delle navi a Hormuz. Secondo la CNN, Trump sarebbe vicino a nuovi raid. Energia, economia e difesa al centro del forum Europa-Golfo al Via in Grecia. Presente la Premier Meloni, che sui social esprime soddisfazione per la delibera del Consiglio d'Europa che ha definito legali gli hub per i rimpatri sul modello Albania. Aveva poche settimane ed era della Costa d'Avorio la neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. Si trovava con la madre su un'imbarcazione soccorsa dalla Guardia di Finanza con a bordo 55 persone, tra cui 7 donne e 6 minori. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Continua ancora per qualche ora il maltempo, la perturbazione atlantica ha raggiunto il centro e si sta spostando nel sud del paese, temperature inferiori alla norma, neve sulle Alpi e sull'Appennino sopra i 1500 metri, da domani generale miglioramento con il ritorno a un tempo stabile e soleggiato. Ed è tutto per questa edizione, la linea Sabato Sport.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Copacabana, ecco qui l'urlo di Barry Manilow, 7 minuti dopo le 14, ancora in diretta su Rai Isoradio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il lato on the road del servizio pubblico, musica, infomobilità, notizie, curiosità, divertimento, Cotillon anche, stelle filanti e coriandoli. Mi dice dall'altra parte il buon Alessandro Adreani. Ben trovati, Simone Mercurio, 348-103-1010 è il nostro numero se volete raccontarci dove siete, cosa fate. Allora, come dicevamo prima del GR1, c'è un incendio sulla 1 tra Torre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia al chilometro 126. Non abbiamo al momento altri dettagli. Mentre si è risolto, sembrerebbe così dai nostri sistemi, l'incidente nel tratto urbano della 24 dove erano coinvolti una moto e una vettura tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione ovest verso la tangenziale est. Sui tratti non urbani, gestiti da autostrade, dove si concentra la situazione più pesante, la Lombardia sicuramente è al centro, sulle tangenziali di Milano. A 50 ci sono delle code per incidente tra Trezzano e Baggio Cusago, verso la 8, sempre nel nord della regione, sulla 4 Brescia-Padova si viaggia a rilento per lavori tra Brescia Est e la 21 in direzione di Brescia. Traffico rallentato anche sulla statale 36 del lago di Como nei pressi di Abbadia Lariana verso lo Spluga, mentre sulla statale 294 della Val di Scalve ci sono rallentamenti tra Gorzone e Boario Terme per carichi dispersi sulla carreggiata. Fondo stradale dissestato sulla statale 21 con disagi sulla Lomellina tra Capraglia e Borgo Lavezzaro. Andiamo a Lazio, andiamo qui a Roma, grande raccordo anulare, code per incidente tra la Via del Mare e Parco dei Medici in carreggiata interna. Sempre nella capitale rallentato il traffico nella galleria Principe Amedeo Savoia Aosta verso il lungo Tevere in Sassia per un altro incidente. E adesso ecco, noi diamo la linea a Tiziana Iannarelli, Camminando Italia.
1: Camminando l'Italia con Isoradio. Un viaggio a piedi tra cammini, sentieri e bellezze naturalistiche e storiche del nostro paese. Con Tiziana Iannarelli e la sua fedele levriera Apailana.
2: Buon sabato, benvenuti a Camminando l'Italia qui su Rai Isoradio. Sono Tiziana Iannarelli, con me c'è la mia levriera spagnola Apailana e regia c'è Gianni Grimaldi. Oggi camminiamo in Emilia-Romagna, nell'Appennino Parmense, dentro il Parco dei Cento Laghi, dove dal 2 al 6 giugno è in programma un viaggio molto particolare, il Parco dei Cento Laghi con i cani, organizzato dalla Compagnia dei Cammini. 5 giorni di cammino itinerante, un evento nel rispetto ovviamente della sostenibilità ambientale, tra laghi, pascoli, crinali d'alta quota, notti in tenda, natura essenziale e una grande domanda di fondo: che cosa succede quando il viaggio a piedi non è soltanto umano ma diventa una vera esperienza di relazione tra persone e cani? Lo dico tra l'altro anche da camminatrice con accanto a Apailana. Camminare con un cane non significa semplicemente portarlo con sé, significa ascoltarlo, rispettarne i tempi, capirne i segnali, costruire insieme un modo diverso di stare nel mondo. Ne parliamo con Thomas Pirani, istruttore cinofilo, esperto in comportamento animale, consulente di zoantropologia e guida della Compagnia dei Cammini. Thomas, benvenuto a Camminando l'Italia qui su Rai Isoradio.
3: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
2: Partiamo da te, Thomas, come nasce il tuo lavoro tra cammino, cani e relazione uomo-animale?
3: Ma occupandomi di relazione avevo necessità di far incontrare l'uomo che si mette in gioco e l'animale che si sente libero di esprimersi. Per cui questo effetto di soglia ce l'abbiamo in cammino con i tempi più adatti ad ascoltarsi e a condividere, con i luoghi più adatti gatti alla persona per connettersi con l'ambiente e al cane per dimostrare i propri talenti. Quindi così nasce il cammino, dalla voglia proprio di parlare realmente profondamente di relazione con orecchie aperte e abilità di dialogo.
2: Ecco, la menzionavo, cerchiamo di capire meglio. Che cosa significa concretamente camminare nella zoantropologia?
3: Quello che noi portiamo in cammino non è semplicemente il cane, ma è la nostra relazione con il cane. Quando siamo accompagnati ci relazioniamo, quando siamo con gli altri ci relazioniamo e quindi portiamo in cammino ciò che noi alleniamo nella nostra relazione, portiamo in cammino quali scacchi la relazione ci dà. E quindi su che cosa dobbiamo anche un pochino crescere. Portiamo la nostra difficoltà di relazione e quindi le aspettative e quindi che possono essere disilluse, che possono essere soddisfatte. Portiamo il lavoro di accettazione dell'altro che la relazione ti porta davanti. Portiamo ciò che di nuovo la relazione ti ha mostrato nella via della tua esistenza e anche ti porta in questo cammino. Quindi camminiamo nella zoantropologia perché siamo immersi nelle relazioni e queste relazioni il cammino le vuole mettere in evidenza, le vuole argomentare, le vuole tenere come filo rosso.
2: Dal 2 al 6 giugno sarete nel Parco dei 100 Laghi, nell'Appennino Parmense. Che tipo di cammino sarà?
3: Beh, sarà il cammino che chi ama il wild preferisce perché è un cammino in tenda, è un cammino che prevede delle postazioni wild con solamente una fonte vicino, è un cammino che nella compagnia di cammini viene valutato 3 orme, quindi per una persona ed un cane che fanno attività fisica, ce ne sono anche proposte differenti, ma questo è un cammino che mette il camminatore nella bellezza della montagna e nell'esperienza di vivere a stretto contatto con la natura. Wild è la sua parola.
2: Spesso si pensa porto il cane con me e parto. In realtà quali attenzioni servono prima di affrontare un viaggio itinerante con il proprio cane?
3: Ma un cammino come questo è un'immersione nelle dinamiche di gruppo e quindi occorrono strumenti, conoscenze, esperienze, quindi il cane e la persona devono aver avuto delle esperienze di gruppo. Poi è anche dormire in un ambiente sconosciuto, diverso da casa, con persone che inizialmente sono sconosciute, mangiare in situazioni diverse da quelle di casa. Insomma, si sta lontani dalle abitudini e si pratica la novità e la flessibilità. Questo è quello che significa portare un cane in un cammino come questo. Quindi ci sono delle propedeutiche che sono giuste fare.
2: In questo cammino si parla anche di branco, di socialità, di convivenza. Ecco, quanto conta il gruppo, non solo tra persone, ma anche tra i cani?
3: Beh, sappiamo che il cane è un animale che pensa in gruppo, quindi non solo lo accetta, ma lo vuole vivere e partecipa in maniera particolare. Spesso i cani ci sono maestri nell'affrontare delle difficoltà, nell'affrontare delle criticità e trovare poi una soluzione. È molto importante tutta la dinamica di gruppo che si viene a creare, lo facilitiamo con la comunicazione non violenta, lo facilitiamo con i momenti in cerchio, lo vogliamo e vogliamo crescere in una attività di branco guidati dai cani.
2: Thomas, adesso ci sono gli aggiornamenti di Raiso Radio, poi torniamo anche a capire cosa può insegnarci un viaggio condiviso con il nostro amico a quattro zampe. A tra pochissimo.

0: Buonasera, un buon sabato a tutti qua su Rai Isoradio con Camminando l'Italia. Io sono Tiziana Iannarelli, con me c'è la mia levriera spagnola Pailana, in regia Gianni Grimaldi, e con noi c'è Thomas Pirani, istruttore cinofilo, esperto in comportamento animale, guida della Compagnia dei Cammini. Stiamo raccontando il viaggio, il Parco dei 100 Laghi con i Cani, in programma dal 2 al 6 giugno in Emilia Romagna, nell'Appennino Parmense. Thomas, il cammino prevede tappe di diverse ore, un livello medio di impegno, il pernottamento in tenda. Ecco, a chi è adatta questa esperienza?
1: I camminatori che vanno in giro col loro cane, che già hanno fatto dei cammini, che sono abituati nei fine settimana a fare delle belle escursioni fuori porta, trovano in questa attività un piccolo upgrade, quindi un aumento della difficoltà, visto la conseguenza dei giorni uno dietro l'altro e sempre belli in cammino, ed è adatta a chi vuole vivere un'esperienza non solamente in solitaria ma di gruppo.
0: Tra l'altro nel programma si parla di cani liberi dal vincolo degli spazi stretti. Come si costruisce una libertà sicura, consapevole e rispettosa anche degli altri?
1: Mi fa piacere che si affronti la libertà con le parole di rispetto e di consapevolezza, perché la libertà non è un atto di fricchettonaggio, di anarchia, ma c'è molto lavoro che si fa, la valutazione degli ambienti, di quali sono le condizioni migliori per poter realizzare la libertà, qual è l'impatto che si ha sugli altri, e si cerca di costruire proprio questo: consapevolezze, gentilezza nell'incontro con le altre persone, opportunità o meno di lasciare liberi i cani. La libertà è un contenitore indispensabile per favorire il dialogo. Se vogliamo vedere i cani che si esprimono nella loro essenza, allora noi dobbiamo favorire la libertà, e questo è quello che cerchiamo di fare.
0: Che cosa osservi di solito nei cani durante questi viaggi? Cioè, cambiano, si aprono, trovano un equilibrio diverso?
1: Beh, ogni persona ed ogni cane vive una esperienza a sé, però quello che è l'intento, che sembra soddisfatto da questi viaggi, è quello di portare alla persona col cane e al cane un'idea dell'altro che nel quotidiano difficilmente riusciamo a costruire, cioè un'idea dell'altro come compagno, dell'altro cane come utile, dell'altro cane come ispiratore di iniziative, dell'altro cane che ti fa sentire protetto. E naturalmente, quando parlo dell'altro cane, parlo anche dell'altra persona. Quindi costruire una presenza dell'altro di grande soddisfazione, utilità, visione di condivisione opportuna. Quindi l'altro non è antagonista, ma è un compagno di cammino.
0: E invece, per quanto riguarda le persone, cioè camminare con il nostro cane dentro un gruppo, può cambiare anche il modo in cui leggiamo noi stessi?
1: Speriamo lo faccia, perché
0: Ecco, sì.
1: questa è l'esperienza. Dobbiamo assolutamente metterci in gioco, e qui il cane ci aiuta, e qui l'essere nudi in relazione con il cane ci aiuta a parlare di noi stessi. Non è un cammino che ti misura su quello che sai fare, ma è un cammino che va affrontato nella curiosità di quello che può succedere, nella voglia di stupirsi, di cambiare, di vivere insieme quello che poi il cammino porta. Quindi speriamo sia un cambiamento.
0: E per chi ci sta ascoltando, sogna di partire, insomma, con il proprio cane, un primo consiglio davvero importante che ti senti di dare?
1: Uscire dall'abitudine e cercare la curiosità delle esperienze nuove, il mettersi in gioco. Questa è la principale caratteristica di un partecipante ai cammini della Compagnia dei Cammini e nella zoantropologia.
0: Thomas Pirani, grazie per essere stato con noi e, insomma, buon cammino con tutti i cani che verranno a questo appuntamento, che ricordo è dal 2 al 6 giugno, un viaggio molto particolare, il Parco dei 100 Laghi con i Cani, appunto organizzato dalla Compagnia dei Cammini.
1: Grazie, buon cammino.
0: Io sono Tiziana Iannarelli, regia Gianni Grimaldi, ci riascoltate su Rai Play Sound. Domani alle 14 c'è invece Pedalando l'Italia, perché l'Italia a piedi in bicicletta è ancora più bella.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Rai Isoradio.

Radio Conga Negrita 14:31, speriamo di vederli anche quest'estate dal vivo. Allora, torniamo su strada, bentrovati Rai su Radio, Simone Mercurio al microfono, Alessandro Adriani alla parte tecnica, sino alle 15, poi alle 15, dalle 15 in poi fino alle 18 sarà con voi a tenervi compagnia nei prossimi chilometri, ma anche insomma se siete ovunque voi siate, ci sarà Davide Santirocchi in questo sabato italiano di Rai su Radio. Allora, risolta la situazione di incidente che c'era nel tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e Portonaccio, direzione ovest verso la tangenziale est, quindi siamo nella capitale. Poi risolto anche l'incendio che c'era sulla 1 Terre di Canossa Campegine Reggio Emilia, questo è il tratto che era interessato, adesso si è fatta grigia sui nostri sistemi la notizia risolta, notizia spenta, quindi evidentemente il mezzo in situazione di incendio è stata spenta. Raccordo di Casalecchio, code per traffico intenso, siamo proprio a Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni, questa è la situazione. Poi sulla 14 permane un incidente a Marotta in entrata verso Bologna, chilometro 185. Poi sono due code, una sulla 22 di 2 chilometri, Nogaro Le Rocca Mantova Nord, senza nessun altro dettaglio, quindi non sappiamo se per lavori o altro. Siamo in direzione sud verso Modena sulla 22. Altri 2 chilometri di coda sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, siamo naturalmente sulla 14 direzione sud verso Pescara, nella stessa direzione c'era stato un incidente ma il chilometraggio è simile, quindi sicuramente questa coda deriva anche da questo incidente, coinvolto un camion Pineto Pescara Nord, il tratto più ampio sempre in direzione sud verso Pescara. 348 103 10 10, come detto ci addolciamo, arriva sorpresa una canzone postuma di Mr. Prince.

La nostra Silvia Salemi, Hand of Silence, nell'anno che segna il trentennale della sua carriera, un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco Coralli. Questa canzone è scritta dalla stessa Silvia, prodotto da Francesco Tosoni, anticipa un album della nostra amica e collega, perché insomma, oltre ad essere una grande cantautrice e cantante, Silvia era una nostra speaker, una nostra collega di Raiso Radio, come sapete, tutti i giovedì e venerdì qui in diretta dalle 20 alle 21 con Back Home. Questa canzone vuole essere anche una canzone che rompe il silenzio sui tumori grazie al linguaggio universale e penetrante della musica, insomma, quindi molte aziende hanno deciso di partecipare, tra cui AstraZeneca, collaborare a questo progetto patrocinato anche dalle associazioni pazienti. Dunque la musica che diventa uno straordinario mezzo di comunicazione per far capire a tutti che il cancro, il tumore, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in altri termini, con una maggiore speranza anche per il futuro, e quindi fine per il silenzio, fine, chiudere col silenzio, parlarne, End of Silence. Dunque Silvia Salemi, 14:41 su Raiso Radio. Torniamo su strada proprio in questo momento, breaking news, come dicono quelli bravi, arriva una notizia sui nostri sistemi, sulla rete autostradale, sulla 14 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, c'è un incidente, chilometro 303 in direzione sud verso Pescara. 14:42, Sixpence Non The Richer, questo è il titolo della canzone, si chiama Kiss Me. Voi continuate a scriverci, continuate a suggerirci, 348-103-1010, cosa farete in questo fine settimana. Alle 15 arriva Roberto Fragomeno.

Eccoli qui, Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovo singolo, 14:49, siamo quasi giunti al termine di questo sabato ricco di tante cose, musica. E stasera, come sapete, c'è Salda Vinci, c'è l'Eurovision, la finale, e vedremo cosa accadrà in diretta naturalmente su Rai 1 dall'Austria. Poi c'è il cinema, c'è la Croisette, c'è Cannes, vedremo cosa accade quindi dopo la giornata di ieri con John Travolta, con questo docufilm di Steven Soderbergh dedicato al grande John Lennon con l'intelligenza artificiale che ha creato tante polemiche. Oggi sul red carpet ci sono Scarlett Johansson, Adam Driver per il film di James Gray, Paper Tiger. Poi ci sarà, per i nostalgici del cinema francese, per chi ama il cinema francese, c'è Quentin Dupieux, fuori concorso, che promette insomma di essere apprezzato anche dai critici più severi, grandissimo artista. Poi c'è un super documentario, Vittorio De Sica, la vita in scena, e insomma nei giorni scorsi abbiamo visto anche Peter Jackson che si è portato a casa la palma alla carriera consegnato da Elijah Wood in modalità ritorno della campagna dell'anello, insomma ovviamente il riferimento al Signore degli Anelli. Poi appunto il detto John Travolta, e aspettiamo poi Barbra Streisand per la finale del 23. Salone del libro, c'è anche il sabato del Salone a Torino, una giornata storicamente densa di eventi. Dunque ci saranno alle 18, arrivano due grandi della radiofonia, Linus, che ve lo dico a fare, poi Nicola Savino, saranno i padroni di casa di un talk all'interno del Salone del libro di Torino. Se non vi basta, poi un quarto d'ora dopo, 18:15, ci sarà anche Luciana Littizzetto che presenta il suo nuovo libro, Il tempo della la. E poi arriveranno Andrea De Logu, Bruno Risassa, Alberto Angela, tantissimi eventi, Nicola Piovani anche subito dopo, quindi tanti eventi. E poi naturalmente lo sport alle 15, tra poco arriverà Roberto Fragomena ad aggiornarvi. Al centrale del tennis internazionale del tennis ci sarà Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, quindi partita semifinale degli internazionali. C'è una tensione pazzesca nell'aria della capitale, il pubblico romano pronto a spingere Jannik verso l'ennesima finale storica. Tra un po' ci salutiamo, arriva Bob Sinclair, I Can't Wait, non possiamo aspettare.

0: Carmen Sita, Consoli, eccola qui. Avvicinati al microfono, carissimo.
1: Così mi senti?
0: Ecco, prova.
1: Uno, due, tre, prova.
0: Test.
1: No, dico Carmen Sita, lo dico in Spagna, scusa.
0: Ma per me è Carmen Sita, per me è
1: che
0: una
1: c'entra con la Sicilia che tu conosci
0: Cammela, senza R. Cammela Consoli.
1: Te lo dico io, devo insegnarlo a te, scusa.
0: Tra l'altro, insomma, prima con Sara Lucarini abbiamo avuto qui ospite un'altra siciliana che conosciamo
1: bene.
0: Ho sentito. Silvia Salemi. Insomma, erano quelli gli anni, no? Fine anni 90 in cui a Sanremo vennero fuori Carmen Consoli, Silvia Salemi, Geraldina Trovato, parlando delle siciliane. Era anche l'anno, più o meno gli anni in cui vennero fuori Giorgia.
1: Non ho più la mia città.
0: Irene Grandi, insomma, tantissime artiste italiane che ancora oggi, insomma. E chissà, questa canzone End of Silence, tra l'altro, di Silvia è molto molto bella.
1: Molto bella, sì, l'ascoltiamo e ci piace parecchio.
0: Ci piace, un bel tiro. Allora no, velocemente.
1: Poi Silvia è brava, insomma,
0: Silvia
1: ragazzi.
0: È brava, c'è una voce pazzesca.
1: È quello il discorso.
0: Anche come speaker, la voce sorridente, bella, tutti i giovedì e venerdì qui su Rai Radio 2021 back home. Beh, si chiama.
1: Sai tutto, Simone.
0: Io ho studiato,
1: nonostante le tre ore di diretta sei lucidissimo, vedi?
0: Sono lucidissimo, ancora non ho neanche pranzato, pensa,
1: vedi, perché ma quando uno è stronzo è più rude. No, è vero,
0: così,
1: questo è vero.
0: Allora potrebbe essere un trucco per dimagrire,
1: mangiare molto offusca a te o tenebra, insomma.
0: Allora bene, seguirò il consiglio di Roberto Fragomeno, seguirai Yannick che tra un po' scende in campo, anzi ci sta quasi,
1: tra poco sì.
0: Poi cambi tu canale, che non so che numero è il canale per vedere il tennis.
1: Io, sì.
0: E insomma, vedremo. Abbiamo parlato di Cannes, abbiamo parlato ieri, è stato presentato un film particolarissimo, docufilm, l'ultima intervista rilasciata da John Lennon poche settimane prima, giorni dell'assassinio subito, un'intervista radiofonica resa da Soderbergh con l'intelligenza artificiale, intervista video.
1: Penso.
0: Cosa ne pensi di una roba del genere?
1: Io sono un po' contro troppe manomissioni, però mi devo adeguare, lo vedrò sicuramente e poi ti farò sapere. Però mi fa un certo effetto sapere che si, insomma, in qualche modo si vanno un po' a alterare il tempo, si altera il tempo in questo momento.
0: Sì. A livello di contenuti, ovviamente, sono i contenuti
1: quasi
0: di Lennon, quelli suoi, i contenuti di Lennon, l'audio è quello, parliamo di due ore di intervista. Tre ore, di intervista. Poi il video, dove c'è proprio fatto un film. Sono molto curioso, ha destato molte critiche, naturalmente.
1: Ma sempre.
0: Perché, insomma, quando c'è intelligenza artificiale è così. Ma vedremo. È il presente e il futuro che viviamo. Bene, ringraziamo Alessandro Adriani alla parte tecnica poco prima, e poi ringraziamo Daniele Antelmi in questo momento. Te lo lascio anche a
1: Perfetto.
0: Te lo lascio. Roberto Fragomeno tra un po'. Ciao.

9 minuti dopo le 15 stasera a Vienna, gran finale anche ovviamente con Sal Da Vinci Eurovision Song Contest sugli schermi della Rai. Torniamo a noi, torniamo alla viabilità, salutiamo intanto Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato, prosegue il pomeriggio di Isoradio, prosegue destinazione pomeriggio, viaggeremo nelle prossime ore insieme con tutti gli aggiornamenti e le notizie di pubblica utilità, notizie che ci portano subito a vedere la situazione, intanto il maltempo perché sta piovendo anche qui intorno a Roma, piove sulla 24, sulla Roma Teramo, sta piovendo in A1, quindi sulla Roma Napoli, sulla Roma Fiumicino, ma anche in Campania piove sulla 16, in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno. Insomma, ricordiamo che nei tratti dove è segnalata pioggia il limite massimo di velocità scende per legge a 110 km orari. Andiamo sulla 22 tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso sud Modena, 2 km di coda. In A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km per lavori in corso, ci sono code in A4 alla barriera di Milano Est in entrata in direzione Milano.

Capelli di Nicolò Fabi, il brano che ce l'ha fatto così conoscere, molto ironico, autoironico, parlava proprio dei suoi, giustamente, capelli. Ti è scoppiata una bomba in testa, la classica battuta che si faceva quando uno aveva i capelli così molto voluminosi, magari ricci come nel suo caso, e questa frase l'ha messa proprio dritta dritta nel testo del suo brano. Poi da lì Nicolò Fabi ci ha proposto una marea di brani fantastici, di belle atmosfere, di concerti e situazioni mai banali, e questo è decisamente un merito di questi tempi. Allora, sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, abbiamo un chilometro di coda per un mezzo fermo al chilometro 265. Ci sono code in A9 per attraversamento della Dogana Elvetica tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code sulla 10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova, 2 chilometri di coda per incidente. Mentre all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, abbiamo rallentamenti. Qui c'è un mezzo fermo in panna. Radio station BTSN.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Rai su Radio.

Alle 15.25 la musica italiana del momento, protagonista qui su Isoradio, protagonista in questo momento sul centrale del Foro Italico sono Bolelli e Vavassori, che stanno giocando il loro match di semifinale di doppio contro Spuschi e Harrison. Al momento i nostri doppisti hanno vinto il primo set 7-6, sono in vantaggio invece la coppia neozelandese-americana per 5-2 nel secondo set, quindi si andrà avanti nel terzo super set praticamente, quindi bisognerà ancora un po' attendere per vedere il finale di Sinner-Medvedev, match interrotto ieri sera sotto la pioggia quando Sinner conduceva nel terzo set per 4-2 e doveva aver vinto appunto il primo. Vedremo un po' a che ora comincerà. Sta piovendo a Roma, però stanno giocando in questo momento al Foro Italico. Poi Roma, l'abbiamo detto più volte, dipende da che zona di Roma, in alcune zone piove, in altre non dico che ci sia il sole, ma a volte capita anche questo, quindi ormai le previsioni meteorologiche vanno più che altro a quartieri, a zone più che a città. Torniamo sulla 9, a Como Monte Olimpino in uscita dalla Inate code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code per traffico intenso, in A10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova 2 km per incidente, sulla 22 tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso sud Modena 2 km, in A1 in Appennino tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord 1 km per un mezzo fermo al chilometro 265. Abbiamo anche rallentamenti all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia in direzione sud Firenze, e anche questi sono appunto dovuti al traffico intenso. Tra poco vediamo un po' la situazione fuori dalle autostrade.

Band festaiola che possiamo sicuramente così paragonare al sabato sera. Ci sta bene nel sabato sera, chi sia nel Sunshine Band. Sono tantissimi anni, decenni che fanno ballare le persone, sono brani che stanno benissimo in una serata dance, allegra, appunto in una festa, qualcosa che comunque porti allegria e movimento. 15:33 minuti, come detto sono al Super Tie Break, i nostri Bolelli e Vavasori, a seguire Medvedev contro Sinner, ovviamente grande attesa, ancora ombrelli aperti a Foro Italico in questo momento, ma si gioca. Sulla tangenziale di Napoli c'è fumo, attenzione tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capo di Chino, siamo all'altezza del chilometro 14.800. In A14 incidente tra Pineto e Pescara Nord, direzione sud Pescara, coinvolto un camion, non ci sono ripercussioni, abbiamo 2 chilometri di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, e poi rallentamenti tra Pedase e Grottammare in direzione Pescara, sempre per lavori, sempre in A14. A Milano sulla tangenziale ovest 3 km per incidente tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese in direzione della 8, sempre sulla ovest di Milano tra Settimo Milanese e Baggio Cusago verso la 1, abbiamo code a tratti per traffico sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e la 21 verso Brescia, code sulla tangenziale est a Roma, abbiamo rallentamenti tra Corso di Francia e Via dei Campi Sportivi segnalati al momento in entrambe le direzioni.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Alex Warren, Fever Dreams, il titolo del brano. Torniamo a Milano, ci sono 3 km di coda sulla tangenziale ovest tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese in direzione della 8, mentre in direzione opposta verso la 1 abbiamo code, e queste sono invece dovute al traffico intenso. Anzi, ora 4 km di coda sulla tangenziale ovest tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese in direzione della 8, quindi coda in aumento per incidente. Non cambia la situazione sulla 22 tra Nogarolo Rocca e Mantova Nord, verso sud Modena abbiamo 2 km di coda, mentre sulla 1 tra Canenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, abbiamo 1 km di coda per un mezzo fermo in panna al chilometro 265. 4 match point per la coppia italiana Bolelli Vavassorri per l'accesso in finale a Roma al Foro Italico. Stanno servendo, appunto, sta servendo Harrison in questo momento. Vediamo un po' se riusciranno a sfruttare già il primo match point, anche se sul servizio altrui. No, il primo va alla coppia, appunto, americano-australiana, quindi vedremo un po' il secondo. Vi terremo aggiornati. Già ovviamente pieno il Foro Italico in attesa di un fine match, quello di Sinner, che non dovrebbe durare comunque molto, sia in un modo che nell'altro. Insomma, la partita è comunque verso l'epilogo, però insomma saranno momenti molto molto intensi. Sulla 4 la barriera di Milano Est verso Milano abbiamo code anche qui per traffico.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: E per chi non l'avesse capito, Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin torna così col suo mantra fantastico, semplice ma estremamente così saggio e poi piacevole da ascoltare. Una frase così semplice ma importante, aggiungiamo anche un bel ritmo e allora, come si dice adesso, un bel groove e allora il gioco è veramente fatto, tant'è che continuiamo da anni ad ascoltare questo brano più o meno felici, però lo ascoltiamo sempre molto molto volentieri. Sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valle, direzione nord Bologna, c'è sempre un chilometro di coda per un mezzo fermo in panna al chilometro 265. Abbiamo invece 2 chilometri di coda in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e rallentamenti per lavori tra Petase e Grottammare in entrambe le direzioni, quindi sia verso Pescara sia in direzione opposta. Sulla tangenziale nord di Milano, tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, abbiamo rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre sulla ovest di Milano abbiamo 4 km di coda per incidente tra la nuova Vigevanese e Settimo Milanese in direzione della 8, in direzione opposta verso la 1, sempre sulla ovest di Milano. Stesso tratto, abbiamo invece code per traffico intenso. Queste le ultime.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E alle 16 in punto gli aggiornamenti da Roma. Buon pomeriggio a Simona Di Capua.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio a chi è in ascolto anche questo pomeriggio. Dunque partiamo dalla tangenziale con i rallentamenti al traffico tra le uscite per Campi Sportivi e Corso Francia in entrambe le direzioni. In centro invece sta affilando un corteo da Piazza dei 500, raggiungerà Piazza di Porta San Giovanni, e chiusure al traffico interessano le strade attraversate dalla manifestazione, quindi via Cavour, via Liberiana, Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Sempre nel pomeriggio di oggi manifestazione con corteo anche da Piazza della Stazione Prenestina via Compagna, e dopo aver percorso Viale della Venezia Giulia, via Collatina, via

0: chiuso dallo scorso 16 aprile per i lavori che stanno realizzando a cura di Acea Ato 2 una nuova condotta idrica. Infine, in via Aurelia Antica prosegue la modifica di viabilità tra via di Villa Betania e via delle Fornaci. La circolazione è regolata a senso unico di marcia. Ed è tutto per questo pomeriggio. A voi la linea.
1: Rais Radio, traffico e viabilità.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

più difficile, più complicata è proprio quella che stanno giocando in questo momento. Il match è cominciato da un minuto, subito un game, mancava un punto per Medvedev, quindi stanno Sinner in vantaggio 4-2 con Sinner al servizio, quindi è ricominciata questa mini partita che doveva terminare ieri sera, è stata rimandata per la pioggia, ora sono in campo, un cielo molto nuvoloso ma non c'è al momento rischio pioggia, quindi sicuramente sì, si finirà, vedremo chi dei due ha fatto tesoro della notte, del riposo, soprattutto chi dei due riesce a entrare in campo più concentrato. Ovviamente Sinner è avvantaggiato perché ha un break di vantaggio, andrà ora al servizio, vi terremo ovviamente aggiornati come sempre. Intanto andiamo in A14, dove tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud direzione nord Bari segnaliamo un incidente, siamo al chilometro 685 e 9.

16:14 minuti qui su Isoradio, buon pomeriggio, destinazione pomeriggio, il nostro contenitore serale con voi in diretta su strade e autostrade, molti con i tergicristallo in funzione. In questo momento sta piovendo ancora in parecchie zone del nostro paese, è inutile che vi nascondiamo che i nostri occhi, oltre che sui vari sistemi che ci consentono di informarvi, sono puntati sui monitor da dove stiamo assistendo all'epilogo del match tra Sinner e Medvedev. Al momento Sinner conduce 5-3, ma Medvedev è a un punto da fare il 5-4, quindi sta andando avanti con i servizi in questo momento. Vedremo un po' se si chiuderà qui. Sì, infatti 5-4, quindi Sinner ora servirà per il match per l'ennesima finale consecutiva. Allora, torniamo alle strade e autostrade, andiamo a vedere le ultime dal tratto appenninico della 1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord. Abbiamo 3 km di coda, il mezzo fermo è stato rimosso, la coda quindi è in diminuzione. Sulla 22 tra Nogarole Rocca e Mantova Nord, direzione sud Modena, 2 km di coda, traffico e lavori in A14 tra Grottammare e Pedaso, rallentamenti in entrambe le direzioni, mentre tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara abbiamo 2 km di coda per lavori in corso.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Radio.

0: lui sciava e giocava a tennis. Un giorno verso i 12 anni ha dovuto scegliere se scegliere gli sci o scegliere il tennis. Che dice, ha fatto bene o poteva fare lo sciatore?
1: Questo non è un applauso per Sinner, che ha conquistato la finale di domani.
0: Vabbè, così rompi la poesia però tu.
1: lo so, lo fanno. No, che... ecco, vedi, ecco. Abbiamo un match in corso,
0: sì.
1: È un doppio misto.
0: Stiamo perdendo,
1: di nostalgia. Sì. Siamo io, Davide Santirocchi e Roberto Fragomeno contro una zanzara che si è impossessata dello studio e stiamo
0: fa quello che vuole.
1: 2-0 per lei. Detto sì, questo, mi taccio.
0: No, dicevo, che risultato, ancora una volta. Diciamolo che ha vinto, perché non l'abbiamo detto, lo diamo per scontato, ma...
1: I parziali, prego.
0: Beh, ha vinto, insomma, il primo set 6-2, abbastanza così. Aveva cominciato bene il secondo, poi c'è stato il crollo, cioè un vero e proprio crollo, lì abbiamo temuto, ha perso 7-5 al secondo set e ha vinto adesso per 6-4 al terzo set. Ora c'è l'intervista in mezzo al campo, lui è riposato però, bisogna dire, ha giocato 10 minuti.
1: Ieri è stato veramente al limite, ci sono stati un paio di momenti in cui sembrava, insomma, avesse seri problemi di stomaco, poi comunque evidentemente l'ha sentita parecchio. Poi interrotta per pioggia che continua a interessare il Foro Italico. Non so se riusciranno a giocare la finale femminile prevista tra pochissimo, no?
0: Io ho proposto di farlo il prossimo anno a febbraio, forse andrà meglio quel tempo, perché peggio di quest'anno, insomma, è abbastanza difficile. Insomma, Sinner è in finale domani contro Casper Ruud, sarà una bella finale domani pomeriggio. Vi terremo aggiornati ovviamente come sempre durante i nostri viaggi. Tu torni dopo, mi sembra.
1: Io torno dopo, questa sera c'è, cioè, questo importante kermesse musicale con il finale.
0: Forza Sal, io Forza proprio Sal. Sono un tifoso di Sal da Vinci. So che ci sono degli schieramenti, io sono totalmente un ultra di Sal da Vinci, lo dichiaro.
1: È un po' la nazionale, no?
0: È la nazionale, certo.
1: Qui giochiamo, qui siamo qualificati.
0: Esatto.
1: No, ma hai notato il pezzo di Shakira che sarà la colonna sonora dei mondiali
0: Maldini,
1: di calcio?
0: Sì.
1: È stato raccontato proprio ieri, c'è stata la conferenza stampa, si intitola Dai Dai.
0: Ma io ho visto questa cosa che girava, è una fandonia probabilmente, del fatto che l'Italia veniva ripescata al posto dell'Iran.
1: No,
0: è stato fatto un sondaggio, gli italiani per la stragrande maggioranza hanno detto no, anche il presidente della federazione ha detto no e anche il presidente, il ministro dello sport ha detto di no. Tu avresti accettato un...
1: Assolutamente no.
0: Ecco.
1: No, insomma,
0: io sì,
1: no.
0: Devo dire la verità.
1: Lo so, però no, così è.
0: Così ad onore.
1: No,
0: ce lo meritiamo, dai. Su, siamo
1: le regole,
0: l'Italia.
1: No? Le famose le regole.
0: Capito, ma sai, le regole a volte. Poi nel calcio
1: sì,
0: non ne parliamo.
1: Diciamo così, però insomma, è importante invece aver avuto questa notizia, Shakira, col pezzo Dai, Dai, che il prossimo mondiale lo fai. Non è proprio questo il testo, però
0: questo,
1: insomma,
0: questa è una variazione che ho ascoltato solo
1: però
0: sui
1: sonari. Ha un titolo nettamente italiano, anche se mischia un po' di po' di idiomi, diciamo così.
0: Forse Shakira non pensava al fatto che noi
1: dici?
0: Tornavamo sul luogo del delitto.
1: Le vogliamo bene comunque.
0: Lo stesso.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Arabe de Palo dipende, 16:35 minuti, destinazione pomeriggio, il contenitore pomeridiano del fine settimana in diretta con Isoradio, tra una nuvola e un'altra, tra un match sospeso e un altro, noi andiamo di nuovo a controllare la situazione traffico. Intanto è segnalata la presenza di pedoni in A1 tra Modena Nord e Modena Sud, verso Sud e Bologna, sono avvistati all'altezza del chilometro 166, occhi aperti. Incidenti in A1 in prossimità dell'A24 da Firenze verso Teramo, un'auto coinvolta. In A14 tra Grottammare e Fermo verso Ancona rallentamenti, tra Pedaso e Grottammare verso Sud Pescara rallentamenti per lavori in corso, un chilometro tra Roseto delle Abruzze e Pescara Nord verso Sud Pescara.
1: 3-0, eh?
0: 3-0?
1: Eh no, 3-0 per la Zanzara.
0: Ah, ecco, sì, no, no.
1: Colpo subito da
0: stiamo
1: te.
0: Aggiornando.
1: Tra l'altro sì. È stato un rovescio, lungo linea.
0: Gioca sulle caviglie, più
1: gioca sulle
0: come
1: caviglie.
0: Quei difensori arcini che ti riempiono le caviglie di calci. Burnic. E ti ritorni a casa con due caviglie grandi tanto. Insomma.
1: Allora, quelli che viaggiano saranno sicuramente interessati alla partita di domani. Dico la partita perché in effetti una volta tanto sono molte le squadre che giocheranno in contemporanea. Questa cosa che si è persa, eh? Noi vantiamo con Radio 1 tutto il calcio minuto per minuto, una storia che è la storia dell'Italia del calcio, dello sport seguito
0: dalla radio,
1: delle radioline, hanno fatto fior di canzoni e citazioni rispetto a questo splendido programma che prosegue, però voglio dire, un conto è quando erano in contemporanea tutte le partite tranne una per motivi di coppe europee, diversamente adesso. E invece domani dalle 12 probabilmente rivedremo gente con la radiolina seguito, comunque con gli auricolari, perché saranno
0: speriamo non una messa, perché quello è anche l'orario delle messe per tornare a un'Italia di qualche anno fa e magari a messa
1: collide domani collide la santa messa con insomma, il calcio della fra l'altro si conclude il campionato con due derby, quello decisivo sull'ultima giornata tra Torino e Juventus, quello altrettanto importante e decisivo per la zona Champions e la zona Europa League per la Roma.
0: Guarda, io
1: contro la Lazio.
0: Ho pensato una cosa, l'ho anche proposta alla federazione ma non mi ha risposto nessuno, non c'era. Ho detto tanto che Lazio e Torino non hanno nessun interesse a queste giocate direttamente Juventus-Roma. Chi vince
1: scontro
0: va.
1: Diretto.
0: Fate così, perché io farò come il mio allenatore, non mi presento.
1: Comunque
0: ho già annunciato che non mi
1: nulla
0: presento.
1: È scontato, a parte l'Inter che mi sembra abbia vinto il campionato quest'anno.
0: Mi sembra, sì.
1: Il Napoli a 70 punti, la Juventus a 68, Milan e Roma a 67, il Como a 65. Sono queste le squadre che si dovranno giocare i tre posti per la Champions e poi ci saranno naturalmente anche i due dell'Europa League. Tutto questo con due partite a disposizione, quindi 6 punti a disposizione, nessuno è sicuro di farcela, nessuno è disperato tanto da pensare di non potercela fare, compreso il Como che ha un paio di lunghezze di ritardo rispetto a Roma e Milan,
0: che comunque il suo già l'ha fatto, perché
1: beh,
0: una stagione
1: è stata
0: del
1: la,
0: Como,
1: è la stata stagione del Como fantastico. A tutti gli effetti.
0: Comunque io consiglio l'Europa League, Davide, adesso non so se ti può interessare, perché in Champions League è difficile andare avanti.
1: Si prendono schiaffoni.
0: L'Europa League, ho visto le squadre che dovrebbero partecipare, è fattibile, quindi io a tutti quanti consiglio l'Europa League, questa non ha molta importanza.
1: Vedremo.
0: Tanto, ma si può dire tutto, si può giocare a un'ora, un giorno, un altro, si cambia, si ricambia, si gioca addirittura prima, è tutto molto molto così fluido, molto, molto permesso. Detto questo, ascoltiamo un brano. Che è meglio, e poi torneremo con gli aggiornamenti. La testa gira, questo è Fred De Palma.

0: ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai Isoradio.

16:46 minuti, salutiamo Davide Santirocchi che ritroveremo più tardi questa sera alle 21 per l'ultima parte del Ritmo della Sera fino a mezzanotte e mezzo. Gli U2, Song of the Future, il titolo del brano che abbiamo ascoltato in questi ultimi chilometri. Sulla 1 tra la 11 Firenze in Pruneta, direzione sud Roma, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Ci sono rallentamenti, anzi code, sul tratto urbano della 24 in uscita in direzione del Grande Raccordo Anulare, code per traffico intenso. Ci sono code in questo momento anche in A10 tra Bordighera e Ventimiglia, verso Ventimiglia un chilometro, sempre zone di confine. Sulla 9 tra a Como Monte Olimpino, scusate, in uscita dalla Inate, code per traffico, mentre in A4 la barriera di Milano Est verso Milano, anche qui abbiamo code e anche queste sono appunto dovute al traffico intenso.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da

16:54 minuti, ancora buon pomeriggio agli amici che sono al nostro ascolto. Proseguiamo la nostra diretta, continuiamo così a guardare quello che succede su strade e autostrade con tutti gli aggiornamenti a Roma, tratto urbano della 24, da Dorcelvara fino al raccordo abbiamo code, ma code anche in entrata tra Portonaccio e la tangenziale est. Vediamo anche che succede sulla viabilità, diciamo, cittadina o paracittadina, tangenziale ovest di Milano tra la 7 e Baggio Gusago, direzione 8. Code sulla tangenziale est di Milano tra Cam Molue e Gobba Treviglio verso Lecco, anche qui code dovute al traffico intenso. Grande raccordo anulare, siamo in prossimità della 24 in carreggiata interna, scusate esterna, quindi in prossimità della 24 in carreggiata esterna, e segnaliamo code per incidente. Le code anche vanno nel tratto tra via Tiburtina e la 24, sempre in carreggiata esterna. E poi sulla nord di Milano, sulla tangenziale nord, tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, code, ancora code sulla ovest di Milano tra la 4 e Baggio Busago in direzione della 1. Anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Now we-

0: alle 16.58 torniamo a vedere le ultime notizie dalla parte della Francia sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia. Verso Ventimiglia abbiamo un chilometro di coda, mentre verso la Svizzera sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera code per l'attraversamento della Dogana Elvetica, code anche a Como Monte Olimpino in uscita da Lainate per traffico intenso. Così abbiamo anche un po' ripassato parte dei nostri confini al nord. Allora vediamo la 1 tra Canenzano e la variante di Marico, direzione nord Bologna, abbiamo rallentamenti per traffico. Sempre in A1 tra la 11 e Firenze in Pruneta, direzione sud Roma, ci sono rallentamenti per materiali dispersi. Incendio in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale, attenzione c'è fumo, siamo all'altezza del chilometro 477. Incidente poi segnalato tra Acqua Via delle Fonti e Bari Sud, direzione nord Bari, al chilometro 687. Non ci sono comunque ripercussioni né code né rallentamenti su questo tratto.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: Ore 17.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
3: Ah sì?
4: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
5: Ah sì?
6: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
5: Ah sì?
7: Si dice ASI, non ASI.
8: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Propoli, pappareale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
10: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

Is This Love di Bob Marley a ritmo di reggae. Abbiamo superato le 17, sono al traguardo i ciclisti per la tappa odierna del Giro d'Italia, tra poco ne parleremo insieme. Intanto torniamo invece così a vedere le ultime notizie per quello che riguarda la viabilità, a partire dalla statale 106 Ionica alle Castella verso Taranto. È chiusa una corsia, questo per un incidente. Ci sono code ancora a Milano sulla tangenziale ovest tra la 7 e Baggio Busago in direzione della 8, code anche tra la 4 e Baggio Busago in direzione della 1. Sulla nord di Milano, tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, code anche sulla tangenziale est tra Cam Monlue e Gobba Treviglio per chi viaggia verso Lecco.

E mi fa sempre un certo effetto rivedere questi nomi associati, Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us, questo nuovo singolo per un album di Paul McCartney, pieno di musica nuova, di arrangiamenti anche attuali, ma se vogliamo sempre riconducibili al suono dei quattro di Liverpool e di artisti che con loro hanno lavorato, tipo Jeff Lynne dell'Electric Light Orchestra e tanti, tanti altri. Allora, torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità, mentre il Giro d'Italia sta così pedalando sulle strade abruzzesi, dalle parti di Chieti in questo momento, ma tra poco vedremo un po' com'è andata la tappa odierna. Andiamo di nuovo sul grande raccordo anulare tra Tiburtina e la 24 in carreggiata esterna, ci sono ancora code per incidenti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia, verso Ventimiglia abbiamo un chilometro di coda per traffico, in A14 tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancone, tra Pedaso e Grotta a Mare verso sud e Pescara abbiamo rallentamenti per lavori.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
4: Great work.
3: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Rai su Radio.

Questo mi ricorda veramente le messe in onda di qualche secolo fa, questo Absolute Beginners, David Bowie, una colonna sonora e quindi ovviamente un film con lo stesso David protagonista, veramente un bel brano e un bel film un po' particolare che ci ha riportato indietro di qualche anno, dedicato a tutti i principianti su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, in qualsiasi appunto specializzazione. Un saluto ai principianti, a quelli che cominciano adesso e poi piano piano tra la conoscenza, lo studio, l'applicazione, l'esperienza, i consigli, quelli buoni ovviamente, poi diventeranno meno principianti e diventeranno esperti. Allora, torniamo alla viabilità. Siamo a Roma, tratto urbano dal 24, tra Tor Cervara e il grande raccordo anulare verso il raccordo. Abbiamo code per traffico sulla viabilità esterna, abbiamo anche code tra la via Tiburtina e la 24 in questo momento per un incidente, questo appunto sul grande raccordo anulare. Le code sono in carreggiata esterna. Sulla 10, tra Bordighera e Ventimiglia, verso Ventimiglia un chilometro di code, in A4 tra la 8 e Curmano verso Brescia, code a tratti per traffico, code anche in A4 a Milano Est in direzione Milano.

0: talk about.
1: Siamo sulla strada del 36 della Gaudi Gomez dello Spluga, rallentamenti a Nibbiolno in direzione di Monza in questo momento, mentre sulla statale 11 Padana Superiore rallentamenti per incidente prima di rotatoria Antegnate in entrambe le direzioni. A Milano sulla tangenziale est tra Camollue e Gobba Treviglio verso Lecco code per traffico, code anche sulla nord tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, e poi sulla tangenziale ovest code tra la 4 e Baggio Gusago verso la 1, sulla Brescia-Padova, sulla 4 tra Brescia Est e la 21 verso Brescia, anche qui code. Andiamo in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, Motta-Sant'Anastasia verso Catania, rallentamenti per incidente.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rai su Radio.

Lei è Taylor Swift con questa Fortnite versione remix con Post Malone, questo per gli appassionati. 17:43 minuti, destinazione pomeriggio, in diretta dagli studi Saxa Rubra di Isoradio. Andiamo sul versante adriatico in A14 per segnalare tra Val Vibrata e Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, direzione sud Pescara, 1 chilometro di coda per un incidente al chilometro 321 avvenuto in prima corsia. Quindi segnaliamo questa coda di 1 chilometro in A14 tra Val Vibrata e Teramo verso sud, verso Pescara. In più lì in zona tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso sud Pescara abbiamo anche rallentamenti per lavori. Un po' più a nord tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona e tra Pedase e Grotta a Mare verso Pescara rallentamenti. La ragione è sempre la stessa: lavori in corso.

0: It's So Easy, il brano che abbiamo ascoltato, To Fall in Love, Olivia Dean. Proprio su questo voglio aprire un dibattito qui, due esperti, un professore emerito di non so cosa, anche una professoressa emerita di un'altra cosa molto importante, sul fatto se sia più o meno facile innamorarsi. Quindi no, non mi seguite su quello.
1: Basta una volta nella vita.
0: Basta una volta, anche troppo, dice qualcuno.
2: Bravo, no, sì, posso essere d'accordo con il professore.
1: Chiamarlo al volo, però.
0: Bene, quindi grazie ai nostri ospiti per questo interessante dibattito. Abbiamo risolto in due secondi, no? Basta essere d'accordo anche in TV. Tu immagina, se sono sempre d'accordo nei dibattiti, anche di politica, la trasmissione finisce subito.
1: E non si parlano sopra.
0: E non si parlano, non si guardano male, poi il giorno dopo il titolo.
1: No, è una questione caratteriale. Ci sono quelli che si innamorano ogni 20 minuti, anche a tarda età, diciamo così, non più adolescenti, e quelli che invece ha trovato, insomma, il sentimento importante, la persona importante, curano questo rapporto, cercano di fanno la manutenzione
0: dell'amore, sì.
1: Come le macchine che durano 20.000 km oppure 300-400.000 km a seconda di come vengono manutenute.
0: La professoressa ha paragonato insomma due persone che si innamorano a una macchina.
2: No, ma quelli che si innamorano ogni 20 minuti
0: no,
1: Cambiano spesso macchina.
0: Ecco, abbiamo così, siamo tornati, noi torniamo sempre al discorso delle macchine, è più forte di noi, siete all'ascolto di Isolati.
1: Siamo suggestionati dalla frizione, dal pedale del freno.
0: Benissimo. Io a questo punto vi lascio in mano
2: poetiche.
0: Metafore, sì, poetiche. Di alto livello. Vi lascio in mano la programmazione di Isolati, perché voi due ve la vedrete fino a mezzanotte e mezza.
2: Ma
0: fate un po' voi, non so come adesso.
1: Sì,
2: insieme.
1: Sì. Lei non sa che c'è questa zanzara che gira per lo studio.
2: Oddio,
1: siamo 3-0
2: lui.
1: Per lei, stiamo giocando questa partita indecente con questa avversaria che evidentemente ci domina, nonostante noi siamo più d'uno. Lei riesce a metterci in grande difficoltà. Parlano a questo proposito le caviglie di Roberto Fragomeno, che hanno più
2: prese
1: di
2: mira.
1: Bitorzo, lo diciamo così.
0: Dici, dopo tre ore di diretta vale poca voce? No, ho capito che c'entra. C'entrano le zanzare che circolano appunto nei nostri studi. Io saluto a questo punto, dicevo, vi lascio la programmazione.
1: Dopo questa bella figura, certo.
0: Dici del Giro d'Italia, però, Davide. Com'è?
1: Giro d'Italia, è terminata la tappa. Chieti, Fermo, sono arrivati in salita, è stata durissima, c'è stato un rimescolamento, però siccome sta per arrivare Giusy Panara, che è un'esperta.
2: Due città bellissime,
1: ciclista,
2: una un po' di più.
1: Ecco, è un'esperta ciclista.
0: Dove sei tu? Dove sei nata?
2: Abruzzese.
0: In particolare?
2: Chieti,
0: ecco, va bene.
1: Ed era la tappa Chieti-Fermo, lei infatti ha dato il via.
0: Facciamo un po' dietro le quinte. Giusy mi ha fatto vedere delle foto fatte stamattina nel centro di Chieti sul corso,
2: sì,
0: con i ciclisti e la gente intorno.
2: Sì, tanta
1: ancora
2: gente.
1: Di più.
2: Sì.
1: La sosta prima della partenza
2: sopra
1: era
2: casa
1: sotto
2: mia.
1: Casa sua.
2: Sì, sopra casa mia.
1: Sopra. Non capito, quindi è in terrazza praticamente.
2: Sì.
1: E quindi poi, c'è stato questo.
0: Avranno fatto colazione al bar, non credo, lì quel bar del quale mi parlavi nel centro di Chieti.
2: Sì.
1: Beh, Roberto è specializzato in bar. Se avete una colazione importante a cui tenete, no? Importante, mandate
2: Roberto,
1: messaggi al 348 103 1010. Roberto in tutta Roma e nel Lazio,
0: no, ma anche di più,
1: è specializzato e poi ha delle dei posti rinomati in giro per l'Italia dove lo conoscono bene.
0: Sì, mi conosco. Sulle colazioni devo dire ho una certa passione. Allora, Giusy Panara, Davide Santirocchi, c'è Eddie Cotta in console, meglio di così, Daniele Antelmi insieme a Eddie in console.
2: Che
0: meglio
2: sabato
0: di così,
2: pomeriggio.
0: È sabato pomeriggio, e quindi ci sono un po' di code qua e là, ma ve la vedrete voi tra poco, sapete di cosa parlo. Da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto. In arrivo la nostra classifica. Oggi, Davide, siamo dal numero 20 al numero 10. Non sai chi è il numero 1 ancora.
1: No,
0: l'hai presa?
1: Sì, c'è stato uno zanzaricidio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, prendiamo la linea dalla redazione del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti con la Top 20, i 20 brani più ascoltati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi, come ogni sabato, andremo ad ascoltare le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani scopriremo il resto della nostra classifica. Vi ricordo poi lunedì alle ore 12 online troverete il vostro numero della Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ma andiamo con la musica, posizione numero 20, Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Mi fermo qui con la prima parte della nostra classifica. Ci sentiamo domani, sempre alla stessa ora, sempre su Rai Iso Radio, con la seconda parte della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e vi aspetto, vi ricordo, lunedì alle ore 12 online troverete il nuovo numero del Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. A domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Ordinary People, gente comune, non è certo comune il genio e l'eleganza di John Legend. Con lui abbiamo iniziato il nostro viaggio insieme alle 18:10 di questo sabato pomeriggio, sabato 16 maggio 2026. A proposito di questa citazione facilissima, tanti tanti auguri a Claudio Baglioni che oggi compie gli anni. E qui Eddie Cotta si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 21 e subito in strada per voi, per chi sta viaggiando in questo momento, non in molti per la verità, giudicare dal numero delle notizie. Parto dalla A4 perché qui ci sono code a tratti verso Brescia, tra la 8, la Milano Varese e Cormano, a Milano Est verso Milano code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como, Monte Limpino e Chiasso verso la Svizzera, code a tratti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia per lavori sull'Adriatica tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona, rallentamenti, code per incidente 1 km tra Val Vibrata e Teramo verso Pescara, l'incidente in prima corsia. Tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, sulla Roma Teramo c'è un mezzo fermo in prima corsia in galleria. E poi le code per la viabilità esterna che non riceve sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est.

Sono le 18 e 17 minuti, riprendiamo il viaggio da Milano dalle tangenziali molto trafficate a quanto pare. Parto dalla ovest, qui le code a tratti sono tra la A4 e Baggio Cusago verso la 1, sulla nord rallentamenti tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, sulla est le code all'altezza della 208 Carugate verso Lecco, code a tratti poi tra Camme e Gobba verso Lecco, sulla ovest code a tratti tra la 7 e Baggio Cusago in direzione della 8. Andiamo anche sulla 19, la Palermo-Catania, dove il traffico è rallentato 4 km prima di Motta in direzione Catania. Sulla Brescia-Padova per lavori code tra Brescia Est e la 21 verso Brescia, sulla statale 11 Padana Superiore rallentamenti per incidente all'altezza della rotatoria Antegnate in entrambe le direzioni.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai su Radio.

Lucio Battisti, io ti venderei, da Rai News 24, quest'ultima ora da Modena, auto sulla folla, 7 feriti, alcuni gravi, il sindaco dice è un atto drammatico e 4 o 5 persone, questo apprendiamo da un'ANSA appena battuta, hanno inseguito e contribuito a catturare l'automobilista che nel pomeriggio ha investito pedoni in centro a Modena, consegnandolo alle forze dell'ordine. A spiegarlo è il sindaco Massimo Mezzetti, voglio ringraziare questi cittadini, l'uomo era anche armato di coltello, hanno avuto coraggio e grande senso civico, il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento. Allora, ancora in strada un incidente sull'Adriatica, coinvolte due auto, Cattolica, Riccione verso Bologna per lavori tra Grotta a Mare Fermo verso Ancona, rallentamenti, un mezzo in difficoltà in prima corsia in galleria sulla Roma Teramo tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo e poi le code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, in A10 code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code per l'attraversamento della dogana sulla Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, in A4 a Milano Est verso Milano, code a tratti tra la 8 e Cormano

0: 18:30 minuti, le previsioni del tempo su Rai Radio con il tenente Raffaele Fiorentini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi in studio e ai radioascoltatori. Una perturbazione in transito sull'Italia, in particolare sulle regioni centrali, sta determinando piogge e rovesci su queste aree. Il maltempo è tuttavia in progressivo spostamento verso est, in direzione della penisola balcanica, favorendo così un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate sul nostro paese, grazie anche all'ingresso dell'alta pressione. Ma vediamo nel dettaglio la situazione attuale e quella attesa nelle prossime ore. Al nord cielo generalmente poco nuvoloso, salvo locali addensamenti fra Lombardia e Veneto, ove si stanno registrando residue precipitazioni in fase di esaurimento entro la serata. Al centro cielo irregolarmente nuvoloso, con piogge che localmente assumono carattere di rovescio, soprattutto sulle zone interne di Lazio e Toscana, aree appenniniche e sul versante adriatico. Nelle prossime ore è atteso un deciso miglioramento con fenomeni in graduale esaurimento fino a completo assorbimento entro la serata. Seguiranno ampie schiarite su tutte le regioni, salvo locali addensamenti sulle aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Al sud, nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti su Calabria, nonché su Molise e Puglia settentrionale, associati a locali precipitazioni. Nel corso delle prossime ore, i fenomeni, seppur localizzati, tenderanno ad attenuarsi, sebbene non si escludano residui piovaschi sulla Puglia garganica anche durante la notte. Sulle isole maggiori, cielo generalmente parzialmente nuvoloso in un contesto asciutto e senza fenomeni in atto. Uno sguardo infine alla giornata di domani, che sarà caratterizzata dall'ingresso dell'alta pressione, che garantirà condizioni di tempo generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su un gran parte del paese. Tuttavia, dalla tarda mattinata e nel corso del primo pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennini, associato a deboli rovesci o temporali sparsi in successiva attenuazione nelle ore serali. E con quest'ultimo aggiornamento è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: 18:36 minuti, andiamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove il traffico è rallentato per incidente. Siamo a tra Suello e Oggiono, direzione Monza, e poi Milano. Sulle tangenziali il traffico, le code a tratti sulla ovest tra la 4 e Baggio Cusago verso la 1, sulla nord rallentamenti tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, sulla est code a tratti tra Camme e Gobba verso Lecco, code anche all'altezza della 208 Carugate verso Lecco. Ancora sulla ovest le code a tratti sono tra la A7 e Baggio Cusago verso la 8. Sulla Brescia Padova code a tratti per lavori tra Brescia Est e la 21 direzione Brescia. Per incidente sulla statale 11 Padana Superiore poco prima della rotatoria Antegnate il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Regina di cuori, Litfiba. Allora, c'è qualche novità dalla 1, per esempio, tra Sasso Marconi e il Bivio 1, variante di valico verso Firenze, quindi verso sud, un mezzo fermo in galleria. Incidente sull'Adriatica, coinvolte due auto tra Cattolica e Riccione verso Bologna. Incidente sulla Roma Teramo, qui è coinvolta un'auto tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest verso Roma. E ancora sulla 24, in prima corsia in galleria, un mezzo in difficoltà tra Assergi e San Gabriele Colledara verso Teramo. Complanare del tratto urbano della 24, code per incidente tra Tor Cervara e la fine complanare verso la tangenziale est, qui sono coinvolte due auto. Poi sul tratto urbano le code per la viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia code a tratti, sulla Torino Trieste a Milano est verso Milano code, rallentamenti tra Sesto San Giovanni e la 8 verso Torino, code a tratti, traffico tra l'8 e Cormano, direzione Brescia.

Eros Ramazzotti, 18:54 minuti, si lavora sulla Brescia-Padova, le code a tratti sono tra Brescia Est e l'A21 in direzione di Brescia, trafficate ancora le tangenziali di Milano, mentre sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato ma qui per incidente tra Suello e Oggiono in direzione di Monza. Ancora notizie dalla complanare della 24, code tra Tor Cervara e la fine complanare verso la tangenziale est, incidente sulla Roma Teramo tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest verso Roma, incidente in A14 Cattolica Riccione verso Bologna. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, i titoli della TG3, ci risentiremo subito dopo.

Errore a Modena, un'auto sulla folla a tutta velocità in pieno centro, diversi feriti, alcuni gravi. L'uomo alla guida fugge e accoltella un passante. Fermato un cittadino italiano di 30 anni di origine straniera. Il drammatico racconto dell'uomo che ha rincorso l'investitore, sembrava sotto l'effetto di droghe. L'ho disarmato, ha tentato di accoltellarmi due volte e ha falciato una signora. La Premier Meloni segue con massima attenzione in costante contatto con Piantedosi e Mantovano. Al vertice in Grecia, Hormuz deve riaprire senza pedaggi. Pezeschian scrive al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA, l'Iran avviati i colloqui con gli europei per il transito dello stretto. Trump avverte Taiwan, non vorremmo ingaggiare un'altra guerra. Morto sub della

0: Internazionale di tennis, Sinner batte Medvedev e va in finale dopo l'interruzione di ieri per la pioggia. Domani sfiderà il norvegese Ruud in finale nel doppio per la prima volta a Roma, anche Bolelli e Vavassori. Buonasera
1: da Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: minuti dopo le 19, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e i titoli del TG3. Ora c'è Daniele Antelmi alla parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 21. Torniamo in strada perché sulla Roma-Teramo il traffico è rallentato per incidente tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest verso Roma, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale Est, code per la viabilità esterna che non riceve. In A14 un incidente tra Cattolica e Riccione verso Bologna, code a tratti sulla Genova 20 miglia, tra Bordighera e 20 miglia verso 20 miglia, sulla Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e la 8 verso Torino rallentamenti, code a tratti tra la 8 e Cormano in direzione di Brescia. Ora sulla Milano-Varese è stata chiusa l'uscita di Castronno da Milano per la presenza di un veicolo in difficoltà. Molto trafficate le tangenziali di Milano, in particolare sulla Ovest le code tra la 4 e Baggio Cusago, sulla Nord i rallentamenti tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro, sulla Est le code all'altezza della 208 Carugate verso Lecco, code anche tra Cam e Gobba verso Lecco, sulla Ovest code a tratti tra la 7 e Baggio Cusago verso la Milano Varese, mentre sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga il traffico è rallentato per incidente tra Suello e Oggiono direzione Monza.
1: Quello che potremmo fare io e te

puoi neanche credere quello che potremmo fare io e te.

0: Marco Rossi, come nelle favole. Andiamo sulla Brescia-Padova, qui ci sono code a tratti per lavori tra Brescia Est e la 21 in direzione di Brescia, e sulla statale 11 Padana Superiore per incidente, traffico ancora rallentato poco prima della rotatoria Antegnate in entrambe le direzioni. Alle 19:11 su Rai Su Radio, come tutti i sabati a quest'ora, a cura di Alessandra Tocci, c'è Sulle strade degli ultimi, ci racconta tutto Donaldo Bonaiuto.
1: Sulle strade degli ultimi, con padre Aldo Buonaiuto.
2: Caro Donaldo, ben ritrovato. Passata una settimana dal nostro ultimo appuntamento qui su Rai Su Radio, sulle strade degli ultimi, ormai un appuntamento fisso del sabato pomeriggio. Tante riflessioni, un po' di musica insieme a Donaldo. Queste sono le nostre passeggiate. Benvenuto, ben trovato.
3: Eccoci, un saluto a tutti i radioascoltatori. Come sempre noi andiamo controcorrente, con la voce degli ultimi trattiamo temi importanti, profondi, e per chi ha sete di spiritualità, per chi vuole anche, come un cercatore dell'infinito, dell'amore, il cercatore di Dio, perché no? E oggi questo, sulle strade degli ultimi, vogliamo che una persona speciale, straordinaria, possa farci sentire la sua voce e soprattutto la sua esperienza. E parliamo di una postulatrice delle cause dei santi. Non so se avete mai avuto a che fare con una postulatrice. Cosa fa una postulatrice? Di cosa si occupa per le cause dei santi? Ma dobbiamo approfondire questo tema, il tema della santità che appartiene a tutti, ma poi ci sono delle persone nella storia che si sono proprio evidenziate e la Chiesa ha esaltato proprio per una luce veramente speciale, per una grazia speciale. Ecco, oggi siamo collegati con Elisabetta Casadei, che è docente a Rimini, insegna filosofia, teologia. Elisabetta, ci sei?
4: Un caro saluto Donaldo, grazie dell'invito.
2: Benvenuta.
4: E un caro saluto anche ai nostri radioascoltatori.
3: Ecco Elisabetta, che cos'è, che fa, chi è una postulatrice? Dici un po'.
4: Una postulatrice, beh, di solito sono, la maggior parte sono uomini, poi c'è qualche donna, sì. Allora, si occupa di raccogliere tutte le prove, diciamo così, per evidenziare se un uomo o una donna hanno vissuto in maniera radicale, direi quasi al di sopra del comune, straordinaria, eroica addirittura si dice, ecco, la propria vita cristiana.
3: Senti, ma una persona può, diciamo così, desiderare di diventare postulatore, oppure viene chiamato, viene scelto, come funziona?
4: Ma tutte e due le cose, nel senso che un postulatore deve avere dei requisiti, deve conoscere innanzitutto un po' di teologia, diritto canonico e anche un po' di storia, perché ci sono le cause di solito si svolgono sempre in dei contesti storici che possono essere lisci come il panorama italiano, ma anche un po' più complicato, pensiamo, non so, cause che si imbastiscono in Cina o dove ci sono ancora regimi che non sono particolarmente
2: non collaborano
4: cristianesimo, sì. Esatto,
3: e sì. Senti, quindi parliamo di santità, ma la santità nel 2026 ha ancora senso parlare di santità? Esistono i santi?
4: Ce ne sono tantissimi, molti più di quello che quanti noi possiamo immaginare, perché la santità, ecco, innanzitutto dobbiamo sgombrare dal campo un'idea un po' falsa della santità, cioè il santo come il puro, come l'eroe greco senza paure, senza macchie. No, non sono questi santi. I santi sono persone che hanno imparato ad amare, o meglio sono persone che si sono lasciate fare da Dio, dallo Spirito Santo, e hanno amato al di sopra, possiamo dire, di quelle che sembrerebbero al di sopra delle possibilità umane. Ecco, ricordiamo Madre Teresa, ricordiamo San Francesco tra i più noti.
3: Ecco, tu ti sei occupata di un uomo di Dio, una persona straordinaria che anch'io ho conosciuto tutto bene, che è Don Oreste Benzi. Ecco, noi ogni tanto in questo percorso di Su Radio lo citiamo, perché appartenendo alla sua comunità da lui fondata non posso non non ricordare questo sacerdote che oggi è servo di Dio? Cosa vuol dire servo di Dio, poi beato, poi santo? Dici un po', spiegaci.
4: Sì, servo di Dio, diciamo, è proprio il primo livello, possiamo dire, di riconoscimento della vita santa di una persona. Cioè, servo di Dio vuol dire una persona per il quale è stata iniziata una causa di beatificazione. Dopo un processo, cioè la raccolta di prove, eccetera, la Chiesa riconosce la venerabilità, cioè la persona è riconosciuta come modello di vita, insomma, venerare nel senso da imitare, da tener conto, che può essere un aiuto, un'ispirazione anche per la propria vita. Poi c'è la beatificazione. La beatificazione, oggi la Chiesa richiede un miracolo che sia accaduto dopo la morte. Questo perché? Perché, ecco, avere la certezza che una persona, per quanto possa essere stata, diciamo, eccezionale nella sua vita cristiana, difficile dire con una certezza al 100% che si trova in paradiso. È un terreno sul quale ci si muove molto, con molta difficoltà, quello della vita eterna. Per cui la Chiesa, ecco, c'è questa legge ecclesiastica, quindi non è una legge divina ma ecclesiastica, chiede un miracolo. Per la canonizzazione addirittura un altro miracolo che si è accaduto dopo la beatificazione. Perché un altro miracolo? Perché la canonizzazione vuol dire che la Chiesa mette proprio sul suo candelabro un uomo, una donna per tutta la Chiesa, quindi per tutte le chiese che sono sparse in tutto il mondo, America, Asia, Africa, eccetera, e quindi, ecco, si vuole avere una sicurezza, insomma, molto solida.
3: Bene, tra poco ascolteremo anche qualcosa proprio nello specifico, cioè questo servo di Dio, Don Oreste Benzi, dove tu hai anche scritto su di lui già diversi libri, l'ultimo intitolato La mistica della tonaca lisa, edito dalla casa editrice Sempre. Quindi dopo un brano musicale molto bello, ritorniamo con Elisabetta Casadei, postulatrice della causa dei santi per la beatificazione del servo di Dio Don Oreste Benzi. Aspettate, eh?

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rai Su Radio.
4: Le 19:22 minuti, ancora uno sguardo a quanto accade in strada. Riparto dalla Torino-Trieste, qui le code a tratti per il traffico sono verso Brescia tra la 8 e Cormano, tra Sesto San Giovanni e la 8 verso Torino, rallentamenti. Sulla Milano-Varese è stata chiusa l'uscita di Castrono da Milano per la presenza di un mezzo fermo. Attenzione sul raccordo Casalecchio, si muovono persone a piedi, pedoni all'altezza della 14 verso sud, poi sull'Adriatica tra Cattolica e Riccione verso Bologna un incidente. Per incidente sulla Roma Teramo i rallentamenti sono tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest direzione Roma e sul tratto urbano della 24 le code per la viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e la tangenziale Est. Alle 19:23 minuti torniamo a camminare sulle strade degli ultimi.
5: Sulle strade degli ultimi con Padre Aldo Buonaiuto.
6: E questo era Sting con questa magnifica canzone Fragile che abbiamo ascoltato. Inizia la seconda parte di questo davvero viaggio appassionante che ci ha proposto Donaldo quest'oggi. Servi di Dio, beati, santi, prego.
7: Esatto, è possibile diventare santi, sì, e ci stava dicendo Elisabetta Casadei che è collegata con noi, filosofa, teologa ed è postulatrice della causa dei santi, cioè si occupa per la Santa Sede di proprio studiare, vagliare, certificare, fare in modo che una persona aveva questo, come noi diciamo, odore di santità, no? Già nella vita si sentiva che era una persona che aveva una grazia speciale e a volte noi oggi, come in questo caso specifico, Elisabetta Casadei si occupa della beatificazione che speriamo, spieghiamo, di Don Oreste Benzi, oggi servo di Dio, lo abbiamo anche incontrato. Poi ci sono a volte dei santi che vengono canonizzati o beatificati anche dopo diversi secoli. Elisabetta, tu hai scritto questo libro bellissimo, La mistica della tonaca lisa, Il cammino spirituale di Don Oreste Benzi, la casa editrice Sempre. Chi era Don Oreste Benzi e cosa in questo percorso di approfondimento ti ha colpito della sua persona?
8: Don Oreste Benzi può e non deve essere confuso con uno dei tanti benefattori e dei poveri benefattori dell'umanità, perché Don Oreste possiamo dire che era un profeta e un mistico. Un profeta perché lui aveva una vision della società, del mondo, cioè lui è riuscito a sviluppare un'idea diversa, anzi capovolta, della società in cui la persona fosse al centro, anzi le relazioni fossero al centro e non le cose, non il denaro, e l'ha chiamata la società del gratuito o anche società delle relazioni. Un mistico, ecco, perché aveva un fuoco dentro che era veramente grande, cioè era un innamorato di Dio. Facendo l'analisi, insomma, dei suoi tantissimi scritti, dove lui parlava di sé, parlo di lettere, diari, eccetera, ecco, si vede bene come la sua fede sia stata in progressione. Don Oreste non è nato santo, è un romagnolo sanguigno, testardo, impulsivo, impaziente, ecco, ho incominciato proprio dai suoi difetti, proprio per mettere in evidenza che né lui né nessun altro è nato santo se non nostro Signore. Poi nella sua vita gradualmente è riuscito a liberarsi da quelli che erano i suoi impedimenti ad amare, ad avere un cuore grande, un cuore paterno, ecco, verso tutti, in particolare verso quelle persone che sono un po' poco amabili. Addirittura, ecco, questo lo posso dire, la sua vera conversione inizia, pensate bene, all'età di 60 anni. Dio lo ha lisciato, lo ha prima scartavetrato, no? E poi limato ben bene.
7: C'è speranza per tutti, insomma, di
8: tutti.
7: Migliorarci, convertirci, innamorarci di Dio, in questo caso specifico nel Vangelo. Tu, ecco, nell'approfondire la vita, la santità di quest'uomo.
8: Io ho conosciuto personalmente Don Oreste, come l'ha conosciuto lei, Don Aldo, e incontrarlo e raccontarlo sono due cose veramente molto, molto diverse. Ciò che più mi ha colpito è il fatto che lui era così paterno, misericordioso, direi dolce con gli altri, ma severissimo con se stesso, cioè faceva per tutta la sua vita, ha fatto un lavoro di conversione, quasi, ecco, l'ho paragonato a un lottatore di sumo. Pensiamo alle critiche che ha ricevuto, non dico dai lontani, dalle persone, ma proprio dalle persone più vicine, quando ad esempio, ecco, ha preso le difese dei nomadi, degli cosiddetti zingari, no? Per cui i suoi parrocchiani si sono ribellati, perché, ecco, questi nomadi andavano in parrocchia a disturbare, addirittura a rubare, ecco. Quindi accettare di non essere capito, di essere rifiutato, di essere incompreso e di perdere la faccia, ecco. Poi l'altro grande capitolo è quello del suo impegno verso le ragazze di strada, quando ha capito, ecco, che erano schiave più che donne che sceglievano liberamente quel, non so come chiamarlo, non mi piace chiamarlo mestiere, ma
7: sfruttamento.
8: Ecco, sfruttamento. Sì, ecco.
7: Don Oreste è stato una persona che aveva questa grande capacità di soccorrere, accogliere. Tu hai scritto però un libro che invece parla di mistica.
8: Sì, mistica, ecco, anche questa è una parola, come la parola santità, che non ci deve fare paura, come pensare la mistica come qualcosa di enigmatico, tenebroso. No, mistica deriva dalla parola mysterium, ecco, che per noi cristiani è Cristo. Quindi il mistico è colui che ha un incontro, anzi un cammino profondo nella persona di Cristo, cioè gli diventa sempre più conforme, sempre più amico. Tant'è vero che ecco, nel cammino di Don Oreste lui stesso dice che all'inizio della sua vita lui si è accorto che faceva il facchino di Dio e quindi lavorava per un padrone e dice: ma qui le cose non vanno bene, e poi entra in amicizia con il Signore, quindi un dialogo profondo, continuo con il Signore, che sentiva vivo, presente, operante nella sua vita, non come un'idea. Poi da amico, l'altro grande salto nel mistero, quello di essere innamorato. Ecco, tanti testimoni al processo dicono: Don Oreste non era semplicemente un prete, Don Oreste era innamorato di Gesù, te lo faceva sentire, te lo faceva toccare.
7: Ringraziamo la postulatrice della causa dei santi, in particolare sul servo di Dio Don Oreste Benzi, Elisabetta Casadei, e se volete fare una lettura meravigliosa prendete La mistica della tonaca Lisa, edizioni Sempre.
5: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.

Sanremo 1991, vinto da Riccardo Cocciante, un vero e proprio trionfo con questo bellissimo brano Se stiamo insieme, 19, che rimane, questo è importante, che rimane ancora dopo tanti anni. Allora, torno in strada sulla Torino-Trieste tra la 8 e Cormano verso Brescia, code a tratti, rallentamenti tra Sesto San Giovanni e la 8 verso Torino, rallentamenti sulla Roma-Teramo qui per incidente tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest verso Roma, tratto urbano della 24, le code tra Portonaccio e la tangenziale Est, e ora sulla Firenze-Pisa-Livorno all'uscita di Lastrassigna da Firenze ci sono code per la viabilità esterna che non riceve.

0: amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Tutto capita per una ragione.
8: Forse dovremmo parlarne.
9: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Rai Radio.

Vedete, Michael Jackson, stavo leggendo che grazie al film su Michael Jackson che sta sbancando, come sapete, in tutto il mondo, è tornato in testa alle classifiche Thriller, ha rilanciato appunto il film, l'album nelle chart statunitensi, dicendo molto dell'effetto del cinema sulla musica. Nella settimana compresa tra il 1° e il 7 di maggio, Thriller ha riconquistato il primo posto nella Billboard Top R&B Hip Hop Albums, totalizzando 62.000 unità equivalenti negli Stati Uniti. E questo quindi l'impatto immediato sul consumo della sua musica, di questo genio. Allora, torniamo ancora in strada, riparto. Ci sono delle novità appena giunte. La prima dalla statale 10 Padana Superiore, per la perdita di liquido sull'asfalto, la rotatoria di Mantova verso Torino il traffico è rallentato. Aggiornamenti anche sulle tangenziali di Milano, sulla ovest le code a tratti tra la 4 e la 7 verso la 1, sulla nord rallentamenti tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, sulla est code tra Camme e Gobba verso Lecco, sulla ovest invece le code a tratti sono tra la 7 Baggio Cusago verso la Milano Varese. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga per incidente ad Oggiono verso Monza rallentamenti, e ora code per incidente a Roma sul grande raccordo anulare, siamo tra via Appia e l'area di servizio Ardeatina, in carreggiata esterna si circola solo in prima corsia. Tra poco ci collegheremo con Rai 1 per seguire insieme i titoli del telegiornale del TG1 e ci risentiremo subito dopo.

0: Modena, faccia pedoni con auto e accoltella passante, poi fugge, 15 feriti, 4 molto gravi, una donna perde le gambe, fermato un trentenne. Parla l'uomo che l'ha bloccato, l'ho visto piombare sulla folla a 100 all'ora, sono vivo per miracolo, l'ho rincorso e mi ha accoltellato. L'investitore nato a Bergamo, di origini marocchine, laureato in economia, Meloni sente il sindaco, il responsabile risponda fino in fondo. Ancora un dramma a Vavu, sub maldiviano muore durante le ricerche degli italiani dispersi, la mamma di Federico, lasciatelo nel mare, chiamava. La premier in Grecia, Urmuzza, resti aperto senza pedaggi o restrizioni, maggioranza al lavoro su costi energetici, opposizioni dopo 4 anni, stipendi più bassi. Iran, secondo il New York Times, Stati Uniti ed Israele sarebbero pronti ad attaccare, Teheran ha contatti con europei per far transitare le loro navi nello stretto. Internazionali d'Italia, Sinner batte Medvedev e vola in finale contro Rud, domani a Roma ad assistere al match anche il capo dello Stato, Mattarella. Eurovision Song Contest, si accendono le luci a Vienna per la finale, l'Italia tifa Salda Vinci, tra i paesi favoriti Finlandia, Australia, Grecia. Il commento italiano affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, diretta su questa rete subito dopo il TG.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Che perla, signori, le perle di Raiso Radio, Many to Many Genesis, 2 minuti dopo le 20 di questo sabato sera che stiamo trascorrendo insieme. Giusy Pannara e Di Cotta alla parte tecnica e gli ultimi aggiornamenti dalle nostre autostrade. Parto dalla Torino-Trieste, dove ci sono code a tratti per il traffico verso Brescia tra la 8 e Cormano, tra Sesto San Giovanni e la 8 verso Torino, per lavori invece in A12 tra la 7 e Genova Est verso Livorno ci sono code. Complanare del tratto urbano della 24, incidente e code tra l'innesto, il bivio grande raccordo Roma Teramo e via Togliatti in direzione della tangenziale est, un tamponamento tra due auto. Tratto urbano della 24 vede code tra Portonaccio e la tangenziale est. Anche dal grande raccordo anulare di Roma la notizia della chiusura di una corsia per incidente poco dopo l'area di servizio Ardeatina, direzione Appia. Tangenziale nord di Milano, rallentamenti, traffico tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla statale 36 code per incidente ad Oggiono verso Monza e rallentamenti per la perdita di liquido sull'asfalto sulla statale 10 Padana Inferiore. Siamo alla rotatoria di Mantova in direzione di Torino.

Ci siamo, mancano davvero pochi minuti alla finale dell'Eurovision, grande successo e entusiasmo per Sal Da Vinci e numeri record, perché sono oltre 60 milioni di streaming tra i più ascoltati dell'Eurovision per Sal Da Vinci sulle piattaforme digitali, appunto oltre 60 milioni di streaming complessivi. In Italia il brano domina le classifiche digitali raggiungendo il primo posto, ma soprattutto all'estero il fenomeno sta attirando l'attenzione di osservatori e addetti ai lavori. Su Spotify il brano entra nella top 10 in Lituania raggiungendo il sesto posto, compare anche nelle classifiche di Finlandia e Austria, poi Malta, top 10 in Grecia, nella top 10 in Grecia, presenza stabile nelle classifiche di Austria, Cipro, Svizzera, Svezia, Belgio e Paesi Baltici, poi Austria, Lussemburgo e Svizzera, compare anche nelle classifiche di Germania, Australia, Paesi Bassi e Argentina, insomma in tutto il mondo. Davvero molto apprezzato il nostro Sal Da Vinci, vedremo stasera, dimostrerà questa sua, ancora una volta, questa sua cifra artistica riconoscibile che unisce tradizione e contemporaneità. E allora incrociamo le dita per il nostro Sal Da Vinci.

Ultimo lavoro di Clementino, Children, alle 20:19. Riparto dalla Torino-Trieste, qui tra la 8 e Curmano verso Brescia ci sono code a tratti, rallentamenti tra Sesto San Giovanni e la 8 verso Torino, incidente sulla Milano-Genova, l'uscita di Genova-Bolzaneto in entrambe le direzioni, incidente anche sulla complanare del tratto urbano della 24, un tamponamento tra tre auto, siamo tra Tor Cervara e la fine complanare verso ovest, verso la tangenziale est, sempre verso la tangenziale sul tratto urbano della 24 a partire da Portonaccio ci sono code per la viabilità esterna che non riceve. Roma ancora grande raccordo anulare, è chiusa una corsia per incidente poco dopo l'area di servizio Ardeatina verso l'Appia. Milano tangenziale nord, rallentamenti, traffico tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, statale 36, code per incidente, siamo ad Oggiono direzione Monza.

allora abbiamo detto oltre 60 milioni di streaming per Sal Da Vinci, che sta per esibirsi sul palco di Vienna per l'ultima serata dell'Eurovision, ma anche una laurea honoris causa in canto pop. La riceverà dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Ne danno notizia i vertici dell'istituto, che conferiranno il diploma accademico all'artista il prossimo 30 giugno nel corso di una cerimonia i cui dettagli saranno definiti subito dopo l'Eurovision. La decisione si apprende, nasce dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale di un interprete che nel corso degli anni ha saputo rappresentare con autenticità la musica italiana, mantenendo un forte legame con il pubblico e con la dimensione culturale popolare della canzone contemporanea. L'arte, dice il direttore del conservatorio, il maestro Giuseppe Ilario, merita rispetto sempre, al di là delle mode, delle polemiche, delle dinamiche dei social network. Resta il valore umano del percorso artistico, dello studio, della dedizione e del lavoro che ogni artista porta con sé. Il Nicola Sala intende riaffermare il ruolo delle istituzioni accademiche come luoghi di cultura, dialogo e riconoscimento del merito artistico ed umano. Il conferimento del diploma accademico honoris causa Sal Da Vinci, sottolinea il presidente dell'istituto Nazareno Orlando, rappresenta un momento di grande significato istituzionale per il nostro conservatorio, un riconoscimento che vuole valorizzare non soltanto il percorso artistico dell'interprete, ma anche il contributo che la musica popolare contemporanea continua ad offrire alla crescita culturale e sociale del nostro paese. Dunque, una laurea in canto pop dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento il prossimo giugno per Sal Da Vinci.

E questa era Gaia con Bossa Nostra, 20 e 35 minuti. Attenzione alla presenza di pedoni, si muovono in A1 tra Milano Sud e Lodi, vanno verso Bologna. Sulla Torino-Trieste tra la 8 e Cormano verso Brescia code a tratti, rallentamenti verso Torino tra Sesto San Giovanni e la 8. Incidente in A7 all'uscita di Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni. Un tamponamento tra tre auto sulla complanare del tratto urbano della 24 tra Tor Cervara e la fine complanare verso la tangenziale est. Sul tratto urbano della 24 le code per la viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est, e a Napoli in tangenziale tra Arenella e Capodimonte verso la diramazione Capodichino è avvenuto da pochissimo un incidente.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Rai su Radio.

Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Cinec, shoot.
1: Con Beyoncé ce ne andiamo in provincia di Pistoia, perché cosa ci aspettiamo di trovare in un laghetto, in una villa comunale? Magari pesciolini rossi, oppure qualche tartaruga, oppure qualche cigno o qualche paperella. Bene, in questo lago invece artificiale, situato in un vivaio di piante ornamentali in località Masiano, alle porte di Pistoia, i carabinieri e i forestali e i vigili del fuoco hanno compiuto una serie di verifiche all'interno di questo laghetto. Perché? Perché l'intervento è scattato a seguito della segnalazione da parte di un cittadino, il quale ha riferito di aver notato nell'invaso la sagoma di un rettile, presumibilmente un coccodrillo, della lunghezza di circa 2 metri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i veterinari dello zoo di Pistoia per supportare le operazioni e gestire un eventuale recupero dell'animale. Al momento, come riferiscono gli stessi militari, i primi sopralluoghi a approfonditi non hanno dato alcun esito e non è stata riscontrata la presenza di elementi anomali. Le operazioni di ricerca e di visibilità ravvisano tuttavia forti difficoltà tecniche. Lo specchio d'acqua privato presenta infatti una notevole profondità e la forte presenza di fango non consente una chiara visibilità del fondale. Per ragioni di sicurezza, in via del tutto precauzionale, l'intera area circostante lo specchio d'acqua è stata completamente delimitata dal personale di intervento. La zona resterà monitorata e sotto stretta osservazione nelle prossime ore per escludere ogni potenziale rischio. Le autorità invitano la calma in attesa del completamento degli accertamenti tecnici. Dunque, per il momento il coccodrillo non è stato ancora trovato, però non si sa mai.

giovane voce del principe, beh, insomma era davvero giovane da Rimmel, Francesco De Gregori, piano bar, le 20:52 minuti a Napoli, in tangenziale ci sono rallentamenti, traffico tra Corso Malta e Capo di Monte verso Pozzuoli. Le code per la viabilità esterna che non riceve sono sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, sulla Complanare un tamponamento tra tre auto tra Tor Cervare e la fine Complanare verso la tangenziale est. Attenzione anche in A7, un incidente all'uscita di Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni, poi pedoni in A1 si muovono verso Bologna tra Milano Sud e Lodi. Roma, grande raccordo anulare, ancora chiusa una corsia per incidente poco dopo l'area di servizio Ardeatina verso l'Appia, tangenziale nord di Milano, un incidente tra Cinisello Balsamo Robecco e Monza Centro in direzione di Monza Centro, e poi rallentamenti tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Queste le notizie alle 20:53 minuti, tra poco l'appuntamento con l'informazione, con le notizie del GR1. Saluto e ringrazio Eddie Cotta che si è occupato della parte tecnica, tra poco con voi Davide Santirocchi. Da Giusy Panara, buona serata, buon viaggio.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura, quanto accaduto a Modena, dove un'auto a folle velocità ha travolto diverse persone in pieno centro. 8 almeno i coinvolti, 2 sono molto gravi. Il Presidente della Repubblica, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al Sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino a in fondo delle sue azioni, così la Premier Meloni. Per gli aggiornamenti, linea Virginia Novellini.
3: Salim El Kudri, il 31enne che ha investito e ferito 8 persone qui a Modena oggi pomeriggio, è stato in cura psichiatrica, lo si apprende, e questo potrebbe essere un elemento importante che potrebbe far propendere dunque per il gesto di uno squilibrato, un ragazzo nato in Italia, di origine marocchina, appunto un italiano in seconda generazione, laureato e incensurato. Vive a Ravarino nella sua casa e sono in corso perquisizioni da parte della polizia. Ricordiamo quanto accaduto con la sua auto: questo giovane a folle velocità è entrato qui, siamo appunto all'ingresso del centro storico di Modena, ha travolto 8 persone, 5 donne e 3 uomini, 4 sono in gravi condizioni, ma la più grave di tutti è una 55enne che purtroppo ha perso entrambe le gambe. Dopo averli investiti, il 31enne si è fermato poco più avanti, ha tentato di scappare, ma 4-5 cittadini lo hanno rincorso, nonostante fosse armato di un coltello. Uno di loro è stato ferito, però questo ha consentito poi alla polizia di catturarlo. Da Modena è tutto.
2: Le indagini sul grave episodio di Modena sono state affidate ai PM del gruppo antiterrorismo della direzione distrettuale antimafia di Bologna. Si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena, nato in Italia da immigrati. Vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto, una violenza inaudita. A Milano un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 è in gravissime condizioni dopo essere stati investiti da un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce quando un'auto l'ha travolta. Alla guida un 60enne, risultato negativo all'etilometro e al drug test, sotto shock, è stato portato in ospedale. La tragedia delle Maldive: ha perso la vita un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Al team delle ricerche dovrebbero unirsi 2 italiani. E a Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene. Facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine, disposta l'autopsia sul corpo della piccola. Monopattini elettrici: da oggi obbligo di targa. Chi non espone il contrassegno rischia una multa fino a 400 euro. Le associazioni dei consumatori e delle società di noleggio denunciano però ritardi nella consegna da parte della motorizzazione delle targhe e minacciano ricorsi. Si stima che un monopattino su 2 non sia ancora in regola. Il fisco conferma la mancanza di parità retributiva tra uomo e donna. In Italia quasi metà dei contribuenti è donna, ma a loro va poco più di un terzo della ricchezza.
4: Anche nelle dichiarazioni dei redditi si evidenzia il divario salariale tra donne e uomini. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi compila il 7,30, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, che ci mettono al livello più basso dell'Unione Europea.

0: caratterizzati da salari più bassi. Infatti il 44,7% delle donne ha redditi fino a 15.000 euro contro il 28% degli uomini. Si riduce però il gap nelle posizioni di vertice, soprattutto in politica e nei consigli di amministrazione delle più grandi società, dove la quota rosa supera il 44%. Gelsomina Testa, GR1.
1: E in chiusura di giornale la musica, al via in questi minuti la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, trasmesso in diretta su Rai 1.
2: Come sapete, i più affezionati fan dell'Eurovision sanno che inizia tutto.
1: Lo sentite in sottofondo, a Vienna anche il ministro per il turismo Gianmarco Mazzi, che ha augurato buona fortuna a Sal da Vinci, portabandiera italiano, che si esibirà come 22esimo in scaletta. È tutto, la linea torna sabato Sport, prossimo GR1 alle 22, buon ascolto.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.
5: We got it together, didn't we?

che dedica amorosa Barry White con questo titolo You Are The First, la prima, the last, l'ultima, my everything, il mio tutto. E beh, insomma, se non è una dichiarazione d'amore questa, era un disco degli anni 70 che abbiamo ritrovato in viaggio questa sera insieme dopo Giusy Panara, anche Davide Santirocchi, con Eddie Cota alla parte tecnica, con due buone notizie. I due incidenti che fin qui Giusy vi ha raccontato e vi ha segnalato, quello sulla 7 all'uscita di Genova Bolzaneto e quello sulla complanare del tratto urbano della 24, sono stati entrambi risolti. La coda che si era formata sulla complanare del tratto urbano è terminata, resta sul tratto urbano la coda tra Portonaggio e Tangenziale Est in entrata a Roma. Non ci sono più difficoltà quindi neanche sulla A7. In tangenziale a Napoli invece abbiamo i rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli dovuti al traffico intenso. Notizie anche dall'altra viabilità, la viabilità ordinaria, sulla tangenziale nord di Milano. Nonostante l'ora ci sono rallentamenti tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Non è l'unica notizia, perché ne è arrivata un'altra che ci porta a parlare di chiusure. Infatti ci sono già due tratti chiusi importanti, quello sulla 13 chiuso tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, e qui si è formata subito una coda da Ferrara Sud ad Altedo in direzione sud proprio a causa dell'uscita obbligatoria a Bologna Interporto. Invece tra Rioveggio e la variante di Valico, qui siamo sulla 1, il tratto è stato chiuso verso Bologna in carreggiata nord con la riapertura prevista domattina alle 6. Seguiremo naturalmente l'Eurovision Song Contest con il nostro Salda Vinci, ci sono parecchie candidate per la vittoria tra le canzoni che abbiamo ascoltato in questi ultimi giorni, però insomma noi tifiamo il suo Per Sempre Sì e vedremo come arriverà a questa kermesse, a questa finale, perché insomma già si è palesato qualche giorno fa, ma era soltanto, diciamo così, non era in gara e quindi è semplicemente stata un'esibizione. 348 103 1010, poi il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida. Salutiamo Augusto che è alla guida, però da fermo ci ha mandato un messaggio: parto ora per Ferrara. Si palesa un viaggio lungo perché il messaggio ce lo ha mandato in un'area di servizio vicino a Bari.

0: runway.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Rai su Radio.

Antonello Venditti sotto il segno dei pesci, 26 minuti dopo le 9, la sera di Rai Isoradio. Da un po' è stato chiuso anche un altro tratto dell'autostrada 8, la Milano Varese. Siamo quel tratto da Solbiate fino a alla diramazione Gallarate Gattico, chiuso in direzione sud verso Milano. Riapertura prevista domattina alle 5. Sull'auto è chiuso anche lo svincolo di Solbiate in entrata per ogni direzione. Già abbiamo dato la chiusura del tratto della 1, quello tra Rioveggio e la variante di Valico verso Bologna, fino alle 6 di domattina rimane chiuso, e quello sulla 13 tra Altedo e Bologna Interporto, che è chiuso in direzione sud, riaprirà domattina alle 8. Conseguenza di questa chiusura, questo tratto che è stato chiuso sulla 13 ha dato vita a delle code tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Restano rallentamenti sulla tangenziale di Napoli, corso Malta Capodimonte verso Pozzuoli, e sul tratto urbano della 24, l'ultimo tratto con code tra Portonaccio e tangenziale est in entrata nella capitale. Tra poco abbiamo notizie meteo, quindi importanti, in questa giornata che è stata funestata da molte piogge, e anche la giornata di ieri non ha scherzato in quanto a maltempo. Domani vedremo come saranno le condizioni meteo previste. Intanto noi ritroviamo anche il YouTube.

0: Le 21:31 minuti, buonasera Germano Di Leo di Rai Meteo.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. La buona notizia della serata è l'allontanamento verso i Balcani del fronte perturbato che nelle ultime 36 ore ha dato luogo a diffuso maltempo sulla penisola. Nelle prossime ore si registrerà un temporaneo e parziale aumento della pressione atmosferica che ripristinerà per la giornata di domani, domenica, condizioni di stabilità atmosferica in un contesto asciutto un po' ovunque, con il sole che tornerà a splendere su quasi tutte le regioni, contribuendo ad un significativo aumento delle temperature, almeno nei valori massimi. Entrando nel dettaglio della previsione per domani, al nord si prevede tempo stabile e soleggiato, con formazione di nuvolosità sparsa pomeridiana sui settori alpini ed appenninici, in assenza di significativi fenomeni associati, se non occasionali brevi piovaschi, sull'Appennino tosco-emiliano. Al centro e sulla Sardegna tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti sui rilievi laziali ed abruzzesi, dove non si esclude la possibilità nel pomeriggio di isolate piogge in rapido miglioramento serale. Al sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile in intensificazione sui settori interni nelle ore centrali del giorno, quando saranno possibili sporadici brevi rovesci di pioggia, occasionalmente anche a sfondo temporalesco sulle aree a ridosso dei maggiori comprensori montuosi occidentali. Temperature minime in diminuzione sulle regioni meridionali, massime in aumento ovunque, ad eccezione della Sicilia, dove saranno prevalentemente stazionarie. Vento moderato di maestrale su Sardegna e regioni ioniche, in attenuazione serale, debole variabile altrove. Mari molto mossi, con tendenza a graduale attenuazione del motondoso su tutti i bacini. Da Rai Meteo è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
4: Ah sì?
5: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
6: Ah sì?
7: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
6: Ah sì?
8: Si dice ASI, non ASI.
9: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Le 21:34 minuti, attenzione, sulla tangenziale ovest di Milano è segnalato un veicolo che viaggia contromano, segnalato all'altezza dello svincolo per la A4, più o meno al chilometro 4, massima prudenza, segnalato per il momento su entrambe le carreggiate.

Ora che non ho più te, noi invece abbiamo ancora questa segnalazione del veicolo che viaggia contromano sulla tangenziale ovest di Milano. Molta prudenza, non è chiara quale sia la carreggiata su cui erroneamente sta percorrendo in senso contrario di marcia questo veicolo, questa tangenziale ovest. Sappiamo che è stato avvistato all'altezza del chilometro 4, quindi molta molta attenzione. Non ci sono più invece sulla tangenziale nord i rallentamenti tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro, prima segnalati per traffico verso la tangenziale est. C'è un incidente in A15, attenti all'altezza dello svincolo per La Spezia Porto Est verso Parma, si è verificato da poco questo incidente. E poi sulla statale 189 della Valle dei Platani, siamo in Sicilia, c'è un incidente anche qui, rallentamenti all'altezza di Sutera in entrambe le direzioni. Diamo conto ancora della coda sulla 13 tra Ferrara Sud e Altedo, ora lunga un chilometro verso Bologna, per questo tratto successivo che resta chiuso, quello tra Altedo e Bologna Interporto. Notizie che ci portano a parlare anche della situazione intorno al grande raccordo anulare, intorno a Roma, non sono segnalate difficoltà, così rispondiamo a Carmen che è in questo momento alle prese con il grande raccordo anulare, in effetti ci chiedeva di uno svincolo in particolare, lo svincolo 26, quello che appunto potrebbe, ogni tanto ci mandate dei messaggi per i quali ci sentiamo coinvolti nel vostro viaggio specifico, però insomma abbiamo risposto direttamente a lei, non c'è traffico, comunque non ci sono al momento neanche cantieri di lavoro, quindi neanche i rallentamenti, insomma ogni tanto anche sul raccordo anulare il traffico è regolare. Le 21:40 minuti, salutiamo anche Daniele Antelmi che sta curando la parte tecnica con Davide Santirocchi al microfono, con Gordo e Reinhard Zonfeld.

Lucio Dalla e questa ballerino, 48 minuti dopo le 21. E allora, buone notizie, perché sulla 13 la coda tra Ferrara Sud e Altedo non è più segnalata in direzione Bologna, e viaggia sempre invece contromano questo veicolo sulla tangenziale ovest, abbiamo detto all'altezza del bivio per l'A4, più o meno al chilometro 4 è stato avvistato, adesso avrà certamente fatto un numero maggiore di chilometri, avrà percorso comunque una distanza importante, però voi siete stati avvertiti. Per entrambe le carreggiate c'è questo allarme, e c'è un altro incidente segnalato in Campania sulla statale 162 della Valle Caudina all'altezza di Frattamaggiore. Poco dopo ci sono già dei rallentamenti all'altezza di Frattamaggiore in direzione Lago di Patria, e c'è stato questo allarme, questo coccodrillo. I carabinieri forestali e i vigili del fuoco hanno compiuto una serie di verifiche all'interno di un laghetto artificiale che si trova in un vivaio di piante ornamentali in località Masiano, frazione del comune di Pistoia. Questa è una DN Kronos battuta nel pomeriggio che mi ha un po' incuriosito. L'intervento è scattato a seguito della segnalazione da parte di un cittadino che ha riferito di aver notato nell'invaso la sagoma di un rettile, presumibilmente un coccodrillo di 2 metri. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dello zoo di Pistoia per supportare le operazioni e gestire eventuali recuperi di questo animale. I carabinieri non hanno fatto sapere che dai primi sopralluoghi non c'è stato alcun riscontro. Insomma, le operazioni comunque incontrano difficoltà perché lo specchio d'acqua privato presenta notevole profondità e una presenza importante di fango che non consente quindi una chiara visibilità del fondale. Insomma, per ragioni di sicurezza hanno recintato tutta l'area, proseguiranno col monitoraggio, però per il momento niente coccodrilli.

I Cure, ritrovati con questa loro Lullaby. È sulla tangenziale ovest di Milano che c'è questo allarme, lo ribadiamo per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto da poco. Sulla tangenziale ovest di Milano è segnalato questo veicolo che viaggia contro mano. Eccola, è arrivata finalmente la notizia che ci con sicurezza ci dà appunto il blocco di questo veicolo che viaggiava contromano, quindi è un problema che possiamo tranquillamente archiviare. E con Ligabue per i prossimi 8 chilometri, se sarete alla giusta distanza e alla giusta velocità soprattutto, con questa Made in Italy, attenzione, rimangono i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli.

Conipolis fino alle 22:06 minuti, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Salutiamo anche Marco che in questo momento dalle parti di Modena viaggia in direzione Milano e quindi ancora parecchia strada da fare. Dice: ho sentito parte delle canzoni, cioè alcune sono veramente brutte, e in effetti il contesto è variegato, ci sono cose molto romantiche, altre molto forti, quasi punk, e addirittura ce ne sono alcune che è difficile considerarle canzoni. Andiamo alle chiusure, perché sulla 7 la Milano-Genova è stato chiuso il tratto Genova-Bolzaneto bivio a 12, chiuso verso Genova, con riapertura prevista domattina alle 6. Sulla 1, oltre al tratto Rioveggio variante di Valica, chiuso verso Bologna carreggiata nord, lo svincolo di Basso Lodigiano è stato chiuso in entrata per entrambe le direzioni, la riapertura in questo caso prevista per le 5 di domani mattina. Abbiamo ancora questo incidente sulla Parma-La Spezia all'altezza di La Spezia-Porto Est, non ci sono conseguenze, comunque prudenti al chilometro 108 se viaggiate in direzione di Parma. È uscita da poco con questo nuovo lavoro, si intitola Rugiada, è una appassionata risa che ce lo presenta.

Sombre, questa è la sua nuova canzone Potential. Intanto vengono segnalati i pedoni sulla Napoli Canosa, la 16 tra Candela e Cevignola Ovest. Attenti, se viaggiate verso Canosa, al chilometro 141 qualcuno magari con l'auto in panne sceso dall'abitacolo. Speriamo abbia indossato il giubbino ad alta visibilità che in queste circostanze può salvarvi la vita. Sapete del Salone del Libro di Torino che è in grande fermento in questi giorni, e c'è stato anche Jovanotti, applausi infiniti l'hanno avvolto il suo ingresso. Insieme a lui c'era Nicola Crocetti nella sala 500 del centro congressi al Salone del Libro di Torino, dove portano il nuovo libro che hanno curato insieme, Poesie da viaggio. E Giova ha detto: la poesia mi svolta una giornata, la utilizzo come una medicina, una palestra. Whitman lo leggi al mattino in un giorno in cui ti svegli un po' così e ti riallinea tutti i chakra. Whitman è vertiginoso. Lorenzo si riferisce a Walt Whitman, che è, insomma, un poeta statunitense abbastanza importante, quello di O Capitano Mio Capitano, per ricordarlo in qualche modo tramite alcuni film. Poi dice: a me piace scoprire l'escamotage che permette ai giovani di scoprire la poesia, dice Crocetti, il suo sodale in questo libro. Dice perché insomma è arrivato il momento di ringraziarlo ufficialmente, perché quando gli fanno i complimenti a Lorenzo dice sempre che non è un accademico, ma nessun accademico, ragiona appunto il suo Crocetti, il suo socio in questo libro, nessun accademico fa quello che fa lui, porta in giro per le piazze la poesia, sui blog la porta in TV come non ha mai fatto nessuno fino ad ora. La parola per me, continua Jovanotti intervistato dall'Ansa, è da sempre una delle cose che più mi attraggono, soprattutto la parola sonora, e la poesia è ritmo, flusso, spazio, è immagine attraverso le parole. È un'altra attrazione naturale per uno che scrive canzoni, la capacità di dire l'indicibile passa per la poesia. Mi interessa l'energia, me ne nutro in maniera disordinata, racconta ancora davanti a questa folla di giovani, di giovani ma anche di gente di varie età che lo ha accolto. La mia tendenza, però, dice, quasi un difetto, è un po' sfacciata, è quella di voler condividere a tutti i costi le cose che mi piacciono. Ho la presunzione che debbano piacere a tutti, e così mi sbraccio per dire: ragazzi, leggete, non bastano i social network, le immagini, dopo quegli 8 secondi c'è un mondo meraviglioso, la spinta è portare la poesia dove non c'è. Insomma, lui ci prova e se ne fa in qualche modo carico con questo libro, Poesie da viaggio, che ha curato insieme a Crocetti, appunto, e presentato al Salone del Libro di Torino. C'è Jovanotti, che in questo caso è meno poeta del solito, però insomma ci parla di un raggio di sole e quindi c'è sicuramente poesia. Che lingua?

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Rai Isoradio.

Paola Turci, Vita Mia, il nuovo lavoro per lei, un album che sta per arrivare, e le 22:26 minuti, questa è Raiso Radio, viaggiate con Davide e Santi Rocchi ad accompagnarvi, con Daniele Antelmi che sta curando la parte tecnica e con questi messaggi che arrivano al 348 103 1010. Abbiamo aperto il discorso dell'Euro Song Contest, dice un amico poco fa, ci segnalava appunto alcune canzoni veramente bruttarelle, insomma sempre questione di gusto, però ci sta, e anche Cristina che è in ascolto stanziale, quindi lei non sta viaggiando, sta seguendo anche oltre a Raiso Radio con le immagini l'Eurovision Song Contest, ha detto, dice no, anche io trovo che alcune siano veramente indecenti, come quella della Bulgaria, Bangaranga, è stata colpita Cristina da questo brutto pezzo della cantante bulgara. Allora andiamo subito sulla 23, la Palmanova Tervi, poveri bulgari, che hanno fatto? È una canzone. Allora, quello che segnaliamo ora è un rallentamento strano, perché improvvisamente a quest'ora della sera di sabato ci sono rallentamenti sulla 23, la Palmanova Tarvisio, siamo tra il confine di Stato e Tarvisio Nord verso Sud, segnalati questi rallentamenti perché il traffico improvvisamente si è intensificato.

Lucio Battisti, dopo la grande avventura con Mogol, insieme questa volta a Pasquale Panella. Questa era Equivoci Amici, da un album eccezionalmente bello intitolato Don Giovanni. Allora andiamo subito sulla 23, perché i rallentamenti diventano code tra il confine di Stato e Tarvisio Nord a causa del traffico intenso sulla viabilità esterna. Allora parliamo di tennis, perché oggi c'è stata la prima finale e l'ha vinta la svitolina. È incredibile, ha detto, tornare a vincere qui dopo 8 anni, spero di fare altre battaglie di questo tipo con Coco Gauff o Goff, sicuramente uno dei miei titoli preferiti, ci tenevo a vincere il 20° titolo, ringrazio il team per questo grande torneo e per il lavoro fatto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane ho giocato spesso di sera, il pubblico è stato incredibile, mi ha sostenuto ad orari davvero insoliti, un grazie anche a tutti i cittadini ucraini che mi hanno seguito nelle ultime settimane. Queste le parole di Elina Svitolina, che nel corso della premiazione ha avuto belle parole anche per Coco Gauff, che era l'altra finalista. E a proposito di questo, insomma, Sinner oggi c'è riuscito, una partita iniziata ieri interrotta per la pioggia, ma anche per un malessere abbastanza manifesto che ha fatto vedere Jannik sul campo. Ci sono stati momenti in cui pensavamo si ritirasse e lui ha detto oggi all'ADN Kronos: l'esperienza mi ha aiutato un po', la cosa più importante è conoscersi sempre un po' meglio, con gli anni che passano nel circuito sei in grado di gestire le situazioni, sono contento di come abbiamo risolto questa partita, ho faticato a dormire stanotte, una situazione in cui non mi ero mai trovato, quando hai quasi chiuso la partita invece non sai come sarà il giorno dopo, è normale che ogni giorno appunto ci siano degli alti e dei bassi, non si può essere sempre al 100%, ho provato a lottare con tutte le energie che avevo e sono contento di come mi sono sentito oggi. Così Jannik in conferenza stampa dopo aver battuto Daniil Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia, che ha raggiunto quindi, raggiungendo quindi la finale del Masters 1000 di Roma. Sono molto contento di essere di nuovo in finale qui a Roma, torneo molto speciale per me ma anche per tutti i tennisti italiani. Domani sarà una partita difficile contro un avversario, Casper Ruud, con cui è sempre complicato giocare, ma sono felice, ci saranno anche altri italiani, perché nel pomeriggio sono riusciti a fare centro e quindi a conquistarsi la finale di domani anche Bolelli e Vavassori per il doppio, la coppia azzurra, in finale dopo aver battuto Harrison e Skupski. Tutto questo con una partita che per domani è prevista molto molto dura contro Graneyers e Zeballos, tutti e due appunto quotatissimi, e sarà una match incredibile. Quindi domani pomeriggio di grande sport con tutto il calcio che gioca quasi contemporaneamente a partire dalle 12, e poi ci saranno naturalmente anche gli appuntamenti con la terra battuta degli internazionali d'Italia.

0: domenica.
1: Safe, questo è il nuovo Buona Domenica, 22:44 minuti. Beh, siamo ancora sabato, abbiamo ancora una notte in 20 di sabato da spendere, poi sarà domenica a tutti gli effetti. È stato risolto l'incidente sulla 15, la Parma-La Spezia, all'altezza di La Spezia-Porto Est. Non ha creato code o rallentamenti, però saperlo risolto comunque è sempre positivo. Invece restano segnalati due incidenti, quello sulla statale 162 della Valle Caudina e all'altezza di Frattamaggiore, abbiamo rallentamenti verso Lago di Patria, e poi sulla statale 189 della Valle dei Platani, anche qui un incidente all'altezza di Sutera con rallentamenti in entrambe le carreggiate. E c'è questa coda sulla 23, abbiamo detto, tra i confini di Stato e Tarvisio Nord verso Sud, dovuta al traffico intenso sulla viabilità esterna. Ci sono ancora dei pedoni segnalati sulla 16 tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa. Ora anche un incidente, attenzione, perché siamo sempre lì sulla 23, qualcuno è arrivato troppo velocemente su questo svincolo di Tarvisio Nord e evidentemente non ha notato la coda che si era formata, e quindi abbiamo questo incidente al chilometro 115 tra Tarvisio Nord e il confine di Stato in direzione nord. Prudenza per questa novità segnalata sulla Palmanova Tarvisio.

si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

da Clocks in una versione molto particolare. È stato chiuso sulla A7, oltre al tratto Genova-Bolzaneto-Bivio A12 verso Genova, anche lo svincolo di Vignole Borbera, chiuso in entrata direzione Milano. Non ci sono più le code sulla A23 tra il confine di Stato e Tarvisio Nord verso Sud, ma resta questo incidente segnalato in direzione Sud al chilometro 116. Siamo tra il confine di Stato e Tarvisio Nord, prudenti. Non c'è più il pedone segnalato sulla A16, neanche i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte, quel traffico è tornato regolare. Attenzione a un incidente che si è invece da poco verificato sulla A12, la Genova Rosignano, tra Torri in Pietra e Cerveteri. Siamo alle porte di Roma, ma in direzione della statale 1 Aurelia, quindi in carreggiata nord. Incidente avvenuto al chilometro 24, massima cautela, accaduto da pochissimo. Intanto stiamo per affrontare anche il GR1 delle 23 e durante il GR1 delle 23 ci sarà l'esibizione all'Eurovision Song Contest del nostro Sal da Vinci, poi vi diremo com'è andata. Intanto la Bertè.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Modena, conferenza stampa in prefettura sull'auto che a tutta velocità ha travolto un gruppo di persone in centro. Diversi feriti, 4 sono gravi, 2 sono stati trasportati con l'elicottero all'ospedale maggiore a Bologna. Tra le persone ricoverate una donna originaria della Polonia e una turista tedesca.
3: È il prefetto di Modena, Fabrizio Triolo, a parlare alla stampa di Salim Elkoudi, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, residente vicino a Modena, di origini marocchine, giovane laureato in economia che ha avuto problemi di salute.
4: Possiamo dire che già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
3: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti viene precisato via via in queste ore, è sotto interrogatorio e la sua abitazione viene perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca. Hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
5: Una persona gli è impassata ai 100 metri orari, c'è stato un attentato a Modena.
3: Massimo Mezzetti, il sindaco, chiede tempo per capire, ringrazia la città e gli stranieri, 2 egiziani che hanno collaborato a fermare il 31enne.
6: Bisogna che le forze dell'ordine facciano tutti i loro accertamenti e ce lo dicano.
3: Luca Signorelli è l'uomo che dopo la fuga di Salim verso una via laterale della città lo ha disarmato, togliendogli il coltello. Luca, che ha il volto e il collo insanguinati.
7: L'ho buttato a terra, aveva il coltello.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Migranti a Lampedusa, una neonata è morta dopo lo sbarco.
8: I vestiti zuppi d'acqua coprivano il corpicino. Quando è arrivata al molo Favaloro di Lampedusa in braccio alla mamma non dava segni di vita. Sarebbe morta per il freddo, una neonata di poco meno di un mese sbarcata alle 4.30 di questa mattina da una motovedetta della Guardia di Finanza che aveva soccorso un barcone partito dalla Tunisia con 55 migranti a bordo. Al poliambulatorio hanno tentato di tutto. La mamma era partita dalla Costa d'Avorio, con lei anche un'altra figlia di 8 anni. Adesso sono entrambe all'hotspot dell'isola. Erano partiti da Sfax nel barcone, c'erano 7 donne e 6 minori. All'arrivo 14 migranti sono stati portati al poliambulatorio. Il corpo della bambina, invece, è adagiato in una stanza del cimitero dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per confermare la causa del decesso. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: L'inchiesta sulla strage ferroviaria di Brandizzo, Torino, depositata la richiesta di rinvio a giudizio. Il servizio di Marco Bobbio.
9: Sono passati quasi 3 anni dalla tragica notte del 30 agosto 2023, quando 5 operai persero la vita lavorando sui binari alla stazione di Brandizzo. È quasi un anno da quando nello scorso luglio erano state chiuse le indagini a carico di 24 indagati, 21 persone e 3 società. Ora, dopo mesi di ritardi e difficoltà nell'accesso agli atti della maxi inchiesta, la procura di Ivrea ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio e disastro ferroviario colposo. Le società indagate sono RFI, committente dei lavori, la CLF di Bologna, che aveva ottenuto l'appalto, e poi la Sigifer, la ditta subappaltatrice per la quale lavoravano i 5 operai. Poi ci sono i vertici delle 5 aziende e tutta la filiera dei dirigenti responsabili della circolazione ferroviaria quella notte. E infine Antonio Massa e Andrea Gerardin Gibin, che nella notte del disastro erano sui binari assieme alle vittime, avevano il coordinamento dell'intervento di manutenzione e avrebbero permesso di fare i lavori sui binari anche se la circolazione dei treni non era ancora stata interrotta.
2: Tennis: Jannik Sinner conquista la finale degli internazionali di Roma, dove domani affronterà il norvegese Ruud. Nella prosecuzione del match contro Medvedev, interrotto ieri per pioggia, l'alto attesino vince il terzo e decisivo set per 6-4. Il trofeo femminile va invece all'Ucraina Svitolina, che batte per 2-7-1 l'americana Goff. Eurovision Song Contest a Vienna, in corso la finale, si è appena esibito il nostro Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, è stato il 22esimo artista in gara.
10: Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventare...
2: Queste le note della sua canzone, si è appena esibito, dicevamo, è Gloria all'Ucraina, il saluto patriottico ucraino è risuonato anche quest'anno sul palco dell'Eurovision. A gridarlo al termine della sua esibizione la cantante di Kiev, Victoria Leleka. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a Radio 1 All Music, prossimo GR1 a mezzanotte.
11: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
0: i più programmati su Rai Radio.

Supertramp, questa The Logical Song, 10 minuti dopo le 23, siete su Rise Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con poche notizie, il traffico regolare un po' ovunque, abbiamo due incidenti, quello sulla A23 tra il confine di Stato e Tarvisio Nord verso Sud al chilometro 116, l'altro sulla Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri verso Nord verso la Statale 1 Aurelia, siamo al chilometro 24, in entrambi i casi non ci sono comunque ripercussioni per chi viaggia, invece

sulla 10 è segnalato un veicolo fermo al chilometro 19, fermo in avaria, ed è in atto una scorta veicoli da parte della polizia stradale tra Arenzano ed il bivio per la 26 in direzione di Genova. Queste le ultime notizie sul fronte della viabilità. Sul fronte dell'Eurovision Song Contest è stato accolto davvero in maniera calorosa il nostro Sal Da Vinci, ha cantato la sua Per Sempre Sì ed è stato spesso accompagnato dai cori dell'arena, quindi insomma il riscontro c'è stato. Adesso vedremo come proseguiranno gli altri artiste che completeranno appunto la serata, e poi ci saranno due tipi di giurie, quella appunto del televoto, che è vietato per quelli che dallo stesso paese votano appunto un loro connazionale, e poi quelli delle giurie, che potrebbero in qualche modo capovolgere la situazione. Staremo a vedere, si farà parecchio tardi. Intanto sono tornati anche i Pinguini, Tattici Nucleari.

Sabrina Carpenter, Madonna, e questa Bring Your Love, finalmente tornata la grande Madonna Maria Luisa Ciccone. Allora andiamo subito a parlare di, non di viabilità, perché non ci sono altre notizie da segnalare, ma sapete che c'è un delfino che ormai da diverso tempo alberga nella laguna di Venezia. Il delfino mangia e appare in buona salute, a quanto pare ha trovato nella laguna di Venezia un luogo congeniale dove vivere. Per quanto ci possa apparire strano, sembra che abbia ormai preso anche molto bene le misure con il traffico fluviale del bacino di San Marco, che è abbastanza congestionato, un po' come quello in autostrada in certi momenti dell'anno e della giornata. Dopo l'impatto con un natante che lo ha ferito, fra l'altro le ferite sul fianco destro sono completamente guarite, insomma Sandro Mazzariolla, che è del Dipartimento Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova, ha ribattezzato questo delfino Mimmo. Da mesi ormai abita nella laguna di Venezia e ha chiaramente scelto di vivere separato dai suoi simili, ma questo comportamento, pur essendo anomalo per una specie sociale come questa, dice l'esperto, non è privo di precedenti in natura. I delfini solitari ci sono, in certi casi tendono a compensare la mancanza di socialità cercando contatti con altre specie. La più disponibile a socializzare è spesso quella umana. Quindi questo Mimmo, delfino della laguna di Venezia, sta lì perché si sente solo.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente, 27 minuti dopo le 23, c'è un pedone sulla diramazione Gallarate-Gattico, attenti tra Besnate e Sesto Calende verso nord a chilometro 7 più o meno. Anche qui speriamo che ci sia questo dispositivo indossato, il giubbino ad alta visibilità, lo ripetiamo sempre quando c'è un pedone, così insomma cerchiamo di ricordare questa regola anche a chi non ne farà mai uso, perché non avrà mai la vettura in panne in autostrada. Però dovesse capitare, tenetelo nell'abitacolo della vostra vettura prima ancora di scendere, indossatelo, perché appunto, oltre che essere obbligatorio in queste circostanze, può salvarvi la vita. Sulla via Aurelia si è verificato un incidente qualche chilometro prima dello svincolo di Recco, ci sono possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, ripeto, la statale 1 Aurelia più o meno all'altezza del chilometro 500, dalle parti di Recco appunto, questo incidente. Confermati quelli segnalati sulla statale 162 della Valle Caudina all'altezza di Frattamaggiore con rallentamenti verso Lago di Patria, e quello sulla statale 189 della Valle dei Platani all'altezza di Sutera. Anche qui abbiamo rallentamenti in entrambe le carreggiate.

JC and the Sunshine Band. Siamo tornati indietro alla fine degli anni 70, questa You Give Me Some More. E intanto c'è la festa del pedone, perché oltre a quello segnalato sulla diramazione Gallarate Gattico, ne abbiamo uno sulla 4 tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, segnalato al chilometro 129, l'altro sulla 8 tra la tangenziale ovest di Milano e Lainate verso nord al chilometro 8. Non so se è per mostrare questo splendido giubbino ad alta visibilità, ma insomma ci sono tre pedoni, tre. Attenzione, colpo di coda dell'inverno, abbiamo sentito anche le previsioni, domani migliora, però nelle ultime ore in provincia di Grosseto c'è stata una grande instabilità atmosferica che ha portato condizioni quasi invernali con un brusco calo delle temperature e fenomeni diffusi su tutto il territorio. La scorsa notte sulla vetta del Monte Amiata si è registrata una nevicata che ha imbiancato le quote più alte del monte con 2,5 centimetri sulla vetta, e quindi insomma un colpo di coda dell'inverno davvero consistente. Nel pomeriggio, questa è una DN Cronos battuta qualche ora fa, c'è stato un altro problema legato al maltempo: 4 finestrini rotti, altri 6 danneggiati. Il pomeriggio sul traghetto veloce Vesuvio Jet da Napoli a Capri, l'imbarcazione si è trovata a circa 5 miglia dal porto di Napoli appena partita e ha avuto l'impatto violento con un'onda, ha fatto un volo che ha causato l'esplosione dei finestrini. Quando il traghetto si è riassestato, sembrerebbe che appunto non ci siano né feriti né passeggeri appunto da medicare, però insomma è stata una bruttissima avventura, colpa di un'onda che evidentemente per il forte vento è stata fatale, anche se appunto ha fatto soltanto dei danni materiali, ma quelli non è un problema, si rimedia sempre.

Marco Amoroso e questa loro Gugu Gaga, 23:43 minuti. Allora, i pedoni sono tutti rientrati, tutti e tre rientrati nelle vetture. Invece c'è un nuovo incidente che porta a 3 il numero degli incidenti che stiamo segnalando. Sulla 16, la Napoli-Canosa, è accaduto da poco tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa, chilometro 41. Invece, risolto l'incidente sulla statale 162 della Valle Caudina, terminati i rallentamenti verso Lago di Patria, e anche il problema sulla statale 189 della Valle dei Platani è quasi del tutto risolto l'incidente, non ci sono comunque più rallentamenti all'altezza di Sutera. Resta segnalato questo incidente da poco segnalato sulla statale 1 Aurelia all'altezza di Recco, poco prima dello svincolo di Recco, ci sono possibili rallentamenti in entrambe le carreggiate. Poi ricordo l'incidente sulla Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cervete, riverso nord al chilometro 24, e quello sulla 23, la Palmanova Tarvisio, tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione sud al chilometro 116. Neanche qui per il momento ci sono conseguenze, quindi tutto sommato situazione abbastanza serena. Poco fa all'arena di Vienna hanno cantato Volare e l'hanno cantata veramente tutti per un lungo tratto, questa canzone storica di Domenico Modugno, che partecipò nel 58 se non vado errato e arrivò terzo all'Eurovision Song Contest.

Black Eyed Peas insieme a Shakira e questa Don't You Worry. 8 minuti dal giornale della mezzanotte, tra poco le notizie dall'Italia e dal mondo, intanto notizie dalla diramazione di Capodichino. Si è verificato anche qui un incidente tra Capodichino e l'allacciamento con la 1 verso est, e al chilometro 2800 vi chiediamo la massima attenzione. Risolto invece l'incidente sulla Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri, anche quello sulla 23 tra il confine di Stato e Tarvisio Nord era segnalato in direzione sud. Resta quello sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, da poco segnalato al chilometro 30 e 300. Vi lascio anche con la chiusura, lo ricordo, della 1 tra Rioveggio e la variante di Valico, chiuso verso Bologna questo tratto, chiuso anche Basso Lodigiano in entrata per ogni direzione. Sulla 13 chiuso il tratto Altedo Bologna Interporto verso Bologna, chiusa anche la 7 nel tratto Genova Bolzaneto Bivio a 12 in direzione sud verso Genova. Sulla 7 anche Vignole Borbera è chiuso in entrata direzione Milano, e sulla 8 anche lo svincolo di Solbiato chiuso in entrata per ogni direzione. Ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte, tributiamo il nostro tifo, sano tifo italico per Sal Da Vinci, lo riascoltiamo con la sua Per Sempre Sì, mentre siamo in attesa di capire come saranno andate le prime votazioni all'Eurovision Song Contest.

0: Only Love and Money, questa loro Alleluia Man, fino a pochi secondi dal giornale della mezzanotte. Risolto l'incidente sulla diramazione di Capodichino, quello segnalato tra Capodichino e l'allacciamento con la 1, ma ne segnaliamo un altro avvenuto da poco sulla tangenziale di Napoli. Attenzione tra Capodichino e Secondigliano Aeroporto, se viaggiate verso Capodichino, quindi in carreggiata est, l'incidente lo segnaliamo all'altezza del chilometro 20.
1: Ore 24.
2: GR1, edizione della mezzanotte.
3: Modena travolge i pedoni con l'auto, 8 feriti, 4 gravi, poi fugge armato di coltello. È un 31enne italiano di origini nordafricane a bloccarlo un passante. Mi sono arrivati due fendenti. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, dichiara la premier Meloni. Maldive, muore un sub impegnato nel recupero dei corpi dei 4 italiani. Era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato dei 30 metri per le immersioni. Senza accordo, Stati Uniti pronti a riattaccare. Avanti con i negoziati, assicura Teheran a breve il piano dei Pasdaran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il dentista dei Neanderthal, 59.000 anni fa, curavano le carie con trapani di pietra, lo testimonierebbe un molare ritrovato in Siberia. La finale di Eurovision 2026, Saldavinci infiamma il pubblico e si commuove. Sul palco slogan pro Israele dopo giorni di proteste e il saluto patriottico ucraino. Internazionali, la notte più lunga, 50 anni dopo Panatta, Sinner vuole la corona di Roma. Sulla sua strada l'ostacolo Rud, anche il capo dello Stato al Foro Italico. Calcio, mezzogiorno di Champions, Serie A al penultimo atto, in campo 5 partite per sciogliere il nodo dei piazzamenti europei. Giro d'Italia, Eulalio resta in rosa, affermo, vince l'ecuadoriano Narváez. In studio Nicola Tedeschini. È stato fermato in serata con l'accusa di strage il 31enne che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. 2 di loro sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. Sulla vicenda indaga la DDA del capoluogo regionale competente per i reati di terrorismo, ma stando anche a quanto emerso dal vertice serale in prefettura, le reali ragioni dell'accaduto non sono ancora state chiarite.
4: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena Fabrizio Triolo al termine di un vertice in prefettura.
5: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
4: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore, è stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca, hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
6: Non ha più le gambe sta donna.
4: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche 2 egiziani, negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
7: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto quest'atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
4: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Ora sentiamo dunque la testimonianza del 47enne Luca Signorelli. È stato lui a inseguire e bloccare per primo l'assalitore di Modena, che nella colluttazione gli ha anche inflitto 2 coltellate facendolo sanguinare al volto. Le parole di Signorelli raccolte pochi minuti dopo il fatto.
8: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia. Ho sentito dei ciocchi della gente che veniva affacciata sulla strada. Praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. L'ho aiutata a uscire dalla macchina non pensando che sarebbe scappato, perché la macchina stava emettendo fumo. Dopodiché lui è scappato via e l'ho rincorso. Poi mi ha coltellato. L'abbiamo fermato in 5-6.
3: Alla comunità modenese è andata la solidarietà delle istituzioni e delle forze politiche. Il Presidente della Repubblica, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al Sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Così la Premier Giorgia Meloni. E la tragedia nella città emiliana è al centro del confronto tra i partiti, assieme ai temi economici.
6: Tutti i partiti condannano sconvolti, solidarizzano con i feriti e ringraziano i cittadini intervenuti. Per il vice premier Tajani, un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa, l'integrazione è fallita. Per la segretaria PDL Schlein a Modena, una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi energetici. Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo e dice no a manovre correttive. Dalla DC, Gianfranco Rotondi.
9: Sul caro energia il governo fa quel che può e fa bene, perché attutisce le conseguenze di una situazione internazionale molto pesante.
6: Il cantiere delle opposizioni per l'alternativa. Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tela delle alleanze e attacca la Premier. Si è imbullonata la poltrona, dice da AWS Nicola Fratoianni.
10: Servono interventi per alzare gli stipendi. Noi proponiamo lo sblocca stipendi per agganciarli automaticamente all'inflazione reale.
6: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR1.
3: La necessità di cooperare per una maggiore sicurezza comune, questo è uno dei temi principali del forum in Grecia a cui ha preso parte la Premier Giorgia Meloni.
11: Non solo l'Europa, anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Parla di policrisi la Presidente del Consiglio nel suo intervento.

0: Giorgia Meloni. Per la Premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, dice. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, perché dalla stabilità di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. L'Iran, spiega Meloni, non potrà dotarsi di un'arma nucleare. Premier che poi sugli hub di migranti in Albania rivendica: per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Torniamo alla cronaca. C'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è deceduto e la moglie di 75 è in gravissime condizioni. A travolgerli nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce. Alla guida un sessantenne è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto shock è stato portato in ospedale. I 5 sub italiani morti alle Maldive riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un soccorritore.
2: Una trappola negli abissi che ha aggiunto dolore al dolore. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, sommozzatore maldiviano, è morto per un problema di decompressione mentre cercava di riportare in superficie le salme dei 4 sub italiani. Ora le speranze sono riposte nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato, quello di Gianluca Benedetti, la sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
3: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
2: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
4: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene. Facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine, disposta l'autopsia sul corpo della piccola. Rai Radio 1 a 12:09, il conflitto Stati Uniti-Iran. Alla Casa Bianca ore decisive nel braccio di ferro con Teheran. Il presidente Trump lancia avvertimenti mentre valuta la ripresa degli attacchi. Il corrispondente.
5: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling, in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese. Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale. Lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare. Sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica dicendo «potremmo dover fare un po' di pulizie», ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nessuno stallo nei negoziati, secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian lancia un appello a Papa Leone mentre i Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
6: L'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico navale nello stretto di Hormuz con un sistema di pedaggi. Il piano sarà reso pubblico a breve e, secondo la TV pubblica iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea hanno avviato dei colloqui per ottenere il permesso di transito. Non viene specificato quali siano questi paesi e nessuna cancelleria europea finora ha commentato questa affermazione, mentre i negoziati con gli americani non sarebbero in stallo, anzi ci sono

0: progressi, dichiarano fonti pakistane. Il regime ostenta sicurezza al punto da annunciare martedì la riapertura della borsa di Teheran, chiusa allo scoppio della guerra. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, esponente dell'ala dialogante del regime, scrive una lettera a Papa Leone XIV in cui elogia quelle che definisce le posizioni morali, logiche e giuste del Papa americano e lancia un appello a tutte le nazioni affinché contrastino le richieste definite illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
1: Israele è impegnato intanto negli attacchi su due fronti, a Gaza e in Libano, nonostante il cessate il fuoco. Nella striscia uccisi in un raid altri due dirigenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. In Libano continuano gli attacchi nel sud del paese, 18 morti e 124 feriti nelle ultime 24 ore. Hezbollah rivendica di aver colpito una caserma israeliana vicino al confine, uccidendo un ufficiale dell'esercito di Tel Aviv. Pedaggi in autostrada, novità in arrivo.
2: Chi subirà ritardi per lavori o traffico in autostrada potrà chiedere il rimborso del pedaggio. Dal 1 giugno entra infatti in vigore il nuovo sistema che riconosce agli automobilisti un ristoro in caso di blocchi della circolazione o ritardi causati dai cantieri. In questa prima fase il sistema riguarderà però soltanto i percorsi interamente gestiti dallo stesso concessionario. Da dicembre anche quelli controllati da più società. I rimborsi varieranno in base alla lunghezza del percorso. Per le tratte inferiori a 30 km, il diritto al risarcimento potrà scattare indipendentemente dal tempo perso. Sui percorsi compresi tra i 30 e i 50 km servirà invece un ritardo superiore a 10 minuti, mentre per i tragitti oltre i 50 km il disagio dovrà superare almeno i 15 minuti. Le associazioni dei consumatori sono però scettiche, poiché i soldi restituiti oggi agli automobilisti potrebbero essere compensati domani attraverso pedaggi più alti. Gelso Minatesta, GR1.
1: I Neanderthal sapevano curare il mal di denti, così indicherebbe un nuovo reperto. Se così fosse, sarebbe una conferma di quanto questi nostri antenati fossero simili all'Homo sapiens.
3: La scoperta arriva da uno studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE, il foro su un dente fossile appartenuto ad un Neanderthal, rinvenuto in una grotta siberiana, non sembra essere opera della natura, ma di uno strumento di pietra appuntito, usato proprio per rimuovere la parte danneggiata. Già era stato testimoniato l'uso di stuzzicadenti, ma questa scoperta anticiperebbe di 40.000 anni la prima testimonianza nota di odontoiatria umana. La professoressa Alessia Nava, bioantropologa della Sapienza a Roma, esperta in particolare in denti preistorici.
4: Sono un pochino scettica su il fatto che sia un'azione deliberata di praticare questo buco per curare la carie, perché il dente è molto usurato e potrebbe essere stato causato da altri fattori, come ad esempio un incidente, un trauma.
3: Ha però una sua utilità?
4: È estremamente interessante, è quello che un pochino ci fa vedere Neanderthal simili a noi. È una cosa che in verità sta sempre di più emergendo con le nuove scoperte.
3: Federico Mello, GR1.
1: Tra i protagonisti al Salone del Libro di Torino il giallista berlinese Sebastian Fitzek con il suo ultimo thriller L'Internato, la vicenda di un bambino scomparso e di un padre disperato che indaga nei meandri della follia. L'inviata.
5: Un bambino scomparso, un padre disperato, un viaggio inquietante nel mondo della psichiatria sono gli ingredienti dell'Internato, il nuovo thriller di Sebastian Fitzek. La mente umana continua ad affascinarla, Fitzek.
6: Fascinated to explore new worlds.
7: È sempre affascinante esplorare nuovi mondi e c'è tutto un mondo dentro di noi che è come un mare profondo. Pensiamo al sonno, nei sogni viviamo cose che non sono reali.
5: Qual è il confine tra bene e male?
6: The question.
7: Siamo nati cattivi o lo abbiamo appreso il male? Sono proprio le domande a cui cerco di rispondere.
5: C'è sempre un po' di umorismo nei suoi lavori.
7: Sì, è un po' la mia luce accesa nella notte, uno spazio di quiete leggera nel ritmo della suspense. Un buon romanzo giallo deve avere questo equilibrio.
5: Quale colonna sonora le piacerebbe per il suo romanzo?
7: È una bella domanda da fare ai miei lettori.
5: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Ora al Festival di Cannes, dove proseguono le proiezioni dei film in concorso, l'inviata.
8: Una storia d'abbandono.
9: El Ser Querido sulla Monte de Marche porta Javier Bardem, regista che deve recuperare il rapporto con una figlia. La firma è di Sorogoyen, l'autore amatissimo di 10 Capodanni. Nel festival che ospita storie iraniane, dissidenti russi, cineasti impegnati, arriva anche Julianne Moore, vincitrice del Caring Women in Motion.
10: I'm less and less interested in tragedy.
9: Non mi interessano le tragedie al cinema, ha detto, in un momento così duro nel mondo, armi, esplosioni, omicidi, sono soltanto rumore. Non voglio recitare in storie così, né vederle. Il Kering, premio per le donne rilevanti nel cinema, oggi va anche all'emergente Margherita Spampinato, fresca vincitrice ai David per Gioia Mia.
11: Sì, è bellissimo, sono onoratissima ovviamente di questo premio, perché questo è un premio che non solo supporta economicamente per il prossimo film, inoltre incoraggia proprio, come dicono loro, le visioni audaci e personali, quindi questo mi lusinga.
9: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Eurovision Song Contest, la finale di Vienna, manca ormai poco alla proclamazione del vincitore di questa 70ª edizione. Sul palco sono risuonati slogan pro Israele dopo giorni di proteste nella capitale austriaca e il saluto patriottico ucraino. Travolgente Saldavinci, che state sentendo in sottofondo, Saldavinci che non trattiene le lacrime alla fine dell'esibizione. Intorno all'una sapremo se sarà lui a raccogliere l'eredità dei Måneskin, ultimi italiani a conquistare Eurovision nel 2021 con Zitti e Buoni. Il portabandiera dell'Italia, con la sua Per sempre sì, è tra i favoriti insieme ai cantanti di Danimarca, Finlandia, Bulgaria, Grecia e Australia. Per sempre legati per la vita. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Massimo Vasciaveo. Ora arriva la pagina sportiva. Da Nicola Tedeschini l'augurio di una buona nottata.
12: GR1 Sport.
13: In studio Francesco Albanese, il tennis in primo piano. Jannik Sinner è di nuovo in finale agli internazionali d'Italia. Alle 17 sfiderà per il titolo il norvegese Ruud.
14: Ha scagliato un rovescio incrociato imprendibile Jannik Sinner a chiudere la pratica Medvedev nello spicchio di match di ieri. Si è ripartiti dal 4-2 Sinner servizio Medvedev, vantaggio per il russo che ha cominciato con un ace, ma Jannik, che ha dormito poco dopo i fastidi di venerdì sera, a proposito ha combattuto i crampi con il succo di cetriolini, ieri è chiuso 6-4 al terzo. Sinner:
15: so che sono in finale, ovviamente una finale molto importante, però quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare, di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento.
14: Sinner Ruud, ultimo atto, due finali consecutive al maschile come Nicola Pietrangeli. Quasi 50 anni dopo Adriano Panatta, Jannik vuole riportare il tricolore sul trono degli internazionali BNL d'Italia. In finale oggi anche Bolelli e Vavassori in doppio, una domenica super speciale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
13: Nel tabellone femminile Svitolina ha vinto il torneo battendo in tre set Coco Gauff, 6-4, 6-7, 6-2 il punteggio in favore della tennista ucraina. Siamo al calcio, si gioca la penultima giornata di Serie A con 5 partite che si disputeranno nell'inconsueto orario delle 12. In ballo ci sono ancora i verdetti su quale sarà la terza squadra a retrocedere e chi oltre all'Inter campione parteciperà alla prossima edizione della Champions. Molto dipenderà dal derby della capitale, così il tecnico giallorosso Gasperini alla vigilia.
16: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente insomma non è stato un esempio di grande programmazione. Soprattutto dispiace per i tifosi, dispiace per anche quelle delle altre città.
13: Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma, gli altri confronti della lotta per i restanti tre posti Champions. Semifinali dei playoff di Serie B è finita 2-2 Juve-Stabia, Monza, martedì il recupero, il ritorno, mentre domani si gioca Catanzaro-Palermo. Ciclismo, va all'ecuadoriano Narváez l'ottava tappa del Giro d'Italia che si è corsa da Chieti a Fermo. L'inviato.
0: Quando si arriva da queste parti, nelle Marche è sempre uno spettacolo. Borghi medievali, tanta gente in strada, pure il sole, diluvio sfiorato per poco, e soprattutto i muri con pendenze da incubo. Frazione da attenzionare per i big, frazione cerchiata sul calendario di tanti cacciatori di tappe. Vince Narvaez, che indovina la fuga giusta, quarto successo al giro, secondo in questa edizione. Dietro la battaglia si infiamma solo nel finale. Ci prova Eulalio in maglia rosa, attacco rintuzzato, contrattacca Hindley che si porta dietro Vingegaard e con lui guadagna 2 secondi su tutti gli altri big, compreso l'Enfant du Pays Giulio Pellizzari.
8: È stata una tappa dura, soprattutto dopo le fatiche di ieri, ma dai, siamo arrivati tutti insieme, abbiamo portato a casa. Sicuramente ci sarebbe piaciuto arrivare tra i primi a casa, ma dai, sarà per un'altra volta.
0: Nella generale, dunque, Eulalio resta in rosa davanti a Vingegaard e domani la strada torna a salire, secondo arrivo in quota di questo Giro d'Italia, stavolta a Corno le Scale, sulle tracce di Alberto Tomba, fermo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
13: MotoGP, Alex Marquez si è imposto nella sprint di Catalogna.
12: Bastano 41 millesimi ad Alex Marquez, il margine più risicato di sempre per vincere una sprint, per battere in volata Pedro Acosta, autore della pole con la sua KTM, e prendersi la sprint del Montmeló a 100 km dalla sua Cervera. Due Ducati sul podio, perché dopo quella del team Gresini c'è anche quella del team di Valentino Rossi, sotto gli occhi del 9 volte ridato, terzo con Fabio Di Giannantonio. Aprilia stavolta in difficoltà di gomme, Raul Fernandez quarto al migliore dei piloti di Nuvole, gli ufficiali lontani. Martin parte bene ma cade al quarto giro quando era quinto, quarta caduta del weekend per il madrileno. Bezzecchi però non ne approfitta, 12° in griglia, acciuffa di grinta il 9° in punticino dopo una grande sofferenza nelle ultime tornate. In classifica si porta a +2 sul compagno di squadra. Buon sesto Bagnaia, che risale forte e con un bel passo, ma scattando 13° aveva preclusi sogni di gloria. Luca Cesaretti, GR1.
13: Valle maschile, Perugia, campione in carica, è in finale di Champions, battuta Varsavia 3-7-0, domani il remake della finale 2025 contro i polacchi dello Zawirci. Basket, Milano batte Reggio Emilia 96-84 in gara 1 nei quarti dei playoff scudetto contro, per l'appunto, Reggio Emilia. In chiusura ancora il calcio, 50 anni fa il Torino vinse il 7° scudetto della sua storia. A quel trionfo è dedicato il podcast di Nico Forletta, 1976, l'anno del Toro, che potete ascoltare su Rai Play Sound. E per celebrare questa ricorrenza allo Stadio Grande Torino è stato un pomeriggio di festa che ha visto la partecipazione anche di Luciano Castellini, detto il Giaguaro, uno dei grandi artefici di quel tricolore.
17: Mi ricordo la mia gioventù e la nostra formazione fisica non era fatta dalle scuole calcio, era fatta dalla strada, delle montagne, dei campi, degli oratori. Adesso giocano i ragazzi 5 ore alla settimana, noi facciamo 6 ore al giorno. E io da bimbo poi ho fatto il portiere perché avevo preso la pleurite, allora era una malattia grave, e mia mamma mi disse: non puoi più sudare, gioca in porta. E così è stato.
13: Ed è tutto per lo sport.
18: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblicità.

0: con Fabio Concato fino a mezzanotte, 28 minuti e pochi secondi. Questa è Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi per pochi metri.
1: Sì, poco, perché già sono pronto io,
0: Alessandro De Gerardi.
1: Per iniziare questa domenica bestiale.
0: Bestiale, beh, insomma, sì, dovrei seguire le notizie che arrivano da Vienna.
1: Da Vienna, esatto.
0: Perché c'è l'Eurovision Song Contest. Esatto. Siamo messi bene perché siamo tra i primi quattro, credo secondi o terzi, insomma, sì, ce la giochiamo con l'Australia. L'Australia, con la Moldova e con la Bulgaria, Bulgaria e poi anche con la Sweden, la Svezia e la Finlandia.
1: Vedremo.
0: Intanto risolto l'incidente, sì, che interessa molto di più chi viaggia sulla tangenziale di Napoli, questa notizia. Risolto l'incidente Capo di Chino Secondigliano aeroporto, prima segnalato al chilometro 20. Abbiamo una novità, anzi due novità. Una coda sul raccordo di Casalecchio allo svincolo di Bologna-Casalecchio in entrata, ed un rallentamento sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 6 Castelmaggiore verso sud per lavori. C'è questa coda. Ricordo l'incidente non ancora risolto sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa al chilometro 30 senza conseguenze, e una fitta nebbia che interessa ora la 24 tra Castelmadama e Valle del Salto, la visibilità di appena 80 metri, quindi su questi circa 50 km di autostrada non dovete e non potete superare i 50 km orari e non si vede niente. Allora, prima Bulgaria con 121 punti, l'Italia con 99, la Finlandia con 94, l'Australia con 94, poi molto più in basso la Francia con 80 punti. Si continua a votare, in questo momento stanno votando le giurie specializzate di ogni paese, poi ci sarà il televoto che spesso ha ribaltato, certo, tutti i pronostici.
1: E non possiamo votare per il nostro
0: La Bulgaria svetta, sì, con 127 punti almeno per il momento, l'Australia a 101, l'Italia a 99, la Finlandia a 94, però appunto mancano ancora parecchie giurie e manca ancora il televoto. Mancano anche le chiusure, ma ci penso io. Non sono tanti, però insomma vanno sempre ricordate. Io ringrazio Eddie Cota che ha curato la parte tecnica per chi tifi in questa notte europea.
1: Per chi tifo secondo te? Secondo te?
0: Hai fatto già un remix?
1: No, ancora no.
0: Allora, diciamo che ti impegni nel caso dovesse... Sì. Capitale.
1: Ne hanno già fatti tanti di remix.
0: Lo so. Sì. Però ti puoi cimentare con la tua creatività. Grazie a Eddie Cota che ha curato la parte tecnica. Davide Santirocchi vi augura una buona domenica e un buon viaggio.
1: A dopo.

Cabana era Irama, mezzanotte 37. Ancora buonanotte da parte di Alessandro Gerardis, Alessandro Rosi alla parte tecnica. Viaggiamo verso la domenica mattina fino alle 5:30 in questa notte in viaggio del fine settimana. Abbiamo qualche notizia: le code per traffico sul raccordo di Casalicchio a Bologna, Casalicchio in entrata in entrambi i sensi, rallentamenti per lavori sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione sud verso la 14. Nebbia in banchi, in particolare in questo tratto della 24 tra Castel Madama e Valle del Salto, dove la visibilità è ridotta a soli 80 metri. E poi ricordiamo l'incidente in A16, la Napoli Canusa, tra Baiano e Avellino Ovest, un'auto coinvolta in direzione est Canusa. Siamo al chilometro 30 e 300, ma non ci sono comunque segnalazioni di code o rallentamenti. Anche la situazione meteo questa notte è decisamente migliorata rispetto già alla giornata di ieri. Anche la notte scorsa la pioggia pian piano sta lasciando la nostra penisola, si sta dirigendo, come hanno detto i meteorologi, verso i Balcani, verso est, e quindi già dalla giornata di oggi, domenica, la situazione dovrebbe migliorare, per migliorare ulteriormente nel resto della settimana. Al momento sta piovendo in A1 tra Chiusi e Valmontone sulla diramazione Roma Nord e Roma Sud, poi abbiamo la pioggia in A25 tra Prato La Perigna sul Mone e Torre dei Passi di Casauria, pioggia in A14 tra Pescara Ovest e Foggia zona industriale, quindi si sono notevolmente ridotti i tratti interessanti dalle precipitazioni. Anche le chiusure sono poche questa notte, come del resto tutti i fine settimana. Vedremo comunque quelle poche quali sono tra poco. Adesso Alok Khalid con Dive Into Me.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Elisa con Amore, e l'abbiamo ascoltata dopo Gianni Morandi dal vecchio Sanremo del 1983 con La mia nemica amatissima. Allora, parlavamo di chiusure, chiusa a Basso Lodigiano in A1 in entrata in entrambi i sensi, Vignole Borbera sulla 7 in entrata verso Milano, il tratto della 7 tra Genova Bolzanetta e Bivia 12 in direzione di Genova, sulla 8 chiusura di Gallarate in entrata verso Milano, e chiusa anche Solbiate e Albizzate in entrata in entrambi i sensi, l'entrata consigliata verso Milano è Busto Arsizio, l'entrata consigliata verso Varese è quella di Castronno. Poi abbiamo la chiusura in A1 tra Rioveggio e la variante di Valico in direzione di Bologna, sulla diramazione di Ravenna è chiuso lo svincolo di Cotignola, ma questa è una chiusura che si protrarrà fino al 22 maggio, e questo in uscita per chi proviene da Ravenna. Abbiamo poi la chiusura tra Altai e Bologna Interporti in A13 fino alle 8 di questa mattina in direzione sud Bologna. Queste le poche chiusure di questa notte. Vi ricordo le code per traffico sul raccordo di Casalecchio a Bologna, Casalecchio in entrata in entrambi i sensi, rallentamenti per lavori sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione della A14.

0: che so del rock and roll.
1: Renato Crosone, tuo fa l'americano. Siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 dell'Una. Ci ritroveremo subito dopo insieme. Vi ricordo i rallentamenti per traffico sulla tangenziale di Bologna.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeoli. Investimento automobilistico a Modena che ha causato 8 feriti. Sono 2 le persone che hanno subito le amputazioni delle gambe dopo essere state travolte dall'auto guidata da Salim El Kadour. Un sasso volontario per gli investigatori. L'uomo, 31 anni, italiano di seconda generazione, è stato fermato con un provvedimento della procura modenese. L'accusa è strage e lesioni aggravate dall'uso delle armi. Dopo aver travolto i pedoni ha cercato di scappare accoltellando i cittadini che volevano fermarlo. Una delle 2 persone a cui sono stati imputati gli arti inferiori versa in pericolo di vita. La tragedia delle Maldive: ha perso la vita un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta marina a 60 metri di profondità. Era un militare. È aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Al team delle ricerche dovrebbe unirsi 2 italiani. Medio Oriente: ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump dovrebbe decidere entro 24 ore per riprendere gli attacchi. Il presidente iraniano Pezeshkian lancia un appello. Le nazioni contrastino le richieste degli USA. A breve il piano di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. E adesso abbiamo un'ultima ora: l'Eurovision Song Contest a Vienna, dove era in corso la finale finita poco fa. Per l'Italia c'era Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì, vincitore di Sanremo. Ha vinto la Bulgaria e l'Italia invece si è qualificata al 6° o 7° posto, non al 5° posto, ecco, grazie dalla regia. Sport: tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero 1 al mondo affronterà il norvegese Ruud. Per l'Italia anche doppio maschile con Bolelli e Bavassori che si giocheranno il titolo contro il 2 Granoyes Zeballos. Ciclismo: Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvez vince l'8ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Cervia al Monte Corno alle Scale sull'Appennino Tosco-Emiliano. Calcio: la Serie A, oggi tutte le gare della 37ª giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Darà l'ultima notizia linea Stranotte Brasil con Max De Tomassi.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Programmati su Rai Isoradio. Superstar.

0: You feeling me?
1: Justin Timberlake, Rock Your Body. Allora, l'Eurovision si è concluso con la vittoria della Bulgaria, che si aggiudica il microfono di cristallo della 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Israele al secondo posto, Romania al terzo, Australia quarto, Salda Vinci per l'Italia, con Per sempre sì, si conquista il quinto posto in classifica. Andiamo subito a rivedere la situazione della viabilità. Raccordo di Casalecchio, Bologna, Casalecchio terminata le code, anche sulla tangenziale di Bologna tutto risolto, c'erano dei rallentamenti. Rallentamenti invece ancora presenti sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud Firenze, questa a causa di un veicolo fermo. Poi ricordiamo l'incidente in A16 tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, si è verificato al chilometro 30 e 300, un'autovettura coinvolta.

Planet Funk, These Boots Are Made for Walking, furono ospiti a Sanremo nel 2025 e invece andando all'edizione dell'Euro Vision Song Contest di quest'anno, abbiamo detto ha vinto la Bulgaria che è riuscita a scalzare Israele, ha vinto un po' a sorpresa questo Eurovision Song Contest di quest'anno. Dara, la cantante con la sua bangaranga, vuole essere la pop star totale, come ama definirsi, lo fa cantando Una notte di divertimento e di perdizione. La vittoria assume un sapore ancora più speciale data la storia del paese nella manifestazione. Infatti la Bulgaria ha debuttato all'Eurovision nel 2005 e non aveva mai vinto in 14 partecipazioni. Il suo miglior piazzamento era stato un secondo posto ottenuto nel 2017 da Christian Kostov con Beautiful Mess. Il percorso della Bulgaria alla manifestazione è stato segnato da ben 9 mancate qualificazioni alla finale e diverse pause dal concorso, l'ultima tra il 2023 e il 2025.

Per un po' d'amore era Mannarino dopo Kylie Minogue con I Should Be So Lucky. Tra circa un'ora l'appuntamento con Fabrizio Casinelli, la sua top 20, la top 20 del Radio Corriere. Questa notte le posizioni dalla ventesima all'undicesima, nel corso della prossima notte alla stessa ora avremo le prime 10 posizioni. Intanto vediamo cosa cambia in autostrada. Ci sono dei pedoni in A4 tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa. Risolti i rallentamenti per il mezzo fermo in A1 che nel frattempo è stato rimosso tra la variante Rivalico e Calenzano in direzione di Firenze. Incidente sul tratto urbano romano della 24 tra via Togliatti e la fine della Complanare in direzione del grande raccordo anulare. Si sono formate code tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione sempre del raccordo. Risolto l'incidente in A16 tra Baiano e Avellino Ovest. Neil Diamond, Song Sung Blue.

la novità di Céline Dion, questa Danson. Torniamo a parlare dell'Eurovision Song Contest. Contro ogni pronostico, abbiamo detto, è stata Dara a portare a casa il microfono di cristallo, battendo grazie al televoto Noam Bethan di Israele con Michelle. Come l'anno scorso, l'Italia ha guadagnato la quinta posizione in classifica. Ma vediamo un po' il significato di questo titolo, Bangaranga, la canzone vincente, che parla di forza interiore e libertà personale. La cantante ha spiegato che Bangaranga simboleggia la scoperta della forza interiore che ognuno di noi possiede. Agire con amore, non con paura. Una curiosità riguarda proprio la parola Bangarang, legata allo slang giamaicano e resa celebre dal film Hook come grido dei bimbi sperduti contro Capitan Hook. E negli anni il termine è diventato simbolo di ribellione ed energia anche grazie al brano Bangarang di Skrillex. E quindi insomma pubblico in delirio per questa canzone di Dara, che ricordiamo ha vinto appunto la prima posizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Ricordo la nebbia in banchina 24 tra Castelmadame e Valle del Salto, tratto che è interessato da una visibilità di circa 80 metri, quindi limite di velocità di 50 km orari. Ancora code per l'incidente sul tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare. L'incidente si è verificato al chilometro 3 e 500 tra via Togliatti e la fine della Compranare.

0: Moments in Love, The Art of Noise, l'1.55, tra 5 minuti l'appuntamento con il GR1 delle 2. Intanto dobbiamo segnalare un altro incidente, questa volta siamo sulla 1, il tratto è quello tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna, si è verificato al chilometro 27, l'altro incidente è tratto urbano della 24 a Roma tra Via Togliatti e Fine Compranare in direzione del Grande Raccordo Anulare. Ci ritroviamo tra qualche minuto.
1: It's me.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Modena, l'investimento automobilistico che ha causato 8 feriti. Sono 2 le persone che hanno subito le amputazioni delle gambe dopo essere state travolte dall'auto guidata da Salim El Khoudry. Un gesto volontario per gli investigatori. L'uomo, 31 anni, italiano di seconda generazione, è stato fermato con un provvedimento della procura modenese. L'accusa è strage e lesioni aggravate dall'uso delle armi. Dopo aver travolto i pedoni, ha cercato di scappare accoltellando i cittadini che volevano fermarlo. Una delle 2 persone a cui sono stati amputati gli arti inferiori versa in pericolo di vita. E il Presidente della Repubblica Mattarella, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. I 5 sub italiani morti alle Maldive riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un soccorritore.
3: Una trappola negli abissi che ha aggiunto dolore al dolore. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, sommozzatore maldiviano, è morto per un problema di decompressione mentre cercava di riportare in superficie le salme dei 4 subitaliani. Ora le speranze sono riposte nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato, quello di Gianluca